veniva da nord, da nord-est, scendeva e poi appariva in Egitto da sud e saliva a nord. Faceva est-sud-ovest. Qualcuno dice che secondo Strabone pare che Alessandro Magno la pensasse anche lui così. E quando fosse arrivato all'Indo avrebbe pensato che fosse proprio il Nilo di cui si parlava qui. Ha provato ad andare, quando è arrivato al mare, ha capito di avere sbagliato e di tornare indietro. Pensava di leggere quei. Può darsi. Allora sarebbe un tentativo di fare una geografia di questi quattro, i quattro grandi fiumi. Uno, il Tigre e l'Eufrate sono quelli della Mesopotamia. Uno è un fiume sconosciuto, che va a finire forse nel Mar Rosso, chi lo sa. E l'altro è il Nilo. Alcuni ebrei hanno anche invece pensato che questo Gihon fosse. La cosa non ci convince perché geograficamente diciamo, ma è troppo vicino. Forse quella famosa, quella famosa sorgente che bagna Gerusalemme. E di nuovo saremmo al tempo di Isaia. Perché sapete bene tutti che al tempo di Isaia venne costruita, o meglio, venne probabilmente perfezionata una costruzione che già c'era, che servendosi dei vasi comunicanti riusciva a far salire l'acqua di una sorgente che era alla base della città di Gerusalemme, la faceva salire fino all'interno della città. E l'archeologia ha dimostrato che questa sorgente che saliva fino alla, che superava quei 150 metri che c'erano da superare per arrivare in città, c'era, esisteva al tempo di Ezechia e funziona ancora adesso, c'è ancora. Venne probabilmente restaurata e completata al tempo di Ezechia. Ezechia è il successore di Acaz ed è il tempo del profeta Isaia. È per questo che si parla della piscina del lavandaio e tutte queste cose. E quando abbiamo fatto Isaia, queste cose le abbiamo studiate in anni passati e molti di voi se le ricordano. Direi che questa è, dal punto di vista archeologico, la cosa più sorprendente e importante che si trova nell'archeologia della Palestina. Erano riusciti a fare in modo di far salire, di far andare l'acqua in alto mediante dei canali e dei tubi, per cui l'acqua della sorgente saliva e arrivava dove si lavavano, dove c'erano le piscine per lavare e dove anche i tintori andavano a lavare i loro tessuti e dove Isaia incontra Acaz, quale è preoccupato che il nemico tagli, impedisca, rovini questo meccanismo che fa salire l'acqua. È interessante tutto questo. E loro l'avrebbero spostato in questa piattaforma. L'esegesi ebraica di questo testo preferisce questa spiegazione del Gihon. È quella sorgente dove deve bere il re
nel primo salmo dei Vespri di ogni domenica pomeriggio. È il salmo che Gesù ha adoperato dicendo quello che dice: disse il Signore al mio Signore, tu sei il re. E alla fine il re deve bere l'acqua e sollevare la testa. Era probabilmente una funzione che il re di Gerusalemme compiva quando beveva l'acqua che nasceva da questa fontana. E aveva il significato che Dio protegge la città di Gerusalemme e la riempie di acqua sana, di acqua dolce e bevibile, pur essendo in cima a una montagna. Non ha bisogno che nessuno la aiuti, perché il Signore le ha dato un fiume che le porta l'acqua in casa. E questo verrebbe spostato all'origine della creazione. Come dire, noi abbiamo la reliquia della prima cosa che Dio fece. Di tutte le acque che riempiono la terra e che rendono fertile la terra, noi ne riceviamo una piccola goccia o poche gocce, ma sono il grande dono che Dio fa a Gerusalemme. La esegesi ebraica è questa. E vede quindi in questa descrizione qualche cosa che, ricostruito in questo modo, farebbe anche capire: sì, altre zone hanno delle pietre preziose, hanno delle resine profumate, hanno l'oro, che è buono quello della là, ma noi abbiamo la sorgente della vita, perché è l'acqua che tiene in mondo la vita. Quindi siamo gli eredi di queste meraviglie che Dio fece all'inizio della storia nel giardino. Il fatto che gli uomini non abbiano capito tutto questo è un peccato grave. Sojin scrive ad un certo punto: con questa fonte Ibn Ezra l'identifica addirittura, è quello che ho detto io, è uno studioso ebraico. Ma nel libro dei re questa sorgente viene messa in relazione col cerimoniale per l'incoronazione del re, come nel Salmo 110 che ho citato prima, dove il sovrano incoronato doveva ritualmente bere. E poiché, come abbiamo visto, anche il Sion riceve una volta il titolo di ombelico del mondo, viene fatto di chiedersi se in origine non sia esistita una relazione rituale tra il paradiso terrestre, luogo nel quale viene collocato l'uomo primigenito, il fiume in questione, il re, il santuario di Sion. Un fiume, i suoi bracci allietano la città di Dio, la più santa delle dimore di Dio. E in Ezechiele questa sorgente è l'origine del fiume escatologico, del fiume finale, che renderà fertile il deserto dell'est. E tale corso d'acqua sembra corrispondere nel culto alla sorgente archetipale delle origini. Quindi questo è il fiume principale. E è quello che apparentemente è un fiumiciattolo, un piccolo fiume che porta su dentro in un canale roccioso, dove si crea un vuoto che gli permette di salire, arriva un piccolo goccio d'acqua, poca ma sempre. È Sion l'ombelico, il centro del mondo. Ecco, questo per dire come, se noi torniamo a questi mondi, ci rendiamo conto che avevano per loro un significato molto, molto forte. L'ebreo queste cose le capiva. Letto oggi, sì. Lo ammiriamo perché partecipiamo a questa visione del mondo idealizzata, e il bello di tutto questo è soltanto che un piccolo popolo che ha sofferto tanto anche di fronte a imperi grandiosi si rende conto che nella sua piccolezza è veramente il centro del mondo. E non è orgoglioso per questo, ringrazia Dio.
non fa come farà Adamo, ringrazia Dio e ubbidisce. C'è la Torah, c'è la legge. Ecco, come faccio a trasportare ad oggi queste cose? Effettivamente potrei farlo, potrei dire quante piccole cose, quanti piccoli doni della natura abbiamo noi rovinato perché volevamo fare, perché abbiamo voluto fare i grattacieli, perché abbiamo voluto costruire le grandi bombe, perché vogliamo fare il più alto. Ecco. Non ci accontentiamo mai del poco. È una lezione, direi, per custodire anche il piccolo. Dio aiuta anche il povero, piccolo paese, contro gli imperialismi. Sarebbe una lezione di vita, insomma. Ecco, noi siamo troppo affascinati effettivamente una delle grandi rovine della nostra cultura è stata proprio quella, riempire le città di grattacieli, creare appunto queste enormi città, ma di questo parlerò dopo, perché al capitolo 4 si parla proprio della città. Vado quindi avanti e leggo qualche altro pezzettino. E Dio prese l'uomo e, lui traduce, lo lasciò nel giardino di Eder per, letteralmente adesso c'è il femminile, per lavorarla e custodirla. Forse prima invece di giardino c'era scritto terra? Col terra sì, va bene il femminile. Però anche giardino, Gan è maschile, è neutro. Però dei suoi derivati possono essere femminili. È una pura curiosità grammaticale anche questa. Difatti qui la traduce al maschile, come va bene per noi, e non è importante. Interessante che può lavorarla e custodirla. I due verbi sono fondamentali, sono quelli del compiere un'opera ben fatta e quello del custodire, cioè per evitare che si danneggi. Sono due verbi caratteristici dell'opera buona e della, per esempio, osservare i comandamenti. La parola che viene detta per osservare è il custodire che c'è qui. Quindi l'uomo è il responsabile di questa piccola meraviglia che gli hanno dato. E questa sì, questa è una cosa che oggi va ricordata. Anzi, si potrebbe benissimo usare questo versetto. Noi abbiamo rovinato l'Eden, che è tutto il nostro pianeta, perché non l'abbiamo giustamente lavorato e non l'abbiamo giustamente custodito. Quindi Yahweh Dio gli diede quest'ordine: potrai mangiare di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché dal momento che ne mangiassi saresti passibile della pena di morte. Così traduce l'ebraico, di per sé dice morte morirai. O meglio, non è morte morirai. In ebraico esiste una forma di infinito che si chiama l'infinito assoluto. C'è un infinito che serve soltanto per rafforzare il significato del verbo che l'accompagna. Non è un nostro infinito che, come dice, camminare è una bella cosa, ma è quello che dice: con quanto piacere avrei voluto mangiare mangiando questo agnello. Ecco, noi alle volte lo traduciamo dicendo ho avuto grande desiderio, desideravi. Ecco, loro ho desiderato fortemente, ci mettono il verbo e un infinito.
E il latino traduce così anche nel Nuovo Testamento. È uno dei semitismi che si trovano più volte nel Nuovo Testamento. E in latino viene tradotto desiderio, desideravi manducare Pasqua vobiscum. Ho desiderato ardentemente, traduciamo noi, mangiare con voi la Pasqua. Ho proprio desiderato. E questo è il rafforzativo. Qui è usato il rafforzativo. Cioè, ma il rafforzativo non è morirete certamente, ma è un rafforzativo che vuol dire sarete considerati degni di essere puniti con la morte. Non vuol dire, capite, è un modo di rafforzare la gravità della colpa, non di predire la morte. E questo uso, questo l'ho già detto l'anno scorso quando abbiamo cominciato il corso, è caratteristico del modo di scrivere di Ezechiele. Ezechiele adopera sempre il vivere e il morire in senso metaforico. Se tu non avverti il tuo fratello che sta peccando e non lo fermi, non lo blocchi, e il tuo fratello pecca, morirà per colpa tua. Ecco, così scrive Ezechiele. Quel morirà non significa il morire fisico. Significa diventerebbe indegno di vivere per colpa tua. Il morire prende questo tono metaforico per indicare non far più parte del popolo di Dio che Dio sostiene nella vita. È il diritto a vivere che si perde. Non si parla della morte fisica, ma si parla della perdita di senso di questa vita che continua inutilmente. Questo modo metaforico di usare, che è di Ezechiele, secondo molti va adoperato anche per tradurre questa frase. Quindi non certamente morirai, ma è come se tu fossi già morto. Ecco, cose di questo genere. Perderesti il diritto di vivere, la tua vita non conterebbe più nulla. Cioè, andrebbe parafrasato con frasi di questo genere. Lui infatti traduce, saresti passibile della pena di morte, che non ti do però, non te la do, però devi sapere che la meriteresti. Ecco, questo sarebbe per far capire la finezza della stesura di questo testo. Non va inteso alla lettera, però dopo non sono morti, perché Dio si è pentito, perché Dio prima ti castiga, poi ti punisce. È come la cosa della carota, del cavallo. No, non è così. Si tratta di dire, guarda che se tu mangi di quell'albero, che io ti proibisco di mangiare, finirai per aver perso la bellezza della tua vita. Ti sarai rovinato, non meriterai più di vivere. E poi disse, e qui c'è un completo cambiamento di tema. Lo comincio soltanto perché poi finisce l'ora, ma qui si salta di palo in frasca, come si diceva una volta. Non va bene che l'uomo rimanga solo. Gli farò un aiuto che gli corrisponda. Cioè, gli è venuto in mente adesso? Ecco, vedete la stranezza di questo testo, che prima si è perso coi fiumi, la carta geografica, il mondo, quante robe che era. Si è un po' dimenticato, ha detto al Duc, da voi non fate tutto ma non mangiate là. Poi si accorge, è qui da solo. Se ne sei accorto adesso? Oh, tenete presente che questo libro cerca di dire che questo Adam
anche nel secondo capitolo, come nel primo, nel secondo e nel terzo capitolo, rappresenta sempre tutta l'umanità, ma non è mica vero. Tant'è vero che adesso infatti farà la donna. L'Adam di cui si parla qui è il maschio. Questo libro cerca di dire no, non è il maschio, forse in qualche versetto, ma continua ad essere l'umanità in genere. Ma no, caro, non è l'umanità in genere. Lui racconta la storia di un Dio il quale ha fatto un fantoccio di uomo con la sabbia, l'ha fatto diventare, dopodiché l'ha preso come un giocattolo, l'ha messo nel giardino, gli ha dato le piante da mangiare, gli ha dato degli ordini. Poi si è accorto che a suo tempo lui passeggerà nel giardino, quando è già venuta anche Eva. Si è accorto che questo poveretto era lì da solo, c'erano le piante, cosa poteva fare da solo? E allora ha deciso cosa? Farò gli animali. È strano questo modo, non vi pare che sia un po' infantile questo modo di ragionare? È curioso. È perché loro erano interessati, prima ho parlato delle cose, l'oro, la resina, queste cose qui. Adesso devo introdurre un altro tema necessario. E prima di arrivare alla donna ci mette gli animali. Questo creerà delle conseguenze a non finire, perché sembrerebbe che l'uomo pensava che andassero bene gli animali, poi o Dio o Adamo si è accorto e ha detto: ma Dio, gli animali sono belli, ma mi sento ancora solo. E allora dice: vabbè, allora farò un'altra cosa, dammi la costola qui che fa la donna. Questo libro è incantato da questa idea, vedete che Dio si presenta come uno che si immedesima nella vita della persona che ha creato, è un Dio che impara, capite? Ed è molto moderno di per sé, contro ogni dogma dell'onniscienza divina. Presentano Dio come uno che ha provato a fare il mondo e ha detto caprum. E prima ha fatto questo, poi gli ha piantato il bel giardino, c'erano i fiumi, ha fatto l'alba, c'era l'oro. Dopo si accorge... E ma qui manca qualcosa. E allora comincia, ma non arriva mai al punto, se non alla fine. Fa gli animali. Yahweh plasmò dal suolo tutti gli animali selvaggi e tutti gli uccelli del cielo e li condusse dall'uomo per vedere come nome avrebbe dato a ciascuno. E ogni nome che l'uomo avesse dato a ciascuno, essere vivente, c'è o non c'è nei vari testi, tale avrebbe dovuto essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutti gli animali domestici e agli uccelli del cielo e a tutte le creature selvagge. Ma per un essere umano non trovò, può essere Dio, l'Adamo, può essere Dio, può essere nessuno, non si trovò. Si può tradurre in tre modi. Non trovò alcuno letteralmente che gli stesse di fronte, e giustamente si traduce che gli corrispondesse, che gli assomigliasse. Quindi è proprio l'opposto del primo capitolo, perché là Dio era stato così intelligente che li fece subito maschio e femmina, e qui è chiaro che l'uomo era solo maschio. E è curioso questo qui, perché l'abbiamo già detto, ci sono i famosi miti babilonesi, i quali ritengono che per certi eroi immaginari dell'antichità, Gilgamesh aveva cercato la pianta l'erba che dà la vita, cioè lui si accontentava di un'erba, non di un albero, e l'aveva trovata questa erba che dà la vita. Dopo, stupido, cosa che non doveva fare, l'ha messa lì su un sasso e è andato a fare il bagno. È venuto un serpente e ha mangiato l'erba.
e lui ha perso l'albero della vita. E il serpente salterà fuori anche qui. Quell'altro è quello che vi ho già raccontato, dell'uomo che viveva con gli animali e che poi trova una prostituta e scopre la donna e gli animali non lo vogliono più, lo cacciano via. Ha usato queste storie popolari, queste mitologie, in una maniera per carità molto intelligente, perché questo uomo, tra l'altro, si sottintendono la quantità di cose, questo uomo è capace di dare un nome. Dare il nome significa capire la natura dell'animale e dire tu meriti di essere chiamato così perché sei così. Mi pare che sul Corriere della Sera, 50 anni fa, erano apparse delle ridicole cose di uno scrittore di cui non è impossibile che mi venga in mente il nome, che scherzava su questa faccenda di Dio che dava i nomi agli animali. Era quando c'era ancora la terza pagina, che adesso non c'è più, erano quegli articoli di terza pagina, appunto un po' umoristici, che gli scrittori facevano. Dà il nome alle bestie. Quindi si sottintende che sa parlare, cosa che non è stato ritenuto importante dirla. Non solo, ma conosce le bestie in maniera che sa dire questa va chiamata così, va chiamata così, va chiamata così. E Dio gli dà la delega completa, quello che le chiama lui, lui l'accetta. È il re del creato, sì, il padrone degli animali. Il librino qui si occupa della questione animali e ha dei bei testi sugli animali. Anch'io vorrei occuparmi della questione animali e ne faccio soltanto, per carità sono un po' superficiale nel fare queste cose, però come ultima cosa probabilmente di questa serata vorrei proprio insieme con voi fare un ragionamentino sulla questione animali. Gli animali qui vengono dominati dall'uomo e ne potrà fare quello che vuole. E questo libro prende una posizione abbastanza dura a questo proposito. Gli animali non vanno idolatrati. Gli animali non si deve far soffrire l'animale inutilmente, però lui difende il diritto che ha l'uomo di mangiare gli animali. Qui è ignorata, non sappiamo veramente, di per sé gli ha dato gli alberi da mangiare anche qui, non gli animali. Però il libro questo qua, quello che ha voluto il Papa, E dice anche che insomma non si deve essere così preoccupati al punto di sentirsi in colpa se si uccide un animale, pensa probabilmente al maialino o all'agnello. Perché voi sapete che adesso la questione dell'agnello pasquale dà fastidio a coloro che vorrebbero, ai vegani. E è per quello che io ho protestato anche in una predica dicendo che non è una bella cosa che si dica non la cena del Signore, ma la cena dell'agnello. Già c'è agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, che è come dire che Dio si è messo a livello dell'agnello. È bello, è per carità, è evangelico, lo so, però non esageriamo, perché oggi la sensibilità nei confronti degli animali è cambiata rispetto al mondo antico, e direi che il cambiamento è stato un tantino esagerato. Purtroppo io guardo la televisione, perché cosa devo fare? Non c'è niente da fare, ho solo il martedì, devo occuparmi per il martedì. Quando non so fare il martedì, devo anche posso leggere libri, sì certo, ho tante cose da fare, ma qualche volta guardo anche la televisione.
su Rete 4 c'è il grande trionfo degli animali. Insomma, discutevano se si ama gli animali, li amiamo come i nostri figli? Questo era il problema di ieri, ho sentito ieri questo. E discutevano, no, come i nostri figli, no, io, ma non proprio, però quasi. Certo fanno parte della famiglia. E il figlio si ama in maniera diversa, però certo lui è parte della famiglia. E tra me pensavo, sono non tutti gli animali, no, ci sono anche i folli che vogliono gli animali esotici, eccetera, ma gli animali sono i cani e i gatti. Ci sono due animali che vivono. Infatti sono sempre cani e gatti quelli di cui si tratta. E sempre i più belli, i più graziosi, quelli che sono stati addirittura, come si dice lì, fatti nascere apposta, mescolando le razze, eccetera, perché diventino belli, carini. E notavo questo fatto. Vengono accarezzati, coccolati, tengono in braccia tutti contenti, tutti sorridono quando c'è l'animale, l'animale è bello, sofferente, eccetera. Poi c'è la pubblicità. E nella pubblicità vengono presentati i bambini africani. E i bambini africani sono il contrario degli animali, cioè ti fanno piangere, sono tutti malati, brutti, sofferenti. E allora io pensavo, ma allora noi perdiamo tempo e ore e spendiamo soldi per gli animali e Rete 4 mi presenta tutti i giorni, c'è una cosa sugli animali, che bisogna amarli, tenerli in cara, fanno parte della famiglia. Dopo però nella pubblicità c'è che ci sono anche i bambini dell'Africa che muoiono e quelli lì... non è che fanno ribrezzo, però si preferisce non guardarli perché non presentate dei bambini allegri e buoni, dicendo e belli, dicendo aiutateli a crescere questi bambini. Non potremmo cambiare pubblicità e dire e fare per i bambini africani dire che sono come i nostri animali, vale a dire presentarli allegri, contenti, belli, dicendo aiutate questi bambini a crescere. Mi domandavo, prenderebbero più soldi presentando il bambino che sta per morire, quello poverino che diventa cieco, quello con la pancia grossa, o se presentassero semplicemente dei bei bambini negri dicendo adottatone uno, dateci 5 anni, come li date per il vostro cane? Ecco, riflettevo su questo, forse sono riflessioni stupide, può darsi, posso essere un vecchio rimbambito. E perché poi mi arrivano anche a casa tutte quelle cose che devo per forza mettere nel cestino, perché sebbene abbia un discreto stipendio non posso mandare a tutti quello che loro vorrebbero. Dove di nuovo c'è la stessa cosa, ci sono i bambini malformati, quelli che... devono scrivere con la bocca, cioè il bambino da aiutare deve suscitare la mia compassione, perché non siamo capaci di amare i bambini come bambini. Amiamo gli animali, abbiamo gli animali perché ci divertono, sono belli, ci fanno bare, e quelli lì, per quelli lì spendiamo subito i soldi senza pensarci, e questo è il punto, gli compriamo le cose da mangiare. Per farci aiutare i bambini, quelli umani, devono farci vedere l'orrore delle loro sofferenze. C'è qualcosa che non funziona, ecco, è questo che io non riesco a spiegarmi bene, ma c'è qualcosa che non, di contraddittorio in tutto questo. È una civiltà, la nostra, che non si è accorta che l'animale è almeno alla pari del bambino, e che non puoi, e che se tu prendi un animale e spendi dei soldi per lui, altrettanto devi fare per un bambino,
perché anche un bambino possa sorridere. E se io fossi Papa, direi che è peccato.

0: mortale, prendere un animale e non dare la stessa somma che si spende per mangiare un animale, darla per un bambino che ha bisogno. Questo è un peccato che si deve confessare. E non si può fare la comunione la domenica se non si è capito questo. Io vorrei un Papa che dice queste cose. Dopo può dire anche che gli omosessuali hanno diritto a una famiglia, questo l'ho spiegato domenica in chiesa, e mi fa molto piacere che abbia detto questo, anche se la parola famiglia non era la più opportuna. Ma non è questione di lingua. Ecco. Perché anche lì quello che rende felice l'uomo va sempre bene. Quando si tratta di lenire le sofferenze, tutto viene presentato in una maniera che spesso è ripugnante, oppure in una maniera che è un ricatto. Perché non siamo capaci di capire da soli, ripeto, che dobbiamo portare un po' di gioia anche nelle famiglie degli africani, specialmente di quelli che stanno là e che sono così onesti che non vengono qui a ricattarci con la minaccia di dire per colpa vostra annego, perché sotto sotto siamo, loro poveretti sono arrivati a questo, che devono ricattarci perché noi ci occupiamo di loro. Perché io penso che qualunque psichiatra potrebbe capire, loro scappano, vanno sull'affare, perché sanno che solo se fanno così verranno accolti. E è giusto anche non accoglierli, perché non possiamo, non devono stare qui, devono andare là. Ma perché vadano là, dobbiamo trattarli meglio degli animali. Ecco, questo, mentre non siamo capaci di farlo. Quindi vi chiedo scusa perché ho fatto un po' il moralista e forse lo sciocco. Io faccio fatica a sopportare questa umanizzazione dei cagnolini belli, che poi anche le povere bestie, ecco, scegliamo le più belle, però per gli animali che sono, è vero, gli animali poverini ci fanno pietà perché non sono capaci di aiutarsi da soli, ma anche i bambini piccoli non sono capaci di aiutarsi da soli. Perché lo capiamo per gli animali ma non lo capiamo per i bambini? Mi domando anche, ma questo è un problema grave, se l'eventuale eugenetica, cioè se c'è un bambino che prevedo che possa nascere malformato, se posso appena, e siamo nel periodo permesso, faccio l'aborto. Forse è anche giusto, eh? Perché se poi, quando nasce, lo devi mandare in un orfanotrofio e tenere in casa il cagnolino al posto del bambino, allora è meglio che fai l'aborto. Però capite che c'è una distorsione nel valutare i piccoli, nel valutare i nascituri, i nascenti, che dovrebbe essere studiata con attenzione dalla psicologia. Ecco. Cercherò di essere più corretto nel periodo futuro.
1: Se problema bambini, mi chiedo anche chi paga tutta quella pubblicità. C'è dentro qualche...
0: Sì, è diventato un'industria ormai.
1: Tutti quei soldi lì pagati per la pubblicità andrebbero...
0: No, ormai quella è diventata una professione, vale a dire, loro sanno benissimo che il 70%, se va il 30% alla fine, ma è un modo per guadagnare. Siccome adesso non si fanno più cose materiali, il terziario significa fare queste cose qui. Quindi è un lavoro.
1: Ecco.
0: Ora, un mondo così direi che non potrà andare avanti a lungo, ecco, questo mi pare di capire. Con tutto ciò...
1: Volevo fare due domande.
0: Ah sì, scusi.
1: La prima domanda, l'Eden, quindi, che estensione aveva, secondo loro, secondo questi esigenti? Cioè, dove partire, dove andava? Cioè, figlio, frate, figlio,
0: Secondo me loro non so se riuscivano ad avere una... Cioè, tenga presente che anche tutte le mappe medievali che noi abbiamo non hanno il senso della... ignorano la distanza. Cioè, loro in una mappa... direi che l'idea della distanza cominciano ad averla alla fine del 400, e difatti quelle per esempio che ci sono in Vaticano sono già delle mappe dove abbastanza vengono rispettate le distanze. È la navigazione oceanica, secondo me, soprattutto dopo Colombo, che ci ha fatto capire queste cose. Probabilmente anche Marco Polo e compagni non avevano, al massimo contavano i giorni di cammino che avevano fatto, ma il chilometraggio preciso non se l'avevano. Nell'antichità si sforzavano di avere un'idea contando appunto i giorni di cammino che occorrevano. Quando però dovevano metterli sulla carta e immaginarli nella stesura scritta, facevano non riuscivano a percepire le distanze, forse i greci un po' di più, ma certamente il mondo mesopotamico no.
1: Poi lascio un altro,
0: sì,
1: un altro spunto, magari può anche rispondere via mail. Il linguaggio, come faceva avere il linguaggio Adamo?
0: Ah, questo la Bibbia non lo spiega.
1: Cos'era il linguaggio?
0: Il linguaggio salta fuori nella Torre di Babele. Qualcuno dice che non se ne accorgono neanche di questa faccenda, lasciano correre che il linguaggio è normale. Come è normale il mangiare, no?
1: Quindi anche quando Dio disse,
0: sì,
1: che parole usava, che linguaggio usava, la prima parola chi l'ha detta? Adamo o Dio?
0: La prima parola dovrebbe averla detta Dio. No, la sua domanda è molto importante, sì. La capacità della parola di far esistere le cose pare che ci sia già in Egitto. Però anche lì non sappiamo quando, dove, come e perché è nata. Probabilmente loro l'hanno presa dall'Egitto e l'hanno presa dall'idea, almeno così si diceva una volta, dall'idea del faraone, del giudice. Cioè, dice colpevole, quello che i romani facevano così. Ecco. Si può farlo col gesto, addirittura si può farlo con la parola. Questa idea della parola del giudizio, viva, muoia, ecco, che è quella del re, l'hanno spostata su Dio, dicendo è Dio il quale non ha neanche bisogno che ci sia un servitore con la spada che esegue, basta che lo dica e lo fa.
1: Il Logos è questo? Il Logos è la parola? Il Logos?
0: Sì, il Logos è il pensiero espresso. Cioè è la volontà emanata. La parola è semplicemente la sonorizzazione di una volontà mentale. Penso, eh?

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Some people say look

Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Una cosa interessante della tromba è che non basta soffiare, l'aria è il 90%, senza aria non puoi fare nulla. Però ci vuole un qualcosa in mezzo, che è la vibrazione delle labbra.
1: Lassù si sta bene in alcuni momenti, per la maggior parte dei momenti, ma non si vede, ma si soffre anche là sopra.
2: Parto con un purtroppo, perché la vita a volte ti insegna, poi ti chiede la prova per dimostrare che realmente hai imparato qualcosa, e nel mio caso non è stato per niente piacevole.
3: L'aria, diciamo, a livello chimico è una miscela di gas, una combinazione di due elementi, l'azoto circa il 78%, poi abbiamo circa un 21% di ossigeno.
0: Per suonare occorre fare una pernacchia con le labbra, e attraverso cui poi si produce il suono.
1: Devi fare alcuni movimenti, ma magari fai fatica. Quindi c'è una fatica fisica, ma anche una fatica mentale.
2: Un mese e mezzo dalla fine del contratto, il datore di lavoro salta su e dice: tu non mi piaci, non ti devo piacere io, deve piacerti il mio lavoro. Tant'è vero che il contratto è finito, non me l'ha rinnovato. E lì sono partiti i primi periodi di cavolate.
3: Avere queste percentuali così fisse è fondamentale per garantire la vita come la conosciamo ad oggi.
0: Se io ad esempio soffio dentro la tromba, non succede niente, si sente solo aria ma non produce nessuna nota. Se io faccio la vibrazione con le labbra...
3: Il cambiamento climatico, quel concetto è molto collegato all'aria, e quindi dobbiamo cercare di inquinare il meno possibile.
2: E in tutto il percorso fai che è durato 8 mesi, lì dentro 8 mesi sembrano 8 anni, quindi immaginate chi fa anni. Se non ti attacchi a un qualcosa, veramente esci di testa.
0: Ok, possiamo parlare di pistoni, combinazioni varie, possiamo parlare di vibrazione, ma se manca l'aria, che è l'elemento fondamentale, non funziona assolutamente nulla.
3: Esiste l'aria che conosciamo tutti a livello chimico, e poi esistono varie tipologie di aria a seconda di dove ci spostiamo nel mondo.
2: Dalle 9 alle 11 ci sono 2 ore d'aria, dall'una e mezza a 2 si riapriva e c'era la seconda ora d'aria.
1: Ho iniziato a praticare le discipline aeree in un momento un po' difficile, in cui dovevo cercare di dimostrare qualcosa.
2: E dai film viene dato un aspetto di: se non stai attento c'è quello che ti accoltella, ma è un mondo fatto di gente come noi. Hanno carne come me, gira sangue dentro a loro come gira a me, vivono d'aria come vivo d'aria anch'io.
1: Dopo un po' la sofferenza in realtà non si sente più, anche se comunque resta. E poi si sorride, certo, sempre.

0: c'è quell'attimo di vuoto in cui chiudi gli occhi e ti butti.
1: Molte volte ti manca l'aria perché o sei agitato per le cose che devi fare che non ti riescono. Il fatto di suonare la tromba mi aiuta a vivere tutto in maniera più facile, più automatica, più naturale.
2: Le cose elaborate

0: all'interno, sono bagagli che ci portiamo lì. È la parte più difficile, per donare anche se stessi.
1: Qualcosa di invisibile ha un peso e questo è incredibile.
2: La vertigine forse c'è in tutti, si sconfigge con la fiducia in se stessi.
3: Molto spesso è proprio prendere una boccata d'aria, anche in senso concreto, visto che è uno strumento a fiato, è proprio quello di mettermi proprio a suonare. Una pernacchia, che è quella che ci serve per produrre il suono con la tromba, possa diventare un qualcosa di bellissimo e di magnifico.
2: Continuare, in ogni caso bisogna continuare, perché quando si è sospesi nell'aria non si può fermarsi da un momento all'altro.
1: Oltre all'aria che si respira è proprio l'aria intesa come ambiente familiare.
3: E in un certo senso mi ci rivedo, perché sono sempre stato un ragazzo molto timido e mi sono sempre sentito un po' una pernacchia, non qualcosa di buffo, ma sarò all'altezza, non sarò all'altezza. Il fatto di non pensare e di iniziare a suonare, questo mi libera tantissimo.
0: L'aria è buona adesso, senza se, senza ma.
2: Mi ha insegnato forse a vivere di più nel presente, senza pensare al passato o a preoccuparmi per il futuro.
1: Stando anche qui al nord, sto costruendo pian piano qui poi la mia famiglia. Sta diventando aria di casa anche qui.
0: Dare l'opportunità alla gente di poter comunicare e parlare. Fatelo spesso questa cosa qua.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto.

miei amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano. E tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato. E lo stesso, quei due peli di elefante, mi fermavano il sangue, gli ho dati un passante. Poi il resto viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico, è stato meglio lasciarci che non esserci mai.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, Ive invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso
1: e adesso parlum come mangium quater bagule in dialetto in compagnia de Michelangelo. Allora, buona domenica a tutti i nostri ascoltatori, buona domenica a chi che ascolta adesso che è Noure, a chi che ascolta in Coanura, a chi che ascolta al martedì di sera dopo il Rosario dal Santuario della Madonna del Caravaggio. Allora, cominciamo intanto a fare gli auguri di buon onomastico. In coghe i fuma chi ganun Faustino e a chi ganun Giovita, perché in coghe proprio i santi Faustino e Giovita, che parlano subito dopo, perché gli è i patroni di una città che con proprio chi vesen. Duman gli è i Santa Elia e Santa Giuliana, martedì Sant Donato. Mercoledì invece è il prinde de quaresima e è le ceneri. È il sant de mercoledì, le San Francesco Regis. Giovedì, sant Mansueto. Venerdì, sant Eleuterio. Sabat, sant Germano e sant Pier Damiani. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che inunchi. E naturalmente anche che fu gli auguri a chi compisse Jan in co, per esempio, che fu tanti, tanti auguri di buon compleanno alla Luisa Varesi. Adesso andiamo avanti con la nostra trasmissione e voi leggere subito una poesia, perché è finita idee della merla, ma dopo che è successo che il mercante di neve Grant le arrivate e namiso in infinità. Allora me ve leggi La fiucada e il merlo. Questa qui è una bella poesia scritta da Dante Mainardi, che è stato il decano del gruppo dialettale El Zac. L'era venida ormai in usanza passa l'inverno senza neve. Gudì il tepur de primavera come a fessum en riviera. Stan però il gaurit fan vet che sugnamò a San Benedet e ricordà che l'è d'inverno finché vuole il Padre Eterno. Ecco dunca l'altra mattina na fiucada fine in funt a querciali bruti robi che succetin del nos mont. A guardar dalla finestra l'eran quadra in gran bel, però che i ram vestita festa, tut bianc de nef, ma cuc la testa, media en cœur malinconia, la trista nota de poesia. Su taus e tut de fressa, lì la venia emporara o spessa, spianà la terra e stupa i bus, rubà al zermoi quel pog de lus. Mambus el ghe la suta al pen, arripar d'en gran capel, tranciuf d'erba e un po' de zel, tu resignent gestan

Brill. A vis vesen, a idè della merla, se pol ben pensà che usel sia quel, e venit con gran premura l'era il merlo così bel. A testa bassa e poche schiunf, lui stalato pien de fret, a sugnali primaeri, quant el fa a cantal suo bec. A vediste creatura, go pensat a quel tal frut che, format d'un rus grapil, le pastura dell'usil. Strepin ram de che la pianta, che ghe infunta al me giardin, e scurlida dalla nef, che la porti en dua gel pen. Davanti a tut quel ben di Dio, rial merlo come al vent, lui sbadiali e slunga al col, par che il disi, finalmente. Intant la nef, mai fiacca e lenta, la ven giù, la par contenta de di all'om mia tan lontan, che su talè gesta il suo pan. E adesso parlum della storia. E naturalmente, per parlare della storia, du per me liber, robe de una volta de Luciano da Quati. Parlarumamo anche de Luciano dopo. San Faustì e Giovita, le proprie incol, 15 de febbraio. Questo è uno dei casi in cui si dimostra che la memoria popolare è assai più lunga di quella storica e ufficiale, e si riferisce sempre a fatti o ricorrenze che riguardano la zona. In cor San Faustì e Giovita che penisce che si ricorda chi è, e neanche al corrente magari che è i patroni de Bressa, cioè una città che con un'altra le mie che la vaga tanto d'accordi. Pur gen priverbi che il dis, per San Faustin metà pane metà vin, tutta la lardera e mesa la fenera, cioè per essere sicuri e tranquilli di superare l'inverno e arrivare in primavera bei tranquilli con la roba da mangiare, bisogna vighe a mo una buona scorta de furmente melegotto, cioè per il pan, del vin, de vighe belle la lardera piena, cioè de vighe belle massa tutti i mai, senza però consumare tanti salam e tan lard, e vighe duprat per dare da mangiare ai animai metà del fen. Come mai questo santo ora tutto bresciano è approdato nei nostri proverbi? Beh, insomma, la spiegazione dice che è semplice. La chiesa dedicata a San Faustin e Giovita, l'era stata fatta in del 1100, l'era in sull'angolo de Contrada dei Coltellai e la Contrada della Colonna, in sul canton de Via Guarneri del Gesù con Cours Campi, in due era prima la farmacia centrale, che adesso la si è spostata sotto la galleria. A benché assai piccola, questa chiesa fu nonostante parrocchia sino al 1788, in quanti la ficadasò e quanti che tira via la parrocchia ficasò la casa per fare dentro delle botteghe, l'è stata tutta una roba spiccia. San Faustino e Gioita, in provincia del Cremona, i ven festeggiati a Casale Cremasco Vidolasco. Allora, per ricordare San Faustì e Giovita come patroni de Bressa, me ve fo sente la canzone cantata dal coro Laserla, La Fera de San Faustì. Al 15 de febbraio le ormai na tradisciù, per Faustì e Giovita a Bresso i fan fistù, che rassa de fera, che bel 48, i fal tiramola che il paron melot, i veda la bassa, i vesò da gardù, con quater palanche, i se compra i balù. La fera de San Faustì.

0: Cusè Polta Guma po' sentita il coro La Serla a cantare la fera de San Faustì. Nomante, nomante. Domna guardata anche al carneval giovedì passato, che era il giovedì grasso, che è stata i masker de Cremona in piazza. E è stata una bella festa con i pitei dell'Anfas, con i sodraghi, con il Tarantasio e con l'orchestra de Camillo del Vo, de Tenca, della Nadia Nadì che ha tenuto compagnia. E me che ho fatto un po' da legame tra la piazza e il palco che era stato messo proprio davanti al comune, e poi dopo gli ha tirato le balle de pesa, mia le balle de neve, anche perché la piazza era pulita alla veccia, e che è stata finita la bella festa. E anche stavolta con l'Anfas, con i ragazzi de Suspire, così l'è stata veramente un bel carneval. Allora, del carneval adesso che abbiamo tridè in co, domani e martedì, perché mercoledì le ceneri, lei è il prim de quaresima. Che era un periodo in cui i cremonesi curava le sue anime dopo i bagordi del carneval. Per la quaresima, che do usanze conosciutissima e tuttora rispettata, è quella di far festa e baldoria il giovedì di mezza quaresima. In del cremasc, tanti anni fa, se fia delle girade in campagna che chiamava le insalatade. La seconda usanza, un po' scherzosa nonostante l'austerità delle ceneri, il prim de quaresima l'è chiamata anche il mercoledì sgurot. Cosa vuol dire? Vuol dire che se che avanza vergota per il carneval, se fa mia peccato a mangiare proprio il mercoledì sgurot, cioè a sgurato quel che avanza prima. Però che è anche una tradizione che la dice che secondo in questa giornata si può regalar via la moglie vecchia e brontolona. Per questo il mercoledì che apre la quaresima viene chiamato il mercoledì sgurot. Mercoledì sgurot, tutte le vecce le va de trot, e se i passa de camia, ghe do adrei anche la mia. E naturalmente ghe anche l'orazion della benedetta quaresima. Me, tutti che anche ve l'ho fatta senter, recitata da me mamma, perché è lì registrata. Purtroppo dal 7 di aprile dell'anno passato la mia mamma la che può, però la registrazione la che è stata e me ve la fosse interamò. L'orazione della benedetta quaresima.
1: L'orazione della benedetta quaresima, le lunga 40 se sde. Ga digiunate il nostro signor, digiunerò anche a me. E il nostro signor fa cose che non può sfamè. San Giovanni il me ciapa per un braccio. San Peter per indit, uno mi fa vedere l'inferno che l'altro è il paradiso. E il paradiso le belle gloriose, l'inferno le brutte spaventose, che vuol cento scali andà in fondo, e quando la pora anima la fa in fondo, la trova per niente valore, non ma fuoco, fiami e splendor. Vede tua anima benedetta, te che tanta troppa pensà, te che fat né limusina né carità. Se te che se di l'orazione della benedetta quaresima, o dila o faladì, in codi 40 sesdì, te garesse libera l'anima del purgatorio e te saresse liberata anche a te.
0: Ecco, e dopo che l'orazione chi recitata da me mamma, adesso fum un po' di reclam e poi se sentum per la seconda parte. A reclam.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlun come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, in la seconda parte, siccome del carneval non mi ha parlato tanto, guarderò di parlare molto qualcuno un po' di poesie e anche una canzone. La prima poesia che voi leggive è La Fritula, è una poesia scritta da Alfredo Pernice, intitolata anche El Giue dei Gras. Do serve e la padrona, in segretessa, gli ha combinate sta Giue de fa una bella fritulada in libertà, e dopo, in sola sera, in fressa, le se vestite d'om e senza tressa, senza bustina, matte da ligà, gli ha decretà tra lor, se va a balà, se va al politeama, oh che bellezza. Le sere insospettite con di piat de pedinate sfrisse il signor padron, perché ste carneval el fava al mat. Nadra del giochi in tut l'è la servetta che la ga in mano il pian d'esplorazione e cur de sa e de la menasaeta. Da tutte le finestre appena in strada scappano dur de sonza che stufega, fritule scionfe, calde che sciupega e finisce sempre in dena bicerada. Denti in veglion le allana fritulada, gli evissi nei che salta, che rampega, che se titula rite se betega, tutti in del veni in co i laol negada. E sti tremate anlur, denti in veglion, e a salta tre capirli, gli arrivade col chile i brasca gi de spisigon, vesen al sir che stava in den palchet, e le semisse tre anime danade a turmental e a faghe di scherzet. Ma dop mezzanotte è l'estate il ven, l'untum e il cald, la frenesia, la sera se sentita venir men e che tuca desfrus menà la via. Le l'ha ingrignata a cacon di cosen se l'è della servetta, e dopo via numa l'urdò le serve a muove sen a moin del palc del sieur in allegria. Alla mattina tutti i stava mal e i pagni delle due serve in confusion gli era attravers del let matrimonial. Frittula infama porca besuntuna, da che la brutta notte è il signor padron è il capedà de niente della padrona. Da Alfredo Pernice saltum a Melchiorre Bellini, in senso liber poesie in dialetto cremonese, a pagina 66, è il de della fritula. La comincia così, l'envalserina che schi. O rosa o menega, ciapen cusina, ben bianco malega, o fe farina, per fa la fritula. Furmena lipega con ste rubette, pun verd metighe taiata fette, menè la fritula, fundì la mescola, la pacciarella e sonza candeda nella padella, fe cos la fritula. Che sti chi? Ien podde tukei. La finis con i corni e timpani violent trombette, si foi coi oboi su una pulchette a santa fritula, dura o mulatega, russa o malada, crucanta o lotega, fen na pansada. Viva la fritula! Ma me adesso ve la fo senter, musicata da Osvaldo Rocca e cantata da Aldo Campanini. E lur dalla se, in del paradis dei musicisti e dei cantanti, in a farà una bella ridida.

E adesso invece ricordo un poeta, Alessandro Catalinic. Alessandro Catalinic, l'era nascita a Cremona il 15 de febbraio, proprio tame in co, in del 1865, e le morte, sempre a Cremona, l'undes de match del 1914. L'estate il medico condotto del comune di Duemiglia. Il comune di Duemiglia era in turno a tutta la città di Cremona. Il professor Mario Müner, in quel suo libro 101 anni di poesia cremonese, el dice che il più bel dei suoi componimenti è «Bella sera che dormi». Si tratta di una specie di mattinata che il poeta concepisce rivolta alle donne di condizione agiata dalle contadine che la povertà costringe ad alzarsi di primo mattino, anche se d'inverno, per sottoporsi a lunghe ed estenuanti fatiche. Le altre liriche che è in Social Liberty, che dopo vi farò sentire, doie intitolate Mondo e una Bucatas. Si richiamano, sia pure indirettamente, soprattutto la terza, alla noia costituita dalla difforme distribuzione della ricchezza e degli inconvenienti che ne derivano. Mondo, primo e secondo, colgono con garbo l'avidità del denaro quale elemento determinante, sia per l'uomo che per la donna, all'atto della scelta del coniuge. Bucatas, invece, colpisce ancora con la medesima propensione in un campo ancora più grave, quello dei maestri inclini a modificare i giudizi sugli alunni in relazione ai doni ricevuti. Allora cominciamo con «Bella sera che dormì». «Bella sera che dormì nell'edde piema, vo signanca sa vuol di na bell'alba in ciel che sfuma, sa vuol di quand l'us le stelle leva se, struscià de not, vosa sere si sen quelle». Vu rigoder, si negot, ma se forse vo vedesses quel che fum non paesane, certo al cor ve metteresses la mambella e le pavane che in testa e in di servei scapares luntan dei mia, se vedesses di putei, se sentesses ste allegria. Non gonfam, son mal vestite, son tum mager, puaret, e ne croda via dei dit, fin ai onge dal gran fret. Ma perché la carità vurifan, lavorum mia, non vorum de laura e mia tanta poesia, nelle perle e gnan ianei, non vorum, ma la giustizia, vorum pan per i putei, la mia nostra, la pigrizia. Don Casciera e vo. Sciurina che dormì nell'edde piuma, levesse una qual mattina quando l'alba in ciel che sfuma. Sarà morte in ciel le stele, ma però se in di vostro occh l'usarà do lagrimele, ma li stess ai vostri zenocch cascaron come una santa. Vedarì come ai laura fegament a quel chi canta quei che leva sue buon'ora. E adesso mondo 2 e mondo 3. Mondo 2. Vo si cara, vo si buna, vo si un angel de beltà. Perché donca in ste cremuna mai ni sen ve vol sposà? Vo si sana, vo si svelta, vo si piena de talent, e pur mai si tatta scelta. Don perché? Perché gi nient? Mondo 3. Come to amad na volta, cusè metà mi amò, sicché rispond, me vote, me no, me no, me no. Ma adesso si è cambiata, goi solt, se niente i te, sicché donca me vote, ma se, ma se, ma se. E adesso per Sarasso è il capitolo di Alessandro Catalinic, che era nascita il 15 de febbraio del 1865, pensai in Colgar è scompito 150 anni. L'ultima delle sue composizioni l'è intitolata Bucatas, è la storia di una mamma che è andata a domandare al maestro come va il suo putil. La mia mamma puarina quam meseria Manuel la veniva da Galina a informarsi del suo putil. «Sir Maester,
comandom, donca impare le steme fiol, se malstenta falso num, me l'scultavi dal bansol. Malne mia intelligent, sbagliarò ma in ste putel, se con me ghe vedi niente, me l'squadravi da sgabel. Me l'squadravi e saludiavi, sem pirò chiet chiet muc muc, po tra me il compassionavi che dal bon l'ul neran luc. Ma si mia la me gent che sul serio aghe da rider, sem maester legger dent el secret mel fesen liber, nella testa, nel cervel, nella testa giugatuna, nella testa den putel, o cervele de patuna. Quanghi pedagogie studiate, l'aritmetica, storia, cant, filosofia, la moral e po anche l'etica, e si sen restar su con, ma se alle feste de Nadal, quan rigula a cai turon, le brasole de nimal, la mustarda i paneton, en bel quarde fa la bras, persec, fig, brugne, maron, tutta roba che ve piace, in chi de filosofia salta fora, se che ne, i dis se, chi na mia oia, con di no che dis de sé. E se allora se che dis, sier maester, quali nuove? Col sorriso tra i barbis, elle risponde, ci ho dato 9 stamattina nel dovere, la lezione a me n'ha dito, la saputa a mio parere, è il putello, è il va pulito. Sì, il putello il va pulito, non è più così sbadato, non è più così stordito. Lei è un padre fortunato. Sir poeta e i professor, seguendè con un regal a portare il suo dalur, l'uri salta rav da gal a ciapale metel via, ma con John la legge char dis che l'ur si la pol mia pol ciapale il portinar. Ma sarai tutti così? Ma che piad mi intendi adesso? Però senta, ecco cioè squas squas che me diresti.

Ecco, me diresse che la trasmissione di Incola finisce un chi? Con ricordata Alessandro Catalinis che Incola è scompito 150 anni, giust. Mi minguri che l'avessi espiasita, con parlato un po' di te, con parlato della Quaresima, con parlato del Carnevale, con parlato del poeta che Incola è scompito 150 anni, insomma, ho cercato di mettere insieme un po' di te, ho fatto un po' di risotto, ma sono tumendato benone. Intanto vi ricordavo che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mien Banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vi ricordi che a motre idee di Carnevale pudindato le fritule e le lattughe che è una specialità. Vi ricordi anche che se senta Roma mo domenica che viene farò due trasmissioni curte, che è la di domenica che viene e che è la di quell'altra. Le farò un po' curte perché sono tre che ho pensato di fare un po' di vacanzina. Comunque volte tengo in piedi la radio che magari le fa più se lunghe che altre volte. Me vi saluti, vi do appuntamento domenica che viene. Mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao ciao.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Che cosa cercate? Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì, dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete».

Che cosa cercate? Gesù accetta che lo seguano degli uomini che per il momento non lo conoscono e chiedono soltanto di sapere dove egli dimori. L'accoglienza di Gesù è senza condizioni. Venite e vedrete. Che cosa cerchiamo? Il Cristo non pone alcuna condizione a coloro che vogliono seguirlo. Si può essere grandi o piccoli, molto dotti o illetterati, lavavetri o periti contabili, di tradizione cristiana o convertiti di recente, agnostici o semplicemente curiosi. Si può avere la pelle blu, la pelle ramata, verde, nera, bianca. Si può essere uomo, donna, vecchio, giovane, allevare gatti, amare gli scoiattoli, vendere arance sui bordi delle strade. Si può essere un grande criminale, un piccolo peccatore mediocre, come la maggior parte di noi. Si può avere una vita eccezionale o una vita banale dall'esterno, che può essere altrettanto eccezionale. C'è soltanto una condizione: cercare, cioè non avere ancora trovato. I discepoli di Giovanni si fidano del loro amico che designa l'agnello di Dio. Chiunque siamo, è proprio il Cristo che si tratta di cercare e di designare. Nessuna delle nostre esistenze può essere data come esempio, se non in quanto essa designa a sua volta il Cristo. Ora, anche Giuda designa il Cristo. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Che cosa cercate? Chiedeva Gesù nel capitolo primo. Chi cercate? Chiede per due volte a coloro che vengono ad arrestarlo. Ormai non si tratta più di cercare qualcosa, ma di cercare qualcuno. Gesù sa che coloro che vengono a fargli del male lo cercano, anche coloro che vengono per condurlo dal sommo sacerdote lo cercano. Ma quelli sanno di cercare proprio lui? Sanno di non avere più bisogno di andare più lontano e che colui che li attende, che ci attende.

0: tutto a posto.
1: Punto di riferimento in Sicilia, in provincia di Messina, è il centro servizi Caritas Don Gaetano Franchina di Sant'Agata Militello. Non solo una distribuzione di beni materiali, cibo e abiti a chi è meno fortunato, la missione degli operatori scava tra le pieghe della società. Le storie sono tante, come quella di Guglielmo, da beneficiario a volontario.
2: Capi a tutti il momento in cui uno cade giù, però l'importante è rialzarsi un'altra volta. Sono il pescatore d'inverno, d'estate invece sia pescatore e sia in campagna. Ho avuto questo momento buio, però grazie a Dio me ne sono uscito.
1: Giovani, Vangelo e lavoro, alla Caritas di Sant'Agata c'è posto per tutti e soprattutto per coltivare il futuro delle nuove generazioni, come spiega Andrea Sturniolo, coordinatore e segretario della Caritas diocesana di Patti.
3: La Caritas diocesana di Patti come organismo pastorale nasce nel 1981, quindi più di 40 anni fa. Nel 2021 a Sant'Agata, grazie alla progettazione 8x1000, abbiamo inaugurato il centro servizi Caritas Don Gaetano Franchina. Il ruolo della Caritas non si limita semplicemente a distribuire aiuti materiali, vestiti, alimenti, ma negli ultimi anni stiamo cercando appunto di fare un lavoro di advocacy, un lavoro di coprogrammazione e coprogettazione. Abbiamo dei tirocinanti che il distretto sociosanitario ci presta attraverso un protocollo, sono dei tirocinanti con disturbi psichici.
4: E ho cominciato man mano, prima solo per venire qui magari a fare qualche piccola attività, e ora al giorno d'oggi faccio molta attività.
3: Abbiamo coinvolto e abbiamo avuto ospiti nella nostra diocesi oltre 100 volontari.
5: Bisogna avvicinarsi alla storia personale di ognuno per capire quali sono i propri bisogni,
3: ma cercare di lavorare in chiave preventiva, quindi evitare che quelle situazioni di povertà si moltiplichino nel tempo.
6: Chiamavano a casa, adesso mi chiamano meno perché abbiamo il numero qua, ma prima era un continuo, però non ero dispiaciuta, ecco, mi cercavano anche per parlare. Mi fanno sentire diversa, mi fanno sentire importante per loro.
1: In fondo, ci dice Chiara, operatrice da alcuni anni, non c'è alcuna distanza tra noi e loro.
7: Facciamo la distribuzione sia alimentare che di abbigliamento una volta a settimana. E in quella volta a settimana le persone sono davvero tante, perché sono quasi 300 persone, e quindi ogni giorno è vivere ed entrare quotidianamente nella vita di un'altra persona. E non curiamo, e proviamo a diminuire le loro difficoltà.
3: Non si riesce mai a fare abbastanza, e quindi quello che un po' mi porto è il desiderio di fare sempre meglio.
8: Mi piace l'idea di lavorare per loro e anche soprattutto con loro.
9: Non solo un aiuto pratico, ma anche il messaggio di solidarietà.
7: Grazie ai fondi 8x1000 abbiamo questa realtà, abbiamo costruito questa realtà. Un bacio, una carezza, un avvicinarsi, una stretta di mano. Là credo che si ritrova Dio.
2: Bisogna lavorare qui alla Caritas per capire i bisogni degli altri. A me piace aiutare il prossimo veramente, perciò questo è il lavoro che fa per me.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse, ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
2: Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma chi potrebbe divenire perfetto? La nostra perfezione è vivere con umiltà come figlio di Dio, compiendo concretamente la sua volontà. San Cipriano scriveva che alla paternità di Dio deve corrispondere un comportamento da figli di Dio, perché Dio sia glorificato e lodata dalla buona condotta dell'uomo. In che modo possiamo imitare Gesù? Gesù stesso dice, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore, è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio, realizzare una nuova forma di esistenza, animata dall'amore e destinata all'eternità. Un autore medievale ha scritto, quando l'intero essere dell'uomo si è, per così dire, mescolato all'amore di Dio, allora lo splendore della sua anima si riflette anche nell'aspetto esteriore, nella totalità della vita. Grande cosa è l'amore, leggiamo nel libro della Imitazione di Cristo, un bene che rende leggera ogni cosa pesante e sopporta tranquillamente ogni cosa difficile. L'amore aspira a salire in alto senza essere trattenuto da alcunché di terreno. Nasce da Dio e soltanto in Dio può trovare riposo.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: La lingua che sfida Babele
2: di Gaia Servadio.

0: La torre di Babele si deve fare e serve a dimostrare
1: che l'uomo è superiore a ogni altro animale.

0: è superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale.
1: Come tutto ciò che profuma d'eccentrico, l'esperanto ha in Inghilterra una base ideale. È Londra, infatti, che organizza l'unico festival nazionale per festeggiare il centenario della lingua. Al teatro Bloomsbury viene messa in scena la commedia di Oscar Wilde, La Graveco de Sidelli Go, e cioè l'importanza di chiamarsi Ernesto. Per festeggiare questo centenario ci sono stati weekend speciali all'Esperanto Hotel in Morecambe, classi e convegni, conferenze, spettacoli di burattini, ricevimenti in Parlamento, dato che i 204 tra deputati e pari del Regno hanno aderito all'Universale Esperanto Associo. Personaggi famosi e discussi quali Lord Wilson, ex primo ministro, e parlamentari come Tony Benn e John Maynard. Quasi tutti sono o liberali o laboristi. L'esperanto ha radici internazionaliste che piacciono di più alla sinistra che non ai conservatori. Una serie di nuove traduzioni di grandi classici si aggiunge al tutto Shakespeare, al Corano, alla Divina Commedia, alla Bibbia e ad Asterix, che fanno già parte della biblioteca alla Londona Esperanto Club in Drummond Street, che conta ben 38.000 volumi, inclusi 164 testi scritti originariamente in Esperanto.

il massimo dei festeggiamenti ha avuto luogo a Varsavia, dove dal 25 al 31 luglio 1987 si sono riunite circa 6.000 persone, perché è in Polonia che il 27 luglio del 1887 nasceva la lingua inventata da un ebreo polacco, l'oculista Ludovik Lazarus Zamenhof. Oggi, dicono alla sede britannica, sono più di 8 milioni le persone sparse in 110 paesi a parlare l'esperanto correttamente. È facile, dicono, ha solo 16 regole di grammatica, radici latine e slave, ma anche parentele con le lingue asiatiche. Tutti la possono apprendere ed è precisa. Il testo originale di Zamenhof conteneva solo 48 pagine e un dizionario pieghevole di 921 parole e radici, delle quali si potevano formare più termini. La pronuncia è invariabile e tutto si legge come si scrive. Sull'esperanto vengono pubblicati ben 132 periodici, il più importante dei quali è El Popolo Cinio, dalla Cina Popolare, e ben 5.000 programmi radiofonici vengono diffusi ogni anno in questa lingua. Anche se il linguaggio più parlato al mondo è il cinese mandarino, seguito dall'hindi e dallo spagnolo, quello più utile, la lingua franca di oggi, è l'inglese. Ma troppi errori, dicono gli esponenti dell'esperanto, vengono commessi per mera incomprensione. L'inglese si presta all'incomprensione, gli americani parlano diversamente dagli inglesi e i palati latini non sanno pronunciarlo. Vari disastri aerei sono avvenuti per questo non capirsi, sottolineano. Se tutti noi adottassimo l'esperanto, non ci sarebbero invece problemi.

Di una lingua comune che potesse trascendere le barriere nazionali si parlò per diversi secoli, da quando, nel XVII secolo, Descartes suggerì la creazione di una lingua internazionale. Vari hanno visto la luce, come il Volapük, il Soresol, il latino sine flexione, l'interglossa, il Roenmongling. L'esperanto non è che la proposta più giovane, lanciata in un'epoca speciale, in un mondo diverso. Ha avuto una relativa seppur modesta fortuna e anche se non tutti la prendono sul serio, ha persino avuto i suoi martiri e ha resistito 100 anni, e 100 anni sono molti.

Verso la fine del XIX secolo, il dottor Zamenhof pubblicava la lingua per comprendersi meglio. Le intenzioni erano buone, il lavoro eccellente. Il 27 luglio 1887 le idee di Zamenhof venivano pubblicate in un libro dal titolo Linguo internacia. L'autore usava uno pseudonimo, prendendo un gerundio dalla propria lingua, Esperanto, cioè speranzoso, che avrebbe dato il nome alla sua creazione. C'erano stati almeno 500 tentativi di lanciare una lingua internazionale e ci avevano provato, oltre a Descartes, personaggi come Comenius di Boemia e Leibniz.

primo dell'esperanto, naturalmente, c'era stato il latino, la lingua franca del mondo colto, del mondo politico, con il quale si firmavano i patti, si tenevano convegni internazionali, si scrivevano libri e trattati medici, si discutevano cause internazionali. Ma già in tempi rinascimentali Enrico VIII d'Inghilterra lo capiva male e si lasciava abbindolare da Francesco I di Francia, che lo parlava assai meglio. Quante cose avvennero per non avere il coraggio di farsi ripetere, dire di non aver capito. Più avanti nei secoli anche Mussolini fingeva di capire benissimo l'incomprensibile e veloce tedesco di Hitler, con disastrose conseguenze. A proposito, Hitler e Mussolini naturalmente erano nemici di un movimento internazionalista come l'esperanto. Ma prima, in Germania, al tempo della Repubblica di Weimar, l'insegnamento dell'esperanto era diventato obbligatorio in ben 5 città e Lipsia dedicava alla lingua addirittura un istituto. Nell'anno 1921-22 il corso per adulti veniva frequentato da ben 40.000 persone, probabilmente per il fatto che in Germania coesistevano minoranze che non parlavano il tedesco bene o non lo parlavano affatto. Una di queste era la comunità ebraica, ed è sintomatico che la nuova lingua fosse figlia di un ebreo polacco-russo, che viveva in un mondo dove si parlavano 4 lingue, il russo, il polacco, oltre al tedesco e l'iddish, le due lingue natali di Zamenhof.

Erano gli anni feroci dell'antisemitismo, termine coniato nel 1879 da Wilhelm Marr di Amburgo, fondatore della Lega Antisemitica. Il primo congresso internazionale anti-ebraico si apriva a Dresda nel 1882 e, come tutti gli ebrei colti, Herzl, il russo che aveva tanto sperato nell'integrazione, arrivava alla conclusione che gli ebrei venivano spinti in un nuovo ghetto invisibile e tremendo. Erano anche quelli gli anni più duri dei pogrom zaristi. Quella parte della Polonia che era stata assorbita dalla Russia aveva difatti portato al governo zarista il problema ebraico, che la Russia aveva risolto con arresti massicci, spostamenti forzati, uccisioni. Le idee del pensiero ebraico, da Spinoza a Heine, avevano bisogno di uscire dal ghetto. Agli ebrei serviva una lingua nuova e se il tedesco poteva essere la lingua ideale dell'intelletto, Zamenhof ne voleva una più semplice. Studiò dizionari, grammatiche, vocabolari, libri di testo per scovare le parole più precise, che combinassero la logica con la semplicità. Contrastato dal padre, un censore in lingua russa, l'oculista aveva temuto di intimidire i propri pazienti se questi avessero saputo che egli si dilettava in tali invenzioni. Ecco perché scelse uno pseudonimo.

fu la Russia, subito, a temere il potenziale internazionalismo della nuova lingua. Un articolo che Tolstoj aveva scritto nel 1895 per la Esperantisto, mensile nella nuova lingua, venne censurato. Stalin la considerava la lingua della borghesia e delle spie. Nel 1935 un membro russo del Comitato Centrale dell'Esperanto venne condannato a 5 anni di lavori forzati. Secondo un attore sovietico che venne arrestato per i suoi fervori esperantistici, ben 30.000 persone furono perseguitate e sofferirono in Unione Sovietica per voler imparare e praticare l'esperanto. Ma fu Hitler il nemico numero uno dell'esperanto. A Varsavia, Meisinger della Gestapo ricevette ordini speciali da Berlino. La famiglia Zamenhof doveva essere sterminata. I figli del fondatore dell'esperanto vennero tutti arrestati e nel 1942 Wanda, Sofia, Ludovic e Lydia venivano mandati al campo di sterminio di Treblinka. Ma Wanda, con il proprio figlioletto, riuscì a gettarsi dal treno e salvarsi. Abbiamo i nostri martiri, dice un esperantista nella sede di Londra. Del resto, Ulrich Linz di Colonia, che corteggiò la propria moglie giapponese in esperanto, ha scritto la storia dei martiri dell'esperanto in La lingua pericolosa. Anche il Portogallo, negli anni della dittatura, proibì l'uso della lingua.

L'esperanto è ancora la lingua delle minoranze, dei paesi dove si parlano idiomi difficili per le nostre culture, come il Giappone, la Cina e il Vietnam. William Holt, preside di una scuola scozzese che parla il gaelico, compone poesie in esperanto, ma non si può affermare che la letteratura scorra copiosa, anche se la Universal Esperanto Associo stampa con entusiasmo tutto quanto venga scritto in questa lingua. Ne manca l'Accademia, che mantiene la purezza della lingua, che aggiunge nuove parole, che depreca deviazioni. La Accademia de Esperanto conta 45 saggi.

0: I giapponesi parlano con i tedeschi e i cinesi con i finnici. È questo il vero trionfo della lingua, nata dal lavoro e dalla fede di un oculista polacco 100 anni fa.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
2: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Avete ascoltato? La lingua che sfida Babele di Gaia Servadio. Nel corso del programma avete ascoltato La Torre di Babele da Edoardo Bennato, Living Inside Your Love da George Benson, Parlami da Anna Oxa, Let Me In Mike Francis, Io che non so l'inglese di Gino Paoli, Holiday Inn di Robby Facchinetti e Parole parole di Mina.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa, di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i 12 e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro, li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i 12 apostoli, non riguarda me. Ma aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei 12 nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice: strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza e a dire: sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi, è parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso è annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto: l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo: c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo.
che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama a donunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo, non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e di condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica, perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra Avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Tu, Signore, sei con noi, non sempre noi siamo con te, per questo ti chiediamo perdono. Pietà di noi, Signore, mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse: ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Neba, e come la casa di Baasa, figlio di Achia. Perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele parla il Signore dicendo: i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israel. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli come avevano fatto gli amorrei che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
2: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
2: Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo, peccato, quello che male i tuoi occhi, io l'ho fatto.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.

Ci soffermiamo ancora un momento sulla prima lettura che abbiamo ascoltato. Acab ha commesso una iniquità, il Signore questo lo evidenzia con un atteggiamento che noi non riconosciamo tanto nel nostro Signore, una giustizia vendicativa. Tu hai ucciso, tu morirai, tu hai usurpato e quindi, diciamo così, perderai non solo la tua vita ma tutta la tua discendenza, che vuol dire sarai distrutto completamente. Nella cultura di quel tempo uno viveva nella posterità che lasciava, diciamo così, perdere i figli voleva dire scomparire totalmente dalla vita. Quello che però la lettura vuole mettere in evidenza non è semplicemente la giustizia di Dio che interviene a, come dire, riabilitare in un certo senso il povero Nabot, che attaccato alla sua tradizione per difendere il segno dell'amore di Dio per lei, che era l'eredità per lui, che era l'eredità dei suoi padri, ha perso la vita. Ma c'è anche l'atteggiamento della misericordia di Dio, che davanti al pentimento dell'uomo è capace di una conversione, per cui non fa capitare la disgrazia sulla vita del re Acab, nome scappato, del re Acab, il quale comunque morirà in battaglia. E quindi, diciamo così, c'è tutta una vicenda che dice però l'atteggiamento misericordioso di Dio, pronto a cambiare il proprio atteggiamento quando vede il cambiamento nella vita dell'uomo. Per questo Gesù potrà spingere, diremmo così, quella sollecitazione a cambiare il nostro atteggiamento davanti a quella che diremmo la legittima reazione. Quando uno mi fa del male, io reagisco, vorrei, come dire, impedirglielo, addirittura far del male a lui, e invece Gesù ci dice no, tu prega per lui, perché allora la tua conversione ti mette nel giusto atteggiamento davanti a Dio, ti fa entrare nella pienezza della vita, che non è semplicemente quella che avremo quando andremo in paradiso, ma quel modo bello di vivere quaggiù, perché ispirato agli stessi sentimenti che Dio vuole che crescano e fioriscano nel cuore di ogni uomo.

0: Fratelli, se vogliamo essere veri figli di Dio, dobbiamo amare ogni persona con lo stesso amore con cui Egli ci ama. Preghiamo il Signore perché ci aiuti in questo impegno e diciamo: aiutaci, Signore.
1: Aiutaci, Signore, perché quando siamo colpiti per le nostre colpe o ci accorgiamo dei nostri errori, ci ricordiamo che Dio è sempre pronto al perdono e a concederci un nuovo inizio. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore.
1: Perché nelle situazioni in cui si creano contrasti e inimicizie, ci ricordiamo che Gesù ci ha raccomandato di amare i nostri nemici e persecutori. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore.
1: Perché non emarginiamo le persone poco simpatiche, ma estendiamo ad esse l'accoglienza che noi stessi sperimentiamo nella comunità. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore.
1: Perché gli educatori riescano a formare i giovani al senso di responsabilità, all'amore per gli emarginati, al rispetto della dignità umana. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore. Padre, accogli nella pienezza della gioia i nostri fratelli defunti, Vincenzo e Maria. Ti preghiamo.
1: Aiutaci, Signore.
0: Padre che sei nei cieli, tu ci chiami alla carità perfetta, chiedendoci di amare i nostri nemici. Portaci a questo amore che va al di là delle nostre forze e saremo veramente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione, e gli doni il tuo spirito perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del suo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Prendiamo.

Buona giornata a tutti da Roberto, siete sintonizzati per chi ha anche ascoltato la Santa Messa celebrata da Don Giansante su Radio Cittanova in Più Cremona, spazio Magnolia della parrocchia di Caravaggio. Oggi siamo già arrivati al 16 giugno, ci stiamo avvicinando al solstizio d'estate del 21 giugno, tra qualche giorno. Sono le giornate con più luce, infatti la sera, diciamo il buio arriva dopo le 9:30, 20 alle 10. E dobbiamo godere di questa luminosità, che sono le giornate più belle dal punto di vista, diciamo, della gioia di vivere nella luce. Abbiamo iniziato da ieri la seconda settimana di Grest. Tanti complimenti a Don Andrea e a tutti i suoi collaboratori per la gestione di quasi 300 ragazzi e 180 animatori. È un numero incredibile, molto alto e non facile da gestire, ma diciamo che è stato, almeno la prima settimana, una cosa molto bella e molto sentita. Per questo veramente la comunità ringrazia tutti coloro che si stanno prodigando per la riuscita nel modo migliore di questo Grest 2026, stavo dicendo 1926, ma e poi vi parlerò di quegli anni, non l'ho fatto volutamente, perché nella mia rubrica parlerò di quegli anni e di una grande sociologa che era Maria Montessori. Ecco, veniamo comunque agli appuntamenti che riguardano un po' la nostra comunità in questi giorni della settimana. Oggi, già alle ore 18, in San Pietro, Santa Messa. Domani, mercoledì 17, sempre la Santa Messa.

tutti, fa parte un po' della nostra realtà, del nostro vivere, del nostro ricordare che tutti, meno Caravaggio, arriviamo da una civiltà contadina che ha messo le basi per una democrazia, per una libertà, per una pace in Italia che dura da tantissimo tempo e che non c'è in tanti paesi del mondo. Giovedì 18, ore 7 Santa Messa, sempre in Santa Elisabetta, 8:30 Messa in parrocchia e alle ore 18 Messa in Santa Liberata. Venerdì 19, Santa Messa in Santa Elisabetta alle 7, 8:30 Santa Messa in parrocchia. Alle ore 21 Teatro San Carlo, un appuntamento che si chiama I Sopravvissuti, penso che sia una rappresentazione teatrale. Mentre sabato 20 giugno alle ore 8:30 messa in parrocchia, alle 11 matrimonio in San Bernardino, alle ore 17 la confessione penitenziaria e il rosario in parrocchia, ore 18 Santa Messa festiva in parrocchia, mentre sabato 20 giugno alle ore 20:45 reciteremo un rosario in Santa Elisabetta in ricordo della piccola Fatou che ha sconvolto un po' la nostra comunità nella sua tragedia, se vi ricordate, 2 anni fa, che purtroppo è annegata nella piscina di Inzago. Domenica 21, sante messe. Negli orari festivi è la 12ª domenica del tempo ordinario. Alle ore 21, coro Stecchino d'Oro di Treviglio al Teatro San Carlo. L'ultima notizia, è finita, un po' il trittico che riguardava la memoria di Don Pierino Crispiatico. Abbiamo iniziato a marzo con una bella mostra in Santa Elisabetta, l'incontro di metà maggio con la dottoressa Elena Granata che parlava di prossimità, di inclusione, di rapporto con le nuove generazioni e abbiamo terminato l'altro giorno, domenica, con la classica biciclettata, la 31ª edizione, ripresa dopo quasi 5-6 anni dalla sospensione dovuta al Covid e dalla difficoltà di organizzazione. È stato un evento molto, molto sentito, molto importante. Riprendere dopo tanti anni non è stato semplice. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno aiutato, che si sono prodigati per la riuscita di tutto questo. Ringraziamo l'ospitalità dell'oratorio della parrocchia, dove la biciclettata si è conclusa con la Santa Messa e poi col classico panino di ristoro. E soprattutto ringraziamo la Fondazione Don Pierino Don Pidrì e tutte le associazioni presenti in Caravaggio che si sono unite per la bella riuscita di questa manifestazione. Don Cessante, durante l'omelia della Santa Messa, ha sottolineato l'importanza del collaborare come associazioni per il bene della nostra città. Se poi c'era stato l'intervento di Adriana Valle, che è diciamo che è bergamasca e della zona di Zambla Alta in Valimagna, è da anni che dirige il centro Don Pierino Crispiatico in Brasile. Infatti, era a casa, era qua in Italia per una quindicina, 20 giorni e abbiamo approfittato per farla portare la sua testimonianza. Ecco, ripeto, è stata un'esperienza molto sentita, molto bella e senz'altro pensiamo di poterla ripetere anche l'anno prossimo. Un ultimo avviso di una bella iniziativa promossa dall'Associazione Teatrale Corpo di Bacco in collaborazione con l'Associazione Teatrale Laboratori e Attori in Corso, col patrocinio della Città di Caravaggio, con anche la Fondazione Don Pierino Don Pidrì. Si terrà questo incontro sabato 20 giugno alle ore 20:30 presso il chiostro di San Bernardino. Campioni nella vita, storie di vita e di sport a confronto. Ci saranno

tre ospiti, Airola De Dai, atletica paraolimpica di atletica leggera, Simone Dessi, campione internazionale box in carrozzina, e Francesco Rossini, allenatore basket integrato da CSI di Rivolta, che porteranno la loro esperienza. Ecco, per i ragazzi, soprattutto coloro che fanno sport, sentire la testimonianza di questi tre atleti che purtroppo sono disabili e comunque praticano lo sport a altissimo livello, è una scuola di vita, è un'esperienza che ci può aiutare tantissimo. Ecco, dopo questo le varie informazioni, i vari avvisi che dovrà andare per quello che ricordavo un po' la nostra comunità, vi faccio ascoltare, visto che siamo in pieno Grest, l'inno del Grest, Bella Fra. Ecco, i ragazzi lo cantano ballando, è un bel ritmo, ritmo del cuore si intitola. Diciamo che è bello sentirlo, sentiamolo insieme.

Eccoci di nuovo insieme in questa bellissima canzone, vivacissima, che testimonia l'importanza dell'insegnamento di San Francesco d'Assisi. Veniamo velocemente ai titoli del giornale di Treviglio in edicola il venerdì. Si parte subito, in prima pagina, di una raccolta firme a Treviglio, il comitato Respira, Puzza e Treviglio siamo pronti all'azione legale. È un comitato costituito da cittadini trevigliesi per far fronte dei miasmi, delle puzze emanate da alcune aziende della città trevigliese. Sempre in prima pagina, un altro negato nell'Adda, sono emergenze. Chi si reca al fiume o al lago o anche al mare per cercare un po' di refrigerio questi giorni che si preannunceranno anche ancora più caldi, bisogna stare veramente attenti per evitare purtroppo disgrazie come quella riportata sulla prima pagina del giornale. Poi notizia di Caravaggio in prima pagina, aggredisce anziano dopo una lite per poi ve lo spiego, un anziano stava girando con la macchina sulla statale, ha urtato leggermente una motocicletta, i due giovani sulla motocicletta si hanno inveito contro questa persona. Ecco, poi ci sono un po' le varie iniziative da Casirate, da Treviglio, varie iniziative che portano la fine della scuola, portano verso le vacanze, varie iniziative culturali, ludiche, iniziative di gioco, iniziative di approfondimenti anche importanti. Per quanto che riguarda la città di Caravaggio, solo qualche notizia particolare. Ecco, soprattutto c'era un bel articolo che riguarda anche la tutela del lavoro, praticamente è a livello politico, però è un incontro, è un'iniziativa importante, specialmente la tutela del lavoro, per chi ha lavoro, per chi lo cerca, è importante. Purtroppo certi lavori tante persone non le vogliono più fare. Leggo ogni tanto sui giornali che cercano apprendisti idraulici, meccanici, muratori, falegnami e fanno difficoltà a reclutare questi ragazzi che vogliono imparare un mestiere e un lavoro. Ecco, poi sempre Caravaggio, da segnalare alcuni atti di vandalismo un po' in giro per tutta la città e bisogna veramente educare questi ragazzi. Sì, è giusto rimproverare, è giusto prendere provvedimenti, ma soprattutto bisogna cercare di integrarli, di fargli capire determinate cose, perché nella città dove vivono è anche la loro. Ecco, poi ricordando purtroppo il disastro ferroviario di Pioltello, c'era un'udienza, adesso non mi ricordo quale giorno, saltata perché c'era lo sciopero degli avvocati e tutto viene rimandato, da quello che c'è scritto sul giornale, a settembre. Ecco, poi sempre per Caravaggio, appunto, quello della lite per una stupidata di viabilità. Masano inaugura una aula all'aperto a Masano e gli alunni della primaria infanzia, il sindaco ha consegnato la patente del pedone, cioè far imparare questi bambini non solo andare in macchina o essere accompagnati come dei principini, ma l'importanza della camminata, del camminare insieme. Ecco, mentre
sempre un appendice del giornale di Treviglio parla della visita del Papa Leone XIV, che effettuerà il giorno 20 giugno a Sant'Angelo Lodigiano e a Pavia. È un po' un viaggio particolare, è appena tornato dal un lungo viaggio in Africa. Leone XIV arriva in Lombardia, vicino a noi, per l'occasione per andare a celebrare Sant'Agostino, perché è sepolto nella chiesa di Pavia, e poi si recherà a Sant'Angelo Lodigiano per ricordare, per pregare sulla tomba di Santa Francesca Cabrini, che è patrona dei migranti. Ecco, c'è sull'inserto un paio di pagine molto belle che parla di questo viaggio che è in programma appunto sabato 20 giugno. Ecco, c'è tutta la preparazione, e poi c'è una bella pagina che parla di i papi che sono arrivati in Lombardia, e diciamo che per noi ricordo più bello, perché veramente ce lo ricordiamo tutti, la visita di Giovanni Paolo II al nostro santuario qua di Caravaggio nelle giornate dal 19 al 21 giugno del 1992. Ecco, proprio qualcosa di bello, di importantissimo, che ci ha onorato la presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II. C'è una bella foto dove Papa Benedetto XVI era stato accolto dal loro sacerdote, l'attuale Papa Robert Prevost, in San Pietro in Ciel d'Oro. E c'è proprio la fotografia dove Prevost che consegna a Benedetto XVI questo titolo. Ecco, per chi ha preso il giornale di Treviglio di venerdì, leggere queste due paginette è, secondo me, importante e bello, perché ricordano un po' anche le nostre comunità. Prima di passare alla lettura dell'Ecco di Bergamo di stamattina, vediamo il santo che la Chiesa celebra oggi. Sono figlio e mamma. Sono figlio e mamma che si chiamano Quirico e Giulitta, non Giuditta, Giulitta. E vediamo chi erano questi santi. Quirico e Giulitta sono, nella tradizione della Chiesa cattolica e di tutte le chiese cristiane orientali, un bambino piccolo, circa 3-4 anni, e sua madre, morti martiri probabilmente nel 304 d.C. La loro festa liturgica viene celebrata solitamente oggi 16 giugno in Occidente e 15 luglio in Oriente. Tutte e due nascono nel III secolo, cioè dal 200 al 300, e vengono martirizzati il 16 giugno del 304-305, e quando vengono raffigurati insieme con la palma del martirio. Le prime notizie del loro martirio le troviamo nella Biblioteca Agiografica Latina, ma in realtà anche nella metà del IV secolo c'erano già la notizia di questo martirio. La prima seria indagine fu presa dal vescovo Teodoro di Ionico, sollecitato dal vescovo Zosimo sulla base di testimonianze dirette. Secondo questa versione, Giulitta era una vedova di facoltosa famiglia, di elevato lignaggio, viveva a Iconio, città della Licaonia, oggi in Turchia, durante la persecuzione di Diocleziano. Essendosi convertita al cristianesimo e temendo per la sorte sua del figlioletto Quirico, lasciò ogni avere la propria città, fuggendo con due ancelle col suo bambino di appena 3 anni,
scoperta e catturata mentre raggiungeva Tarso, la città di San Paolo, per ordine del governatore della Cilicia, Alessandro, fu posta sotto tortura affinché accettasse, secondo la prassi, di immolarsi agli dèi. A presiedere il giudizio era lo stesso governatore, mentre teneva sulle ginocchia il piccolo Quirico. Le ripetute frustate, inflitte a Giuditta, non facevano vacillare la sua fede. E alla fine tutte e due vennero giustiziate, vennero martirizzate. I corpi recuperati da una delle due ancelle di Giuditta furono tenuti nascosti finché in epoca costantiniana il loro culto non venne apertamente divulgato. In numerose versioni della Pasqua si indica la città di Tarso come luogo del martirio, anche se in altri è indicata Antiochia. Il culto è noto soprattutto sia in Oriente che in Occidente, soprattutto in Francia. In Occidente esistono delle tradizioni liturgiche, in parecchi stati, anche in Italia, Francia, Spagna, Germania, mentre in Oriente è venerata soprattutto nella parte dell'odierna Turchia, in Anatolia. Ecco, si narra che il vescovo di Auxerre avrebbe portato le loro reliquie da Antiochia a Marsiglia, nella chiesa di San Vittore. Queste vennero poi traslate a Roma da Papa Vigilio intorno al 560 d.C., che fece erigere una chiesa loro dedicata nella zona detta allora dei Pantani, l'attuale Rione Monti. Per chi non lo sapesse, Rione Monti è proprio adiacente alla colonna Traiana di fronte ai fori romani, vicino alla la chiesa di San Pietro in Vincoli, dove c'è la famosa statua del Mosè. Ecco, queste erano le notizie riguardanti i santi di oggi, madre e figlio, San Quirico e Santa Giulitta. Passiamo ora brevemente alle notizie dell'Eco di Bergamo di oggi. Prima pagina, per fortuna, Iran usa Iran, si tratta sulla firma. Hormuz riaprirà venerdì. Ecco, l'Italia è impegnata, manderà delle navi per sminare un po' tutto il mare, le famose cacciamine. Purtroppo invece in Ucraina bombe russe sulla cattedrale di Kiev. Questo è un atto anche contro la cristianità, denunciato anche un po' da tutta la comunità europea, ma tutta la comunità mondiale. Sempre in prima pagina, parlando di sport, qualcosa di più leggero, ha raggiunto i dirigenti dell'Atalanta il nuovo allenatore. Via Palladino arriva Sarri con idee nuove. Vedremo un po' la nascita di questa nuova Atalanta per il prossimo campionato. Ora, per la firma del trattato di pace, si parla di Ginevra, vedremo un po' la diplomazia cosa riuscirà a fare tra Trump e l'Iran. Ecco, salto un po' quelle che sono le notizie di politica, economia. In Lombardia, per l'innovazione, piano da 250 milioni di euro, e l'innovazione si intende anche di portare delle agevolazioni finanziarie anche per chi vuole investire a livello industriale e artigianale. Il Tribunale di Bergamo festeggia con l'arrivo di 10 nuovi magistrati. Ci sono delle pendenze ancora in atto, ancora in essere. I 10 magistrati potrebbero aiutare a sveltire un po' tutte le pratiche.
Poi qua si parla un po' degli appuntamenti in Bergamo, nel capoluogo. Provincia, diciamo che ci sono stanziati alcuni soldi per la viabilità, probabilmente non toccano la bassa perché erano stati elargiti gli anni scorsi. Per quanto riguarda Caravaggio, per chi lo sa, ieri mattina c'è stato un incendio al centro commerciale, coinvolto il supermercato, voglio fare comunque pubblicità sul supermercato MD, probabilmente le fiamme sono sprigionate da un pannello elettrico. Sono stato evacuato tutto l'edificio, poi per fortuna con l'arrivo dei vigili del fuoco, dei pompieri, si è domato e si è evitato un po' che venisse bruciato un po' il tutto. Ecco, poi qua si parla un po' delle varie iniziative nelle valli, in pianura, per ricordare la fine dell'anno scolastico. Per quanto che riguarda il comune di Caravaggio, hanno inaugurato un ufficio notarile, consulenze notarili gratuite per residenti, ora anche per i vicini. Praticamente non più solo i residenti di Caravaggio, il servizio di consulenza notarile gratuito, chiedilo al notaio, attivato nei locali del municipio. Da luglio si rivolge anche ai residenti di Brignano, Pagazzano, Misano, Fornovo, Mozzanica, Bariano e Calvenzano. Ecco, per chi ha bisogno di un notaio o comunque una consulenza, c'è questa consulenza gratuita presso il municipio comune di Caravaggio. Una bella iniziativa che può aiutare anche nelle piccole pratiche, per disbrigare delle pratiche notarili semplici. Ecco, chiudo qua quelle che sono le notizie che riguardano l'Eco di Bergamo. L'importante, diciamo che si rimarca subito l'importanza dei vari GREST in tutta la provincia, in tutti gli oratori. Si è iniziato appunto il centro ricreativo, l'importanza dell'educazione dei nostri ragazzi è fondamentale. Ecco, prima di passare a notizia che riguarda direttamente la nostra diocesi, come sapete ci sono state le nomine dei vari sacerdoti. Dopo l'ordinazione dei cinque preti novelli di 15 giorni fa in cattedrale a Cremona, il vescovo ha nominato e ha spostato un po', poi vedremo di puntualizzare la nostra zona e anche riguardo un paio di sacerdoti nativi di Caravaggio. Perciò prima di passare a letture di queste notizie, vi faccio ascoltare una canzone di Gianrosso che si intitola Questa è l'ora.

Ecco, dopo aver ascoltato questa bellissima canzone di Speranza, interpretata magistralmente da Gian Rosso, vediamo insieme allora quello che vi ho anticipato. Il Vescovo ha nominato questi 35 sacerdoti che cambiano un po' la loro destinazione e il loro diciamo servizio alle comunità. Ecco, non ve li leggo tutti, vi parlo di quelli che conosciamo. Ecco, prima innanzitutto sono contento di annunciare, magari lo sapete già ovviamente, Don Pier Giorgio Tizzi è stato qua da noi come vicario dell'oratorio per qualche anno e personalmente ho avuto un rapporto splendido di collaborazione, di stima reciproca, di simbiosi per quanto riguarda anche l'insegnamento e guardare i giovani, i ragazzi nel modo giusto, quello dell'adulto che educa. Non solo io, ovviamente, eravamo un gruppo di persone che portava avanti questo tipo di discorso. E Don Pier Giorgio Tizzi è stato nominato dal Vescovo parroco di Vailate e Misano. Bocca al lupo a Don Pier Giorgio, un impegno importante. Le parrocchie di Vailate e Misano, specialmente Misano, ha vissuto un anno un po' di transizione. Vailate, Don Natalino ha lasciato, è andato in pensione, e comunque a Don Pier Giorgio veramente tanti tanti auguri con l'aiuto del Signore. Vedrà che le comunità di Misano e Vailate saranno pronte ad accoglierlo nel modo giusto. Ho parlato di Don Natalino, che lascia come parrocchia diciamo Vailate e diventa collaboratore di Arzago, Casirate, Calvenzano e nel santuario di Caravaggio. Don Franco Sudati, che era parroco di Calvenzano, diventa collaboratore di Misano e Vailate, aiuterà Don Pier Giorgio, e sono contento per Don Franco, che era anni e anni che era lì a Calvenzano, che lui, penso per limiti di età o per ragioni di salute, torna tra virgolette anche nella sua città natale, che è Misano. Don Matteo Pini, lo ricordiamo benissimo, vicario collaboratore nella parrocchia di Caravaggio, là a San Pietro, quella, la vitalità di questo sacerdote, oltre a essere parroco di Arzago e di Casirate, diventa parroco anche di Calvenzano. Con lui come collaboratore c'è un caravaggino, Don Gabriele Battaini, che diventa collaboratore di Calvenzano, Arzago e Casirate. Riceverà anche incarico nell'ambito pastorale sanitario. Don Angelo Rossi, altro cittadino, diventa collaboratore dell'unità pastorale Beata Vergine della Misericordia di Castelleone e custode del santuario appunto di Castelleone. Ecco, questi erano un po' diciamo gli spostamenti, non tutti ovviamente, che un po' ci riguardano. Cito un ultimo, Don Cesare Castelli di Brignano, conosco personalmente, ai tempi di Don Maurizio De Vicenzi è venuto con noi un paio di volte in montagna su in Trentino a Canazei con appunto la parrocchia di Misano, era vicario di Misano Girardad, e diventa collaboratore di Barbata e Fontanella. Diciamo che ringraziamo Sua Eccellenza il Vescovo Antonio per queste nomine e facciamo, come da questo microfono mi permetto di formulare come comunità cristiana di Caravaggio, un bocca al lupo a tutti i sacerdoti a cui il Vescovo ha dato i nuovi incarichi, specialmente a quelli che poi lavoreranno e collaboreranno nella nostra zona. Come sappiamo, Don Giansante fino vicario zonale avrà tra virgolette le sue dipendenze, comunque questi nuovi collaboratori, speriamo che si crei proprio una bella comunità di preti che faranno senz'altro bene alle nostre anime.
Ecco, ma veniamo, manca 20 alle 10, beh, 10 minuti, per introdurre l'argomento che avevo preparato. All'inizio del nostro incontro avevo parlato volutamente non del 2026 ma del 1926, volutamente perché l'argomento, proprio la paginetta che voglio leggervi, è tratta da una riflessione di Maria Montessori. Chi la conosce, diciamo, un'insegnante, sociologa, pedagogista, e ha, diciamo, insegnato a insegnare. Scusate il giro di parole, ma è proprio vero quello che sto dicendo. Ha insegnato a insegnare. La sua frase, da cui è stato preso spunto questo articolo, la pace per un uomo migliore. Dobbiamo impiegare la nostra intelligenza per non fare la guerra. È un servizio scritto da Ezio Cetti, che è pedagogista dell'età evolutiva e nato dalle nostre parti, nato romano di Lombardia, che personalmente lo conosco, ho sentito alcuni suoi interventi, e leggiamo questo articoletto. Lui parte dalla frase di un altro grande del pontefice, Papa Francesco, che diceva in Fratelli Tutti: siamo in un tempo cattivo. Con queste parole, caro Papa Francesco, ammoniva tutti sul pericolo di un'autodistruzione del pianeta dovuto alle guerre sparse nel mondo. Guardando i 56 conflitti in corso, 56 guerre in corso in tutto il pianeta, non una, 56 guerre in corso, si ha l'impressione che l'umanità stia scivolando lungo la china dell'autodistruzione. Perché? Sia a livello tecnologico lo sviluppo è straordinario, tanto che siamo sbarcati su Marte; a livello relazionale ed educativo siamo ancora barbari, se continuiamo a produrre armi. Ma cosa si intende per la parola pace? E questo è una disquisizione un po' sociologica. Ve ne parlo piano piano. Il termine deriva dal latino pax, che a sua volta si fa derivare dalla radice indoeuropea pac-pag, fissare,

pattuire, legare, unire, ed è il contrario di bellum, guerra, in senso politico e sociologico, ovvero dello stato dei rapporti tra individui o gruppi di individui. Trattandosi di uno dei concetti più antichi e profondi in senso antropologico, cioè dell'uomo, il termine ha assunto significati più generali come pacificare, riappacificare, con relativi riflessivi, appacificarsi, riappacificarsi. Per ulteriore estensione semantica, il concetto di pace come non turbamento è poi passato dai campi sociologico e politico a quello individuale in senso psicologico, assumendo il significato di pace dell'anima o pace interiore, ovvero uno stato di quiete percepito con l'assenza di turbamenti. È su questo che si poggia un po' tutto il pensiero umano riguardo alle guerre. Grandi personaggi si sono cimentati nel predicare il nome della pace, convincendoci che è il bene più prezioso per ogni essere umano. La pace non è semplicemente l'assenza di guerra, ma una condizione interiore di ogni essere umano che considera gli altri e se stesso come unici, irripetibili, degni di ogni considerazione. E queste parole le ha ripetute, le ripetono sempre, a mio ricordare, ero piccolo con Giovanni XXIII, ma soprattutto Paolo VI, me lo ricordo, ma in più la guerra, jamais la guerre, diceva Paolo VI, chi si ricorda questo discorso importantissimo. Giovanni Paolo II ha sistemato, tra virgolette, un po' e riappacificato l'Europa con la Russia, e poi via via gli altri pontefici non hanno mai smesso di predicare la pace, non ultimo Leone XIV. Ogni suo discorso parla di pace, parla di cercare l'uomo di trovare, come si dice qua, la pace interiore. Vengono in mente allora, riprendendo l'articolo di Ezio Ceti, vengono in mente le parole della grande educatrice Maria Montessori, pronunciate nel 1932. Ricordiamo il contesto storico del 1932, siamo in pieno ventennio fascista, cioè dal 22 al 42 con l'inizio dell'entrata in guerra dell'Italia, quel ventennio un po' particolare, un ventennio storico che dobbiamo ricordare, purtroppo fa parte della nostra società. Diceva Maria Montessori: un uomo migliore di noi, dinanzi ai difficili problemi sociali che sono l'angoscia dei nostri giorni, userebbe l'intelligenza e le conquiste della civiltà accumulate dai padri per trovare una soluzione che non sia la guerra. Perché avere un'intelligenza per un uomo migliore? Montessori aveva compreso che tutto parte dall'infanzia, dall'educare un bambino a sviluppare la ricchezza umana e spirituale già presente nella sua anima. Per i bambini l'altro è coessenziale della crescita. Basterebbe educare la fratellanza, sorellanza universali per eliminare il concetto e il pensiero della guerra. Sono parole fortissime, questo qua è il mio pensiero, e attualissime. Quante volte noi, mi metto in prima persona, vediamo l'altra persona che abbiamo di fronte come una persona a cui dobbiamo dare pace. A volte siamo in conflitto con noi stessi e non ci accorgiamo che l'altra persona ha bisogno di noi. E questo pensiero profondo di Maria Montessori dobbiamo tenerlo sempre presente. La guerra, allora, non sarebbe un problema, ma una barbarie contrastante con la civiltà. Un assurdo impenetrabile per l'anima nuova. Signori, conclude Maria Montessori, sembrerebbe un'affermazione tanto cara da apparire ingenua. Per raggiungere la pace nel mondo occorrono due cose. Prima di tutto un uomo nuovo, un uomo migliore, e poi un ambiente che non abbia più limite all'infinito desiderio dell'uomo da amare. Ci vorrebbero ore e ore e ore di pensiero, di riflessione su queste frasi e queste parole. Ci sono scritti fiumi di saggi, di riflessioni, ma alla fine io sono convinto che se ognuno di noi, nel limite, nella tribolazione della vita di tutti i giorni, trovasse in ogni caso la sua pace interiore e trasmetterla agli altri, ecco, non ci sarebbe più guerra,
ma perché nell'uomo, nelle persone, ci sarebbe la felicità per quello che hai. Quello che hai tanto, ma anche e soprattutto nel poco. Nel poco, dico nel poco anche negli averi, nell'avere poco, ma ne avere tanto dentro nella tua intelligenza. È quello che, di cui la riflessione di Maria Montessori, fatta quasi 100 anni fa, è ancora attualissima. E bisognerebbe riprendere questo tipo di insegnamento, soprattutto verso i bambini. Ecco, noi educatori della nostra comunità cristiana di Caravaggio, che aiutiamo magari a Grest, aiutiamo i ragazzi nello sport, nella scuola, nell'insegnamento, aiutiamo le famiglie, dobbiamo tener conto che i bambini vedono in noi adulti qualcuno a cui aggrapparsi, una sicurezza, e se percepiscono nella nostro animo la pace, la bellezza di accogliere l'altro, ecco, questo è fondamentale per la loro crescita. Questo ci diceva Maria Montessori. E la visita di Papa Leone XIV, prima a Sant'Agostino, lui è un agostiniano, è di dovere che vada a Pavia sulla tomba di Sant'Agostino di Poma, ma soprattutto la visita a Sant'Angelo Ligiano, alla tomba di Santa Francesca Cabrini, che è patrona dei migranti, è proprio un segno. Poi vedremo, senz'altro il Santo Padre ci illuminerà per questo suo pensiero, è un segno che dobbiamo avere la pace interiore per accogliere gli altri. Se siamo capaci di avere questo, non avremo più, scusate a me, un aggettivo che voglio rifiutare, non avremo più maranza. Io non dico che sono maranza, sono ragazzi e giovani che hanno bisogno di noi, non hanno bisogno di essere bastonati, perché più li bastoni più reagiscono male. Ha bisogno di affetto, ha bisogno di accoglienza, che non vuol dire fare tutto quello che vogliono, ma che dare un futuro, dare un rispetto. Se noi rispettiamo loro, loro rispetterebbero anche noi. Io sono convinto di questo. E poi vedremo senz'altro il Papa nella sua visita a Santa Francesca Cabrini, senz'altro ci illuminerà su questo. Prima di chiudere, vediamo, ho detto che siamo quasi all'inizio dell'estate, ho letto un articolo qualche giorno fa che senz'altro gli agricoltori in questo periodo avranno bisogno di più acqua per innaffiare i campi. Il Consorzio delle Acque Bergamasche ha già detto che ci saranno dei rubinetti che verranno aperti a singhiozzo, verrà centellinata, perché sulle montagne, sugli invasi montani, manca l'acqua. Perciò da questo microfono dico a tutti, cerchiamo di non sprecarla. Come fare anche quando abbiamo un giardino, un orto o dei vasi sui balconi. Le piante hanno bisogno di acqua quando c'è luce per attivare la fotosintesi, quindi diamola all'alba o al tramonto. L'importante è che sia senza cloro e somministrata a pioggia. Bagniamo più la terra che la pianta, altrimenti sorgeranno malattie fungine, innaffiamo più spesso quelle piccole, dalle radici corte. Non esageriamo l'irrigazione dei frutti o gli ortaggi, una minore quantità di acqua li renderà più dolci e gustosi. Ecco, anche la natura ci invita e ci suggerisce come fare a innaffiare. Poi ovviamente i suoli argillosi trattengono più acqua, quelli sabbiosi la drenano meglio. Invece cosa raccogliamo? Cosa raccogliamo in questo mese di giugno? Proprio in questo periodo abbiamo, maturano alcuni ortaggi, specialmente cominciano a maturare le zucchine, cominciano a maturare i fagiolini, cominciano a maturare anche, le insalate, chi ha l'orto, ma anche chi ha nei vasi, il timo, la maggiorana, la mentuccia. Possono essere il momento bello per cogliere, specialmente il basilico. Il basilico fiorisce in modo spettacolare in questi giorni. Qui potremmo fare il pesto col basilico, qualcuno mette l'aglio, si può anche non mettere, qui pinoli e un po' di formaggio e olio molto buono. Mentre poi all'inizio di luglio avremo anche la possibilità di cogliere anche i pomodori, i melanzani, i peperoni.
mentre sempre parlando dell'acqua, per far sì che la terra rimantenga sempre umida senza generare sprechi o croste che impedirebbero le radici di respirare, utilizziamo impianti a goccia che distribuiscono l'acqua solo dove serve con gradualità. Daremo così alle piante il tempo per assimilarla e noi per non sprecarla. Noi possiamo usare, chi non ha l'impianto a goccia, centellinare e diciamo non sprecarla, non proprio innaffiare tanto per innaffiare o né far annegare le piante. Produciamo due danni: la pianta marcisce, non raccogliamo niente e sprechiamo troppa acqua. Ecco, siamo giunti quasi al termine del nostro incontro, manca qualche minuto. Vi voglio solo ricordare alcuni avvisi. La bellezza del Grest, che sta vivendo l'inizio della sua seconda settimana. E gli appuntamenti proprio di questi giorni: domani mercoledì 17 alle 19:30 messa al Montizzolo per l'Azione Cattolica con cena inclusa. Poi venerdì Teatro San Carlo alle ore 21 i Sopravvissuti, e alle ore 20:45 sabato Rosario in Santa Elisabetta in ricordo di Fatou, e alle domenica 21 alle ore 21 Crollo Stecchino d'Oro di Treviso, Teatro San Carlo. Ma vi ricordo anche, ovviamente chi può andare da una parte, chi dall'altra, un importante incontro di sport, di testimonianza di sport particolare. L'Associazione Teatrale Corpo di Bacco si invita sabato 20 giugno ore 20:30 presso il Chiostro di San Bernardino, Campioni nella vita, presenti tre campioni paraolimpici: Ariola Tedai, paraolimpica di atletica leggera, Simone Dessi, campione internazionale di box in carrozzina, e Francesco Rossini, allenatore basket integrato del CSI di Rivolta d'Atta. Ecco, questi erano gli appuntamenti che riguardavano la nostra comunità. Chiudo facendovi ascoltare ancora brevemente l'inno del Grest, proprio non tutto ma solo l'inizio, Bella Fra, a ritmo del cuore. Ecco che arriva.

Ecco, ho sfumato la canzone di Bella Fra, Roberto vi saluta, vi dà appuntamento ai programmi di Radio Cittanova Blu Cremona, che inizieranno tra un minuto, e mentre quello che ci riguarda, Spazio Magnolia dalla parrocchia di Caravaggio, l'appuntamento con gli altri collaboratori che si alterneranno a questo microfono. Veramente buona giornata a tutti, buon Gresta ai ragazzi e un augurio a tutte le famiglie per un'estate che sta iniziando, per iniziare un'estate gioiosa e bella. Buona giornata a tutti. Da Roberto, ciao ciao.

0: Per info ail.it.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi, indignazione per ieri quando è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma, che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Henri De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi.

0: è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
1: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. Uno su quattro dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: Stretta sui social del premier britannico Starmer, che annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito delle piattaforme digitali per i minori di 16 anni. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Si pensa anche ad un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: E Paolo Accorona, che anche oggi ci accompagna in regia. Buongiorno a tutti, grazie alla nostra redazione. Fin da subito grazie a Max Occhiato, che è a Milano. Buongiorno.
2: Buongiorno, belle creature, come va? Tutto a posto oggi?
1: Bene.
2: La nostra Dani è veramente elegantissima, perché il nero non tramonta mai, quindi total black, almeno vedo così dalla webcam.
1: La parte sopra è black, la parte sotto
2: black.
1: No.
2: Vabbè, però la parte sopra è molto elegante, quindi complimenti, sempre fashion. 3 minuti dopo le 10 invitiamo anche i nostri amici a raccontarci. Ecco, non l'abbiamo mai fatto, come siete vestiti oggi?
1: Ecco.
2: Così, come siete andati al lavoro? Siete già in vacanza, magari spaparanzati in Bermuda?

Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi, in apertura di trasmissione, vi porto a Catania a conoscere l'associazione Solidarietà Adozioni. A tutti.

Allora andiamo subito a Catania, dall'altra parte del telefono la presidente dell'Associazione Solidarietà Adozioni, la dottoressa Maria Virgilito.

0: Buongiorno, dottoressa Virgilitto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Diciamo subito che l'ASA, l'Associazione Solidarietà Adozioni, è un ente autorizzato per l'adozione internazionale. Dottoressa Virgilitto, con quale scopo?
1: La mission dell'ASA è quella di far sì che si realizzi il superiore interesse del minore, che è quello appunto di crescere in una famiglia.
0: Poi l'ASA ONLUS è autorizzata dalla Commissione per le adozioni internazionali, sì, ad operare su tutto il territorio nazionale, con sedi, sì, in quasi in tutte le regioni.

0: In che città?
1: Sì, Catania è la sede legale, ma poi abbiamo sedi anche a Taranto, Forlì, Roma, Milano e Bolzano.
0: Ecco, leggevo dalla vostra scheda, dottoressa, che con il suo team di professionisti, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari, l'ASA assicura tutta l'assistenza necessaria affinché le coppie siano accompagnate nel percorso di accoglienza di un bambino.
1: Sì, certo, noi supportiamo le coppie sotto tutti i punti di vista, psicologico soprattutto, ma anche amministrativo, burocratico e anche economico, perché appunto i bambini, l'adozione all'estero purtroppo ha dei costi, ma ci sono gli enti autorizzati che fanno da garante, perché sono i costi della procedura.

0: Ecco, io sono molto curioso, sono detto l'uomo delle curiosità, ma credo che questa domanda che adesso le farò, ecco, se la fanno in molti. Chi può adottare e che cosa fare per adottare?
1: Possono adottare tutte le coppie, perché bisogna essere sposati da 3 anni, poi devono essere cittadini italiani e dichiarare la propria disponibilità presso il Tribunale per i minori competente per territorio.
0: Grazie per questo chiarimento. L'ASA, dottoressa Virgilito, l'ASA è inoltre impegnata sul territorio in una intensa attività di sensibilizzazione sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso anche l'organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio. Cosa avete in programma prossimamente?
1: Sì, assolutamente sì. Anzi, innanzitutto noi siamo impegnati anche in progetti di cooperazione all'estero, e quindi la sensibilizzazione, quindi la divulgazione della cultura dell'accoglienza viene espletata anche tramite attraverso appunto dei convegni, dei seminari. Ora abbiamo in programma tutto lo studio anche della riforma del terzo settore, anche perché gli enti autorizzati ne fanno parte, quindi in questo momento abbiamo anche questo da studiare.
0: L'associazione mette anche a disposizione delle famiglie adottive e non un servizio di consulenza e supporto psicologico in materia di risoluzione dei conflitti generazionali e di attività di sostegno all'adolescenza.
1: Sì, certo. Proprio perché accompagniamo poi i genitori in questo bellissimo loro lavoro, perché sappiamo che fare i genitori è molto impegnativo. L'adolescenza è una fase importante che i ragazzi attraversano, e quindi sia i genitori che i ragazzi hanno bisogno spesso di un sostegno che

0: Ecco, dottoressa Virgilito, ritornando un po' a parlare dell'adozione, mi soffermerei adesso sull'attesa, che è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso dell'adozione internazionale, generalmente vissuto come un tempo incerto. L'ASA predispone, la sua associazione predispone per le famiglie in attesa un programma di accompagnamento. In che consiste questo programma?
1: Sì, consiste proprio nel rendere invece assolutamente proficuo questo tempo dell'attesa, perché da cristiani il tempo dell'attesa è importantissimo, quindi va implementato e riempito di contenuti, accompagnando quindi le coppie ad affrontare questo periodo e prepararsi nel migliore dei modi per accogliere il vissuto di questi bambini.
0: Quindi abbiamo parlato dell'attesa, ma una volta avvenuta l'adozione, l'iter adottivo che cosa garantisce? L'ASA che cosa garantisce a questa nuova famiglia?
1: La famiglia, l'ASA comunque accompagna, sostiene e supporta le famiglie anche dopo, perché si è sempre, comunque si fa parte poi di una famiglia, e poi perché ci possono essere situazioni, famiglie che hanno bisogno delle particolari esigenze, e quindi noi li accompagniamo anche dopo nel loro percorso di crescita e di convivenza.
0: Ecco, suscitava anche la mia curiosità questa carta per i servizi di adozione internazionale, ce ne può parlare?
1: Sì. Beh, la carta dei servizi non è altro che una... il modo per dire agli altri e far sapere quali sono le modalità con cui un ente autorizzato appunto svolge il proprio accompagnamento con le coppie.

0: Ancora due domande e poi la lascio andare. Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione predilige l'incontro con i bambini direttamente nelle scuole. Entrare nelle scuole significa incontrarsi col mondo di quei piccoli che rappresentano proprio il futuro di ciascuno.
1: Certo, sì, la scuola dopo la famiglia diventa l'ambiente dove i bambini crescono, e quindi è necessario anche in quell'ambito avere la possibilità di fare in modo che gli operatori siano in grado di sostenere i bambini e le loro famiglie.
0: Ecco, poi lei accennava poco fa ai tanti progetti portati avanti. C'è quello che riguarda un po' un sostegno a distanza, un gesto che può dare speranze e opportunità ai bambini privi di assistenza adeguati quando la situazione familiare o sanitaria non consente di crescere serenamente.
1: Certo, assolutamente sì, anzi, l'obbligo da parte degli enti autorizzati, appunto il famoso principio di sussidiarietà che la Convenzione dell'AIA ha sancito, per cui ai tanti bambini che non possono essere appunto adottati, ma che hanno anche loro diritto alle cose anche spesso per noi banali, non so, l'istruzione, ma anche il poter mangiare ogni giorno, e quindi cerchiamo con i nostri progetti di poter realizzare tutto questo.
0: Allora, dottoressa Maria Virgilitto, presidente dell'ASA di Catania, io la ringrazio per questa sua bellissima testimonianza, la ringrazio anche per l'impegno e l'amore che mette in questa sua attività.

0: se ci sei tu.
1: E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Non mi resta, cari amici, che augurarvi una felice e serena giornata.

0: Tra le destinazioni dell'8 per 1000 emergono gli interventi portati avanti dalla diocesi di Cagliari in terra di missione. E anche da questo punto di vista l'8 per 1000 rappresenta uno importantissimo moltiplicatore concreto di risorse e servizi per le persone più fragili, con ricadute sociali e un volano per incrementare le attività di welfare anche attraverso la costruzione di reti solidali e il rafforzamento di una vera e propria cultura del volontariato a 360 gradi. Giada Melis, missionaria laica della Diocesi di Cagliari, operante in Tanzania.
1: Un saluto dalla Tanzania, dove mi trovo dall'agosto 2021, grazie al mandato ricevuto da Monsignor Giuseppe Batturi come missionaria Fidei Donum laica della Diocesi di Cagliari. Uno degli aspetti di cui mi occupo è il settore sanitario, perché è stata una richiesta specifica dell'arcivescovo d'Imbea, Monsignor Gervas Niesonga, il quale ha definito questa progettualità amicizia tra dottori ed è stata poi confermata da Monsignor Giuseppe Batturi. Cosa significa amicizia tra dottori? Significa che al centro sta una relazione, stanno i beni relazionali prima ancora che i beni materiali. Significa una crescita delle competenze, soprattutto per quanto riguarda i dottori tanzaniani, che solitamente hanno un'età media molto giovane e quindi sono anche giovani di esperienza, ma significa anche un arricchimento reciproco nell'umanità, cioè nel servizio e nella cura al malato, secondo il giuramento di Ippocrate. Il finanziamento del bisturi elettrico da parte di Operazione Africa è stato un dono molto utile. Infatti, grazie a questa nuova attrezzatura potranno essere effettuate le operazioni alla bocca, al collo, in alcuni tratti digestivi, con maggiore efficacia e minori rischi. Prima erano quasi più i rischi che i possibili benefici di essere operati in questi organi così delicati. Grazie alle offerte ricevute da tanti amici sono stati posizionati dei pannelli solari nel tetto del reparto di chirurgia ed è stato installato un gruppo di continuità di corrente, per cui il bisturi elettrico è protetto in qualche modo e la situazione energetica è migliorata. Il supporto della Diocesi di Cagliari e dell'8 per 1000 è fondamentale. La mia presenza come missionaria Fidei Donum laica nell'Arcidiocesi di Imbea è grazie all'invio missionario ricevuto da Monsignor Giuseppe Batturi nell'agosto 2021 e da allora il sostegno alle attività nella missione di Imbea non è mai mancato. Ringrazio davvero di cuore ciascuno e tutti. Qui a Scewa, nel quartiere di Imbea dove vivo, sono l'unica bianca, ma quando ricevo dei ringraziamenti sempre ricordo che sono accompagnata con la preghiera e le offerte da tanti amici e benefattori. Rivolgo dunque ancora un appello a sentire come vostre le problematiche della missione di Imbea e anche la vitalità della giovane chiesa tanzaniana.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di un nuovo incontro con le canzoni e gli interpreti degli anni 50. Chi ci segue con sufficiente fedeltà si sarà accorto che in quegli anni si scrissero canzoni di diverso genere, motivi allegri, spensierati, ironici, melodici e sentimentali. Insomma, finalmente i sentimenti che si sentivano espressi nelle canzoni erano sentimenti d'amore, di passione, di allegria, magari amori traditi, passioni non corrisposte, gioia di innamorati, infedeltà anche, però erano l'amore, il cuore, la luna, i sogni, le serenate, i contenuti delle canzoni. Ci si sentiva finalmente liberi dalle incertezze di un difficile dopoguerra. Bene, oggi iniziamo la nostra rassegna musicale con una canzone del 1955 su ritmo di valzer. Il titolo? La luna. Una luna spettatrice questa volta di un amore bugiardo. La voce interprete è quella di Achille Togliani, un Togliani dei tempi d'oro. Eccovi dunque La luna di Panzeri Calvi canta Achille Togliani.

Ed ora una interpretazione di una Mina appena diciannovenne, ma che le diede subito grande popolarità. È un rock and roll dal titolo Tintarella di Luna. La canzone arriva prima nel 1959, ma continua imperterrita anche, e anche con altri interpreti si intende, a mietere successi anche ai giorni nostri. Ascoltiamo dunque Mina in Tintarella di Luna di Migliacci De Filippi.

Era una Mina giovane e travolgente. Rimaniamo ancora con Mina, ma cambiamo ritmo. Dal rock allo slow napoletano. La canzone dal titolo Sciummo, che in napoletano significa fiume, esprime nello scorrere del fiume, appunto dalla montagna verso il mare, un amore infranto che si allontana sempre più e non può più tornare. Il brano fu presentato al Festival di Napoli nel 1952. A voi lo presenta Mina in una edizione naturalmente più moderna. Sentiamo Sciummo di Lucillo Concina. Mina l'interprete.

Ancora una canzone presentata al Festival di Napoli del 1958, dove arrivò seconda. Appartiene al filone umoristico. È Tuppe Tuppe Marisciat e racconta di una carmelina che fa strage di uomini, compreso il maresciallo, cui si erano rivolte tutte le donne del paese indignate. Alla voce di Maria Paris l'incarico di raccontarci di Carmelina e del maresciallo. Tuppe Tuppe Marisciat di De Mura, Aracri, Gigante.

E continuiamo ad ascoltare belle canzoni e bravi interpreti degli anni 50. Una delle doti più caratteristiche di Renato Carosone era, ed è, quella di riscrivere brani di altri autori, facendone piccole farse, ironiche sceneggiate, gustosissime parodie. Un esempio molto significativo è «E la barca tornò sola», una drammatica canzone che racconta una notte tragica in cui un mare crudele strappa ad una mamma tre figli pescatori, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1954, pensate un po', che si trasforma in farsa con l'aggiunta di gargarismi, vocine stridule da parte del complesso di Renato Carosone. Sentiamo «E la barca tornò sola» di Ruccione con Renato Carosone e il suo gruppo.

E rimaniamo ancora in compagnia di Carosone, è così simpatico e originale nelle sue interpretazioni che mette buon umore. Questa volta è una sua composizione su testi di Nisa, si tratta di Caravan Petrol, è una canzone del 1958 che Gegé Di Giacomo, il batterista e diciamo un po' macchietta del complesso Carosone di allora, interpretava con un turbante in testa nella parte di un cercatore di petrolio, figuratevi, a Napoli. Sentiamo quindi Caravan Petrol di Nisa Carosone, cantata dal gruppo Carosone. Caravan Petrol.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale nello stretto di Hormuz a livello europeo. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, indignazione dopo che ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,12%, a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Inizia oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni, si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente.
2: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami e Max Occhiato. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana.
3: Dalle teche di RCN presentiamo
4: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo della tradizione musicale e liutaia cremonese del 600, inoltre del passaggio della città dalla dominazione spagnola a quella austriaca.

La provvidenza, in quei tempi di sofferenze tanto a lungo sopportate, quali erano quelle del 600, ci fece dono di un genio che avrebbe espresso i moti dell'animo con la più libera delle arti, la musica. È il nostro divino Claudio, che proprio nel secolo dell'enfasi espressiva, della ricercatezza e degli intellettualismi, senza clamorose rivoluzioni, conferì alla musica il potere

di esprimere l'amore e il dolore, la speranza e la disperazione, il sacro e il profano, tanto nelle loro più drammatiche implicazioni quanto nelle più delicate sfumature psicologiche. Nato a Cremona da Baldassarre, noto medico, nel 1567, a Claudio Monteverdi toccò l'avventura di avere per maestro Marco Antonio Ingegneri, l'illustre musicista veronese che soggiornò a lungo nella nostra città, prima come organista e cantore del Duomo, poi come maestro di cappella, e che esercitò una notevole influenza sul giovane Claudio. Ma come Aristotele poté dire «questo io non gliel'avevo insegnato» quando il suo alunno Alessandro domò il cavallo bucefalo, così l'Ingegneri avrebbe potuto dichiarare che se aveva insegnato al suo alunno la musica, non spettava a lui il vanto della creatività monteverdiana.

Già i componenti della Camerata dei Bardi a Firenze avevano intuito e dichiarato che funzione della musica dovesse essere la traduzione dei sentimenti espressi dalle parole, ma teorizzare non vuol dire certo creare. In Claudio Monteverdi avviene il miracolo. Senza rinnegare il passato, egli se ne stacca, stabilendo il perfetto accordo, anzi fusione, fra parola e musica, così che già tra i suoi primi madrigali, costruiti all'inizio secondo i canoni classici della polifonia, alcuni giungono a una potenza emotiva straordinaria.

Non fu capito da tutti. In realtà la sua musica è difficile, appunto perché intensissima. Per esempio, dall'Artusi, un pedante cultore di musica, gli furono rimproverate le ardite stravaganze e le eccessive dissonanze di cui egli si serviva, considerate segni preoccupanti della decadenza musicale. Al che il Monteverdi rispondeva: «Io non faccio le mie cose a caso, e che il moderno compositore fabbrica sopra i fondamenti della verità». Verità, cioè chiarezza, verosimiglianza, quella che egli definisce anche imitazione, cioè stretta aderenza al vero, abbandono dell'usuale e del convenzionale.

Le vicende della sua vita sono semplici. Da Cremona passa nel 1590 a Mantova come musicista di corte. Là compone e fa rappresentare l'Orfeo. È la prova imponente e persuasiva di come egli sappia cogliere e comunicare la verità dei sentimenti. Di eccezionale efficacia è poi quel Lamento di Arianna, che è l'unico brano rimastoci della sua seconda opera, appunto l'Arianna. Una squisita liricità è nel Ballo delle Ingrate e straordinaria commozione drammatica nel combattimento di Tancredi e Clorinda.

Melodia e accompagnamento orchestrale vanno facendosi intanto sempre più ricchi nei suoi madrigali, dove la sapienza del compositore e gli accorgimenti tecnici, che non sono pochi, mai incrostano di intellettualismo la genuinità e la potenza nel sentimento. Nel 1613 il Monteverdi lascia la corte dei Gonzaga per recarsi a Venezia come maestro di cappella di San Marco. Apprezzatissimo, continua là la composizione di madrigali, di opere e di musica sacra fino a giungere all'ultimo capolavoro, l'Incoronazione di Poppea, che è del 1642, creando anche in questa, come nelle altre opere, un meraviglioso accordo fra parola, canto e strumenti. La sua produzione è vastissima, estendendosi dai madrigali, 9 libri, alle molte opere, da composizioni profane come canzonette e arie, a musica sacra, fra cui il Vespro della Beata Vergine e alcune messe.

Contemporaneamente al fiorire della musica e in stretta connessione con le sue nuove esigenze, sboccia da noi un'altra attività, che è più che un artigianato, l'arte liutaria. La tradizione attribuisce a Gasparo da Salò la costruzione dei primi violini. Questo però nulla toglie all'eccellenza subito raggiunta dalla scuola cremonese. La priorità di Gasparo, d'altra parte, è già stata contestata da quando è stato accertato che Andrea Amati, il fondatore della scuola di liuteria a Cremona, nacque almeno 20 anni prima di lui. Forse in relazione con Gasparo da Salò, certamente fondatore della nostra originale scuola liutaria, è dunque Andrea Amati, coadiuvato ben presto dai figli Antonio e Girolamo, considerato il migliore. A quest'ultimo fa seguito il figlio Nicola, i cui violini gareggiano con quelli del padre e del nonno per dolcezza e nitidezza di suono. Nuovi nella linea, veramente personali, sono detti i grandi Amati. Chiude la discendenza il pronipote Girolamo, figlio di Nicola.

subentra intanto la dinastia dei Guarneri, non Guarnieri, come troppo spesso viene storpiato il loro cognome. Il capostipite è Andrea, che fu uno dei primi allievi di Nicola Amati, del quale seguì le orme, ma apportando poi varianti ai suoi strumenti. I figli Pietro e Giuseppe non furono da meno, originali entrambi rispetto al padre. Con Giuseppe lavorò sempre il figlio Pietro. Celeberrimo infine Giuseppe Antonio Guarneri del Gesù, che ormai è accertato era anch'egli figlio di Giuseppe, non di altro ceppo come si era creduto. Contemporaneo ai Guarneri, il più grande e il più celebre dei liutai, Antonio Stradivari. Di famiglia nobile, si formò anch'egli alla scuola di Nicola Amati, che in un primo tempo imitò, giungendo poi verso il 1700 a un modello proprio di violino, nel quale sono variate anche le misure, in cui la lunghezza si avvantaggia sulla larghezza. La sua attività era straordinaria, si calcola che abbia costruito più di 1000 esemplari, fra violini, viole e violoncelli, la più gran parte purtroppo andati dispersi o distrutti. Morendo lasciò circa 80 strumenti da terminare, ai figli Francesco e Omobono, i quali però morirono appena qualche anno dopo di lui.

E passiamo al Settecento, dalla dominazione spagnola a quella austriaca. Della lunga dominazione spagnola ben poche tracce positive sono rimaste a Cremona. Quasi nulla dell'assimilazione e neppure della sovrapposizione linguistica, prerogativa in vero di tutti i territori italiani che rimasero tanto a lungo soggetti alla Spagna. Scarsissime le tracce dell'arte barocca, soltanto le chiese di San Marcellino, di San Carlo e del Foppone. Nella pittura la massima espressione di quest'epoca è Luigi Miradori, detto il Genovesino, morto dopo il 1654, di origine genovese, efficacissimo specchio e interprete della psicologia e del costume secenteschi. Il nostro Angelo Massarotti non raggiunge certamente la sua altezza. Nella scultura ben poco o nulla, se si eccettua Giacomo Bertesi, che senza essere un creatore ha lasciato nelle nostre chiese molte pregevoli opere di scultura in legno.

Il 700 è quasi interamente austriaco. Dal 1707, prima ancora degli accordi sanciti dai trattati di Utrecht e di Rastatt, Cremona passa definitivamente dalla Spagna all'Austria, la trionfatrice della guerra di successione spagnola. Il passaggio avviene non senza fatti d'arme memorabili, dei quali tuttavia i cremonesi sono soltanto spettatori inattivi e paganti. Uno dei più singolari è la sorpresa del 1702. Siamo durante la guerra di successione. La Spagna è spalleggiata dalla Francia. Con gli imperiali si sono schierati Vittorio Amedeo II di Savoia e il Duca di Mantova. Cremona è validamente presidiata dai francesi al comando del generale Villeroy. Al principe Eugenio di Savoia, esperto condottiero, comandante in capo degli eserciti imperiali in Italia, non riesce facile stringere d'assedio la città, non potendo congiungersi con le truppe del generale Vaudemont, che si trovavano a sud di essa e che non riescono a passare il Po controllato dagli avversari. Così escogita di prendere la città di sorpresa, introducendovi un centinaio di granatieri, o forse più, che si calano prima nel fossato che cingeva le mura, poi in una chiavica, nuotando per la quale emergono entro le mura, complice il fratello del parroco di Santa Maria Nuova, che sorgeva allora presso i bastioni di quel tratto delle mura che correva dove ora il viale Trento e Trieste, e il parroco stesso, Giovan Battista Cozzoli, o Bozzoli o Bazzoli. Spalancate le porte, il principe Eugenio e i suoi irrompono in città, occupandola e facendo prigionieri molti soldati e ufficiali e lo stesso Villeroy. Ma poiché contemporaneamente il principe si accorge che le truppe del Vaudemont sono bloccate sulla sponda piacentina del Po, nella impossibilità di muoversi essendo stato distrutto il ponte di barche da loro appena occupato, comprende il pericolo di rimanere chiuso in una città deserta e forse ostile, e prudentemente si ritira portando con sé il Villeroy, molti altri prigionieri e naturalmente abbondante bottino. Della memorabile impresa gli austriaci si vanteranno a lungo, ma anche a Parigi si riderà, canzonando al suo ritorno l'ambizioso Villeroy. Mentre il prestigio di Eugenio di Savoia, sottovalutato a Parigi dove era ironicamente chiamato l'abbé de Savoie e deriso per la piccola e minuta figura, crescerà di colpo, adeguandosi a quello di cui il principe di Carignano era circondato fra gli imperiali.

Fra gli episodi che denunciano i non sopiti contrasti per ragioni di predominio fra austriaci e francesi nella prima metà del Settecento, ci danneggia anche quello occorso fra il 1733 e il 1736, questa volta durante la guerra di successione al Ducato di Parma. Scarsamente difesa, Cremona viene occupata dai franco-piemontesi attaccanti, che vi entrano vittoriosi al comando dell'ottuagenario maresciallo Villars e vi rimangono per circa 3 anni, invadendo e guastando monasteri e chiese. Più di tutte ne soffrì quella di Sant'Agostino, che ne fu luridamente devastata. A questo si aggiungano i saccheggi, le tasse, lo sciupio di prodotti dell'agricoltura e degli allevamenti e gli arbitri vari. Nel 1736 gli austriaci tornarono e al confronto il loro governo fu più equo e moderato. Nel 1740 saliva sul trono d'Austria la giovanissima Maria Teresa, che già l'anno precedente aveva visitato Cremona con il recente sposo Francesco Stefano, duca di Lorena e granduca di Toscana. Non direttamente coinvolta nella guerra di successione austriaca, Cremona ne subì meno i danni, pur essendovi state predisposte difese lungo le mura e specialmente dalla parte del Po. Le azioni belliche giunsero fino a Piacenza e Codogno, senza perciò toccarla se non nelle spese che dovette pur sempre sostenere. Il trattato di Aquisgrana, che nel 1748 concluse tale guerra, ribadiva il predominio austriaco sulla Lombardia e perciò su Cremona. Nello stesso trattato a Maria Teresa veniva riconosciuto anche il titolo imperiale già detenuto da suo padre Carlo VI, che aveva predisposto il passaggio di diritto di tale corona anche in linea femminile fino dal 1724, con la prammatica sanzione, decreto a lungo contestato dai sovrani europei. Anche il marito di Maria Teresa, Francesco Stefano di Lorena, ebbe il titolo di imperatore, cosicché aveva inizio la nuova dinastia imperiale degli Asburgo-Lorena. L'Europa occidentale venne ad assumere, in virtù del Trattato di Aquisgrana, quell'assetto territoriale che sarebbe rimasto invariato per più di mezzo secolo. Fu un periodo di recupero, di nuovi movimenti intellettuali e di riforme. Anche la Lombardia ne risentì e il lungo governo di Maria Teresa, dal 1740 al 1780 e dal 1765 insieme con il figlio Giuseppe II, è considerato un buon governo, per cui specialmente Milano fu ravvivata da ingegneri vivaci e originali, quali i Verri, il Beccaria, il Frisi, il Carli. Tanto più liberi in quanto non nutrivano alcuna ostilità nei riguardi dell'Austria. Nasceva intanto il Teatro alla Scala, che divenne subito uno dei primi centri musicali d'Europa, e veniva aperta la Biblioteca di Brera.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

ho abbassato un po' il volume dei pensieri più ingombranti. Tiro sopra le coperte e ti aspetto sopra un palco a braccia aperte.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Essere in pace non è essere indifferenti.
1: Non è necessario che ci sia la guerra perché ci sia anche la pace. È come quando si dice che il cielo sereno si apprezza di più dopo la tempesta. Però secondo me la pace può essere anche una pace un po' interiore.
2: Non è avere la stessa idea, quindi essere completamente d'accordo, ma comunque rispettare l'idea dell'altra persona.
3: Mettersi nei panni dell'altro.
4: Mi ricorda uno stato d'animo, lo stato d'animo di stare bene, non semplicemente insieme.
0: È appunto favorire un'amicizia, una felicità reciproca.
2: È un modo per cui due persone non sono in contrasto, è qualcosa di felice, non di triste la pace.
1: Soprattutto penso appunto nelle relazioni, quindi quando so che ho fatto quel piccolo passo che potevo non fare, però l'ho fatto, e quindi dico, cioè mi sento in pace con me stessa.
0: Si litiga, poi l'argomento viene lasciato tra virgolette in sospeso. Dopo poco tempo, comunque c'è sempre una riconciliazione.
3: Cercare proprio un confronto con l'altra persona.
4: Come faccio la pace? Se ne parla, si dice tutto.
2: Ci vuole un po' di impegno fare il primo passo per cominciare a discutere comunque, perché magari nella pace non è sempre avere una conversazione tranquilla, magari si può anche litigare.
1: Cerco prima di tutto di capire se vale la pena un litigio. Se non ne vale la pena posso dire, guarda, va bene, hai ragione tu, io posso mettermi da parte, ecco.
0: Uno che fa un passo verso l'altro, oppure appunto semplicemente col tempo, secondo me, se non si favorisce il conflitto, secondo me si riesce a raggiungere un accordo di pace.
3: Capire la parte di tutte e due le persone e arrivare ad un confronto.
1: Credo sia più che le parole, con dei gesti. Quindi magari mi avvicino all'altra persona, non so, le do un abbraccio, oppure le faccio capire che comunque mi dispiace, che voglio tornare a prima di avere il conflitto, insomma.
3: Stringere la mano.
0: Magari essere più gentile, più propenso a parlare, a discutere, a definire quali fossero i propri errori e gli sbagli anche dell'altro.
2: È come se ci fosse una barca, quindi come le persone ci tengano a, piuttosto che prendere il remo di un'altra persona e spezzarglielo, a prendere l'altra persona, mettergli il remo e dire guarda che in realtà si fa così.
1: La guerra, più che un oggetto, me lo immagino come un filo tutto ingarbugliato, rosso magari. Per la pace è qualcosa che magari possa sbrogliare appunto questo ammasso.
0: Una mano che stringe un'altra mano.
2: È un sorriso, rosa e verde. Il verde è un po', comunque sempre simbolo un po' di speranza, e il rosa mi ricorda le persone.
3: È con una colomba.
1: L'azzurro, chiaro, pensando appunto al ciel sereno.
0: Secondo me potrebbe essere giallo, perché non è un colore aggressivo, non è un colore forte, ma al contrario è un colore delicato che poi ricorda anche la vaga immagine del sole.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
3: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
4: La bella lava al fosso.
3: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Buona domenica, sunto arrivata la prima domenica de Quaresima e de mani mani, domma, febbraio che sta le long, sta con pisciana anche a me, gliena 29, mia 28, tamme che i trian kindre. E allora, indom in fila e vardum in tan suntum, arrivata al 14, e in co le San Valentino, il sant degli innamorati. E in parlarum, leggerò tante belle poesie d'amor in dialetto. Allora, tanti tanti auguri in tanti in co a chi si chiama Valentino. Duman li è Sant Faustino e Giovita, e che è una fera grossa a Bressa, ed è che sta qui in parluma mo avanti e poi for center, è il gruppo La Serla dei miei amici bressan che canta la fera di San Faustino. Martedì invece che non sedes è le Santa Giuliana Vergine, mercoledì San Donato Martire, giovedì Sant Simone Vescovo, venerdì Sant Mansueto e sabat che non vint le Sant Eleuterio. Tanti tanti tanti auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che gli appena sentite. Allora, sentite i sant, vardum in due galafera, in de fere che ne è una sola in dalla nostra provincia, a Casale Cremasco Vidolasco. Oh, allora, in tanche che suntum, vardum i crescente, i calente, che ringraziamo la Pierina d'Aquati, che la madat anche i stan, i calenti, i crescenti. Dompa, da adesso andà fino alla fine di febbraio, il dis, sia il terzo quarto che il quarto quarto del mese, sole debole. E fino a chi è il indovinato abbastanza i crescenti e i calenti. Poi vardarum anche che il de mars, ma il vardum mires, il vardum quanto sarà il momento de mars. Adesso invece vardum un po' de proverbi del mese de febbraio. Allora, che ne è un che dice: se febbraio è il gamia dell'una, se te ghe dovache venden iuna. Che schi l'en proverbi che va in dre tanti e tanti anni delle credenze astrologiche. Se in febbraio ghe mia la luna noa, ghe sarà una gran carestia. Infatti, se sarà mia cusa d'aghe de mangià alle bestie, e allora le mei, se ghe ne è

po' di bestie deve andare in parte. La previsione o la profezia la si è avverata in del 1939, quando si registra tante insette, una siccità, insomma, da famore in fine delle piante centenarie e desciugà i lac in montagna, praticamente quel che gadrei che si fa adesso e che sta delle grosse difficoltà. Però mettive tranquilli, istan febrar la luna e il ghelà, perciò stai più tranquilli. Un'altra il dis. Quando inverno se fa l'erba e se conserva l'inverno, se la fase centrale dell'inverno da dicembre a febbraio, che è solitamente la più cruda e invece l'è tiepida, tamme che sta, tistan, tanta fa crescere l'erba, la farà pagare con gelate primaverili e danneggeranno i raccolti. Febrar le curt ma pes den turk, cioè febrar che è il ganuma 29 de istan, è il genà 29 de, quando si compisce ian anche a me, però le piccinine cattive, febrar febrarin, cattive e piccinine, questi qui è tutti i proverbi del mese de febrar. E adesso? Festa degli innamorati, se fai regalin, ghe i baci perugina con denter le parole d'amore, Sant Valentino, lei comunque è il protettore degli innamorati. E me in co, voi leggive delle belle poesie d'amore in dialetto. Voi comincia con quella di Alfredo Pernice, che l'è intitolata Chiamata de Macce. L'è la poesia de quelle ragazze che era un po' timid e il ghia vergogna a diga la ragazza che gli uria ben e la guarda il gradisia non con io. Finalmente de el se fat coraggio e allora è il gadit. Ve putela in riva al po proprio in fonte alla buschina che là al scuri te dirò tut l'inferno che merina so dal cor ai to genocci che finora t'ha detto io. Con la scusa d'andare a viole, col pretest d'andare a grassei, d'escondion de altre fiole, della strada di Penei, dai sentier della Russina, ve vers po, vers la buschina. Canta al sales la ranela, i regas i fa la piva, venso il tem la mia putela d'andare amore. E là, sotto riva, ghe di ciop de margherite larghe in panza me marmite. Ghe un profum de fior de spen, con una cut de fen che strina. Là ghe l'ombra di Ruben, là ghe l'erba salarina. L'empiaser me illuserton fa segnalin di macion. Ah, malbel l'enso e la sera, quan comincia a scurì, al freschin de primavera, par de vis in paradis, e ven not in dem moment, tanto il temp e il va mel vent. Che scur, ma che, gense il po en l'usur de luna, che le sera e il par del de, e le fresche che te cuna, ie cargade men in sole piene de panigarole. L'aghe mont che fa l'amor, che in dell'ombra della notte se dà e barata al cor, ie pampogne e panarot, ie lumaghe lumaghin che me fore i soccornin. La ghe monta in sentinela, col penaccio da trombeter, pronta dalla garganela, e il grilletto in sul sentier, che il nevisa se lontan, vegnes se vergön pian pian. E là, stretta, sotto un fulmin de basen, tra i me brasme na sanguetta, con un fret in del coupen, con le golte che se tucca, con la bucca su la bucca, dad la fuga alla vergogna, che la porca tremarela, che in del cor merite sgogna, te dirò la me putela là, me merlo ai to genocci, te tel ben che t'ha dit dioci. E adesso un'altra bella poesia d'amor, questa qui l'è stata scritta da Gigi Manfredini, così è il ricordum, il nostro Gigi. L'è intitolata Na sera d'agosto. Endomma se tasse a monde che il sit in mira il castel che segna in del ciel il profil di suo mur an quant se fa fusc. Endomma cercal a mo che il stradel perdit in sul dos a long dividur
Cunduma la luna a fane de lus. Endom ascoltà che il grill canteren scundit, Dio lo sa, in mesa i gazon, ndo attacca la piana a fasse un po' mont. Endom catal amò che il sentier appena querciat d'un vel de verdum, ndo a gioga a facut la luna d'estat, endom che amò insieme alla sue a fane streà dal grill birichin, dal char della luna limpia d'argent, e in dome che don, meier anduman, avì chi moment chi par ferma il temp, che man nella man de du se fum un. E adesso l'è la volta della Mara, Mara Soldi Maretti, con la poesia Ma pudarò mai dite, dedicata naturalmente al suo Ersilio. Me pudaressi scriver montagni de paroli e dite tanti robi, ma mai pudarò dite tutto il ben che te vuoi. Pudaressi insegnate la canzone della ruer, quan la gioga col venta primavera. Pudaressi insegnate il cridà del curignac che il cerca in della nebbia la sospera de sul. Ma mai pudarò dite tutto il ben che te vuoi. Pudaressi cantate la canzone più bella, che è la dell'usignol che il fa la maitinada alla luna nuela. Pudaressi cantate la canzone più bella, ma mai pudarò dite tut el ben che te vuoi. Pudaressi se, forse pudaressi rubà per te la stela che de sera la impissa al solumini insieme ai cup, che la bella ricordet piccinina che arriva sempre con la primavera, ma duale mai stata tut l'inverno. Me pode regalate che la stela de mettere in sul baver del giacchetto quante passe la notte in mese ai camp. Pudaressi, se forse pudaressi, ma mai pudarò dite tutto il ben che te vuoi. Pudaressi, se anche pudaressi li robi più se belli regalate, una penna de rondana così fresca che te sente tel mare a caresala, e il profumo degli violi lunca e arsen, e nigol pien de acqua quang sec, e il cridade in putel senza paghetta, e la us della tua putela che canta una canzone alla sua pua, e un bicer d'acqua che se voda mai per quant temedet e la set le negra. Me pudaressi dite, regalate, insegnate, rubà per te, cantate, mal gran ben che te voi, chel pudarò mai ditel. E adesso è il momento della Donatella Cervi. L'è curta curta, ma l'è veramente bella. L'è intitolata Dichiarazione. Che forse paura a parlarmi d'amour adesso che la sera la rite de culur? Trae a quel calif che liga l'iman e bas e caressi i sarà il noster pan. Garon primaveri che gioca col vent e sta tanto belli da viver content. Sarà po l'autun e non, gnamovic, farum del nos ben iun all'alter de spec. E quand vedarum dell'inverno il duman, sarà la terra a tenime lontan. E per Sara Sec, il capitolo chi delle poesie d'amor, ven leggi una di Alfredo Carubelli. En Veciol, insomma, vera, una persona anziana che si è innamorata di una ragazza. Il suo nome? Giovanna. Giovanna del Mecor, con la tua gioventù, col tuo parlaggio ius, con che la bella buca tamen buciol de rosa che la parfata posta sul tan per i basen, la immagini gustosa col suo saur gentil, tame del lat ma fresc monzita pena d'esse,
vedite e mie basate, tel giuri l'enturment, vorrei ben caressate e con di compliment che ven fora dal cor pruate i sentiment che go sul tan per te. El so che il desideri che go, ma prepotent, da state in compagnia, le forse esagerat, perché me gon età e te te sete in fior sbuciata adesso. Però se dici in tutto il mondo che il cor le sempre join, che niente stabilit, l'amor, il desideri e l'ansia, la passione, le robe naturali che le succeda sempre e che purtroppo gliel'ur, che lega sempre region de tutti i pregiudizi, de tutti le virtù. Perciò, Giovanna cara, per fa che te capissa che stom original con tutti i cavei bianchi le innamorat de te, ma senza fende mal, quai volte vea trual, el se contentarà soltant de caressate, de strenzete in sul cor, al massim de basate, de dite con passion, sovvus in den suspir, te med rubate il cor, te pensi de e not, Nani, Giovanna, amor. E adesso stai attenti, sto ben con te, che sta qui l'altra dichiarazione d'amor. La benzina in del galetto per andando a gundendà, e te bella biondina lascia stato e tel de fa, in gir col cor leser tra malvarose fior d'alis, con la scusa d'andaviole a grassei e luertis. I pundor tolti in presti dall'urtaia de Carlin, nel puler della semira a procurasse il cereghin, e la de co della serriola mi s'infresca el butiglion, con l'inguria e pun cural alla melunera de fanfon. El bellet d'erba fresca sotto l'ombra del muron, le sigale e en ventesel che inenina na canzon. Sieur Cusè, con poca roba, senza gnole da imbastì, me che cerchi le parole che te piace sentite di. E stasera, per la sagra, sarai ocevea con me, e là, in della balera, su una pena me e te. Voi brassate stretta stretta fino a quant a mezzanotte te sared la mia regina, el megaletto el bell'andò, sto ben con te e te'l dighi in furester.

0: Ecco, che skill era Bruno Paloschi che gli fa una dichiarazione d'amore, mia smelenzia, proprio con la musica dei Blues Brothers, sto ben con te, e adesso a reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito a ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium, quater bagule in dialet, in compagnia di Michelangelo. Donc, gum sarà se la prima parte, dalla prima parte gum parlat de San Valentino e volegite delle belle poesie d'amor. Che la seconda parte la comincio con gli anniversari dei poeti cremonesi. E in co parlum de Alessandro Catalinic. Alessandro Catalinic l'era nascita il 15 de febbraio del 1865. Fedu Könt venne a curgiare che Duman è il garage compit 151 anni. E invece le mort l'undes de match del 14 ed è an el geniva appena 49. Il professor Taglietti, in delle sue note delle voci dei nostri dialetti, le scrive: Alessandro Catalinic è poco conosciuto, non molte le sue composizioni. Morì in giovane età. La sua famiglia, originaria di Trau, in Croazia, il padre dalmata era ufficiale e si era stabilito a Cremona, dove Alessandro nacque, come avevi detto prima, il 15 de febbraio del 1865. Si racconta che la madre, non approvando la passione del figlio per la poesia, fece bruciare tutte le sue carte dopo la morte. Non le riuscì però di distruggere tutto, e così ci sono giunte altre notizie sulla sua vita, poche, e un discreto malloppo di sue composizioni, 26 in lingua e 33 in dialetto, raccolte sotto il titolo Vers che nega vers, in un volume dalla copertina pregevole ed originale di Illemo Camelli, Cremona, tipografia Marenghi, in del 1901. Alessandro Catalinic è stato il medico condotto del 2000, e come appena fuori a Cremona, in turno a Cremona. Fu bravo vogatore, anzi un antesignano dell'arte del remo. Il 30 luglio del 1887 lo troviamo infatti tra i soci fondatori della sezione canottieri della società ginnastica. Il 19 ottobre dello stesso anno, leggiamo sui giornali dell'epoca, che andò a Piacenza assieme ad altri a ritirare le prime tre imbarcazioni della futura flottiglia. E allora de Alessandro Catalinic ve leggi tre delle sue composizioni. La prima l'è intitolata Mondo, l'è divisa in due parti. Prima parte: vo si cara, vo si buna, vo si angel de beltà, perché donca in ste Cremona mai ni sönve vo spusà? Vo si sana, vo si svelta, vo si piena de talent, e pur mai si stata scelta, donc perché? Perché di niente. Cumato amad una volta, cuse me tami amò, sicché rispond, me vote, me no, me no, me no. Ma adesso si è cambiata, goi solt, sed niente o te, sicché me vote, ma se, ma se, ma se. E adesso un'altra, l'è intitolata Bucatas. La me mamma, puarina, quant messeri a Manuel, la veniva da Galina a informas del suo putel. Sir maester, comandom, donca impare l'esteme fiol. Se malstenta a falso num, me scultavi dal bansol. ma ennemia intelligente, sbaglia Roma in ste putel, se con me ghe vedi niente. Ma le feste de Nadal, quant rigula a calturon, le brasole de Nimal, la mustarda, i paneton, en bel quart da fa la brasa, persec, fig, brugne, marron, tutta roba che ve piace, in chi de filosofia salta fora se ghe n'è, i dis sent che in aol mia cum di no che dis de sé. E se allora se ghe dis, sir maester, quai nuove, col suris tra i barbis, e rispond, ci ho dato 9 stamattina nel dovere, la lezione a me n'ha dito l'ha saputa, a mio parere, e il putello el va pulito. E adesso la poesia di Alessandro Catalinic, che se conosce più se de tutti, e l'è intitolata «Bella sciura che dormì». E come avviene sempre per i veri momenti della poesia, queste parole d'un poeta in genere così poco conosciuto e apprezzato esprimono anche storicamente il momento della vita di una popolazione, meglio forse, d'una ricerca storica accompagnata da dati statistici. Bella sera che dormì. Bella sera che dormì nel ledde piuma. Vossi nianca sa vuol di na bell'alba in ciel che sfuma. Sa vuol di quan l'us le stelle leva se struscià de not. Vosa sere si sen quelle vori goder, si negot. Ma se forsi vo vedesses quel che fum non paesane, certo al cor ve metaresses la man bella e le pavane chi in testa in di servei scapares luntan dei mia se vedesses di putei, se sentesses ste allegria. Non gonfam, son mal vestit, son tu mager, puaret e ne croda via di dit fin ai onge dal gran fret. Ma perché la carità vurifan, lavorum mia, non vorum da laura e mia tanta poesia. Né le perle né gli anei, non vorum, ma la giustizia, vorum pan per i putei, le mia nostra, la pigrissia. Don Cassiera e vo, sciurina, che dormì nel ledde piuma, levesse una qual mattina, quanghe l'alba in ciel che sfuma. Sarà morte in ciel le stele, ma però sen di vostroc l'usarà do lagrimele, ma li stess ai vost zenoc, cascarum cum una santa. Vedarì come è l'aura, fegheament a quel chi canta, quei che leva su bunura. Ecco, e adesso, dopo vi ricordate Alessandro Catalinic, un dei bravi poeti de Cremona, ma mie tante conosciute, in principio della trasmissione vi parla della gran fera che è a Bressa, duman le San Faustì e che è la sagra, la fera di San Faustì. E me go primis a dei miei amici che mi dite di fare la center, go primis demandà la fera di San Faustì cantata da che altri miei amici del coro Laserla. E allora la gran fera di San Faustì.

Così potevo sentire anche la fiera di San Faustì e Gioita. Allora se urindare domanda che ma anche in co se urindare a Brescia la fiera la che anche in co. Come ascoltate è il coro Laserla li premis e così gonfa. E pian pian che venite anche all'orario di sarà sulla nostra trasmissione. Gonfate anche in qual minuto de peu.

Discultat e ades parlum cum amangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla pasticceria Panetteria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Allora, anche in Cogon fa la nostra trasmissione, prima domenica de Quaresima, adesso Sarunse. Perché ghe dell'alter da fa e ghe dell'alter da fa, e allora Sarunse la nostra trasmissione, me vi raccomando. Minguri devi fat passare cos'è che la mesoretta chi bundanta e cos'è un po' in allegria. Vedo appuntamento a domenica che viene e mi raccomandi, gent, parlon come mangium, che l'è un gran bel parlà. Da Michelangelo, e un bel ciao ciao a tutti.

0: mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
1: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Benvenuti, bentornati nella casa di Riflessi Magazine, casa digitale, ma è una immagine che oggi non usiamo per caso. Infatti questo è lo studio, è il luogo dove incontriamo le storie di Riflessi Magazine e ne vediamo i volti sullo schermo in web TV, appunto, con Riflessi On Air. Casa perché appunto il tema di questo mese per Riflessi Magazine è casa, come possiamo anche vedere nella fotografia che, eccola qui, che ripropone la copertina di Riflessi Casa, il numero, l'edizione di gennaio, che è online in questo momento in primo piano sul sito riflessimag.it. Di casa parleremo oggi, in particolare di un aspetto particolare trattato e approfondito ampiamente sull'edizione del nostro magazine, che è il tema dell'abitare, il tema che diventa un'emergenza in questo momento così particolare. Ne parleremo con un ospite che ha scritto sulla nostra rivista, e prima di presentarvelo andiamo a sentire le sue parole, l'articolo appunto che l'ospite di quest'oggi ha scritto per Riflessi Magazine Casa. Poi lo ritroveremo qui in studio.
1: 55.000. Tante sono le persone che nel nostro paese hanno vissuto, vivono, meglio sarebbe dire sopravvivono, per strada. Sono uomini, donne, bambini, italiani e stranieri, giovani e anziani, famiglie intere, malati psichici, persone con problemi di dipendenza. La pandemia, che ha sconvolto le nostre esistenze, su queste persone si è accanita ancora con più forza, incarnandosi nelle loro fragilità, mettendo sale su ferite profonde, aggravando situazioni già compromesse. Già, perché anche chi poteva permettersi un posto letto, magari in una casa condivisa con altre persone, spesso in qualche periferia desolata e quasi sempre grazie a un lavoretto in nero, ora si trova costretto a trovare un riparo di fortuna, non potendo contare più su alcuna entrata. I dati della Caritas segnalano un preoccupante aumento delle persone impoverite dal Covid. E in strada si muore. Di freddo, di droga, di malattie e disperazione. Dimenticate la figura del clochard romantico, illuminato dalla luce del lampione della Ville Lumière e reso celebre da qualche film. Vivere in strada è duro e pericoloso. Ma spesso non esistono alternative.
0: Ed eccoci, abbiamo sentito, la voce era di Federico Benna, che ringraziamo per la lettura, le parole erano quelle di Stefano Lampertico. Eccolo qui, Stefano, benvenuto nello studio, entriamo nella tua redazione.
2: Buongiorno, bentrovati, bentrovati a tutti.
0: Ecco, abbiamo sentito in questa clip iniziale un po' quali sono i temi che con te vogliamo trattare. Sono il tema della casa per chi non ha casa in particolare, e lo trattiamo con te per quale motivo? La redazione che vediamo è la redazione di una rivista, di un periodico molto particolare, direi unico in Italia. La tua redazione è a Milano. E la tua rivista si chiama Scarpe de Tennis, ovviamente non lo traduciamo, però magari ci puoi spiegare di che cosa si tratta e il perché di questo titolo, che è diventato un marchio ormai molto noto.
2: Sì, Scarpe de Tennis è un giornale di strada, come ne esistono un altro centinaio nel mondo, ed è un'occasione per fare informazione e per generare reddito per i venditori del giornale, che sono persone senza dimora, sono persone in gravi difficoltà, sono disoccupati, disagiati, spesso senza casa appunto. E l'occasione di reddito, come dire, generata da uno strumento di informazione, è davvero un'occasione molto particolare, ed è un progetto straordinario, questo sostenuto dalla Caritas, che esiste da 25 anni. Il primo numero è del marzo del 96, da allora sono passati circa 700 venditori, molti sono entrati nel progetto, poi sono sono usciti perché hanno trovato una soluzione ai loro problemi, altri sono ancora con noi. E Scarpo ovviamente nel tempo è cresciuto, è partita l'esperienza qui a Milano, dove ancora ha il cuore, e poi si è allargata in tutto il territorio nazionale, nelle città più importanti d'Italia, dove siamo presenti grazie alla collaborazione appunto delle Caritas locali. Perché Scar de Tennis, che è la domanda che un po' tutti ci chiedono, ed è il rimando alla grande canzone di Enzo Iannacci del 64, e il Portava Scar de Tennis, appunto, in dialetto milanese, dove le scarpe da tennis erano il simbolo, erano, come dire, l'immagine del barbone, no? Che detto in parole iannacciane, quindi con il cuore iannacciano, il barbone in Scar de Tennis era il povero, no? Era chi chiedeva l'elemosina, era lo scartato, era l'ultimo della fila, era il dimenticato da tutti, tant'è vero che appunto la canzone racconta la sua ricerca di amore verso l'idroscalo, verso la periferia. È una canzone anche molto profonda e anche per certi versi tragica, vista la fine.
0: Sì, Stefano, saranno arrivate forti anche in redazione, quindi le parole dell'ultimo messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali, che appunto invita i giornalisti, gli operatori della comunicazione a consumare le suole delle scarpe. Ecco, quindi anche non soltanto per l'assonanza legata alla vostra testata, ma anche per il vostro stile di racconto. Hai parlato della distribuzione anche a Cremona con Caritas. È possibile trovare la domenica fuori dalle parrocchie, se la vostra parrocchia non ha ancora aderito, non lo trovate, magari sollecitate il vostro parroco, perché appunto la distribuzione avviene in questo modo grazie al coinvolgimento di persone che così, distribuendo una rivista, fanno un doppio servizio, no, Stefano, quello di diffondere notizie buone, oppure non sempre notizie buone, diciamo che è il modo giusto per raccontare le storie che a volte sono buone, a volte invece sono quelle che ci scuotono, e poi anche per rimettersi nel mercato del lavoro. E questo è un po' il tema che hai trattato anche nel tuo articolo su Riflessi Magazine e Casa. Ti faccio questa domanda parlando degli ultimi, che appunto quelli senza casa, come è cambiata la mappa delle povertà in questo periodo storico così particolare, segnato dalla pandemia che sta creando e creerà problemi e ferite profonde nelle nostre società?
2: Ma purtroppo i dati raccontano storie drammatiche, nel senso che sono aumentate le persone che sono finite per strada, sono aumentate per un duplice motivo. Il primo perché la povertà appunto si è aggravata, cioè molte persone hanno perso il lavoro, pensate soprattutto a chi lavorava in quel sottobosco dei lavori nero, lavapiatti, il mondo dell'agricoltura. Le badanti, chi aveva appunto qualche piccolo contrattino precario. Ecco, in questo sottobosco molte persone si sono trovate davvero senza reddito e purtroppo molti di loro si sono rivolte ai nostri centri di ascolto della Caritas, agli sportelli. Qualcuno è finito per strada, come dicono i dati delle nostre unità di strada.
0: Ecco, dati che abbiamo peraltro visto, Stefano, scusami, abbiamo visto per un secondo una grafica che possiamo rivedere grazie a Daniele in regia, 51.000 persone senza fissa dimora in Italia, 1.800.000 famiglie italiane in povertà assoluta, 650.000 domande per edilizia agevolata che sono in attesa. I dati sono del rapporto Caritas Casa Bene Comune, novembre 2020, quindi di stretta attualità, ma come ci stavi raccontando, i dati sono purtroppo in peggioramento. Che cosa ci raccontano? Qual è la fotografia delle nostre società?
2: Ma raccontano questo, raccontano una società innanzitutto che è molto cambiata negli ultimi anni, e nell'ultimo anno a causa della pandemia è cambiata ancora di più. Già prima noi avevamo sentore di questo aumento della povertà anche nelle famiglie italiane. Per esempio ci raccontavano alcuni operatori, alcuni volontari delle mense che si avvicinavano a questo servizio anche donne che ritiravano, per esempio, il pasto per il marito che era a casa e per il figlio che era a casa senza lavoro. L'abbiamo raccontato più volte anche su Scarp. Con la pandemia questo fattore si è accentuato e il numero di senza dimora purtroppo pare essere ancora in aumento. Anche per un altro motivo, perché nei centri è più difficile accedere, perché mantenendo le norme di distanziamento sociale, mantenendo le regole imposte dai decreti e mantenendo soprattutto le norme in materia di sicurezza, i posti nei centri si sono ridotti, in
0: Certo.
2: alcuni casi per più della metà.
0: Certo.
2: E quindi chi è dentro è dentro
0: Sì, prego,
2: e chi è
0: concludi pure.
2: fuori purtroppo è fuori.
0: Ecco, questo è un tema che abbiamo trattato e di nuovo vogliamo riprendere con te, perché anche nell'ultima edizione di Scarpe e Tennis, ad esempio, c'è un forte editoriale, usiamo bene gli aggettivi, un forte editoriale di Paolo Lambruschi, che appunto racconta la triste conta dei morti per gelo che anche quest'anno nelle grandi metropoli, ma non solo, si stanno purtroppo verificando. E, non si può fingere, scrive Paolo Lambruschi su Scarpe e Tennis, eccolo qui, che quel popolo senza cibo e senza casa è destinato ad aumentare. E citavi, Stefano, il tema delle strutture ricettive di accoglienza che offrono in qualche modo riparo e rifugio, in questo caso alle persone che un tetto non ce l'hanno. Noi siamo stati alla Caritas Cremonese e in particolare al rifugio notturno dove chi non ha un tetto può trovare un conforto, un po' di tepore nelle notti gelide di questo inverno. Abbiamo intervistato Alessio Antonioli della Caritas Cremonese, sentiamolo.
3: Al rifugio notturno vengono accolte persone senza fissa dimora. Sono persone, alcune, che si sono trovate senza una casa in seguito magari a una perdita del lavoro oppure interruzione di rapporti con familiari, conviventi, e si trovano a bussare alla porta della Caritas per chiedere accoglienza durante naturalmente i mesi invernali, che sono quelli più difficili, più freddi. Quest'anno sì, purtroppo abbiamo dovuto togliere alcuni posti letto per poter garantire il distanziamento secondo le prescrizioni dell'ATS. Quindi sono rimasti 4 posti più uno in emergenza, persone accolte solamente di passaggio per magari per una settimana, una decina di giorni, in attesa di magari trovare ospitalità presso qualche parente o qualche amico, oppure di cercare maggior fortuna in altre città. La possibilità di avere una doccia calda la sera, un letto dove dormire durante la notte, permette anche di essere più tranquilli, ad esempio per la ricerca del lavoro. È capitato una persona durante questa ospitalità ha trovato lavoro e sta lavorando, altri si stanno dando da fare, naturalmente ricontattando anche i servizi sociali e attivando le risorse del territorio per cercare di poter avere una maggiore stabilità, la ricerca di un'abitazione, riallacciare le relazioni e quindi per poter tornare ad avere una vita la più normale possibile.
0: E ci fa molto piacere, Stefano, sentire appunto anche dalla voce di Alessio, l'operatore Caritas Cremonese, raccontare della storia di una persona che anche grazie al rifugio è riuscito a trovare uno spiraglio di speranza con un inizio di lavoro per la propria vita. Dunque non solo luoghi di ricovero, ma anche luoghi in cui riaccendere la speranza, che forse è la fiamma, no? che tiene vivi anche nelle situazioni così estreme.
2: Assolutamente, sì, sono d'accordo. E Scarpe va in questa direzione, cioè offrire delle possibilità di reinserimento. E il reinserimento lo sappiamo tutti, se parte da un reddito mensile e dalla possibilità di avere un lavoro e dalla possibilità di avere una casa soprattutto.
0: Ecco, la storia è quella di Giuseppe, che abbiamo peraltro raccontato anche su Riflessi Magazine, sempre sull'edizione casa, ma di storie lo abbiamo sentito, si occupa Scarpe de Tennis. Quale sarà il tema centrale della prossima, anzi dell'edizione che è da poco uscita ed è disponibile?
2: Sì, allora il numero di febbraio che stiamo vendendo in questo mese è dedicato al tema del carcere, con questo titolo Il buio dietro le sbarre. Ecco, raccontiamo come la pandemia ha peggiorato le condizioni dei detenuti, e raccontiamo anche come questo sistema di detenzione, lo dicono gli operatori, lo dicono i professionisti del settore, sia da ripensare. Il numero invece di marzo, che stiamo chiudendo in questi giorni, lo chiuderemo domani, è dedicato a un tema altrettanto importante, che è quello del vaccino per gli ultimi. Noi diciamo

0: come succede in altre parti del mondo, come è successo a Montreal, come succede in Danimarca, come ha fatto anche il Vaticano, come ha fatto il Papa. Diciamo che il vaccino deve essere dato prima di tutto alle persone senza dimora e alle persone fragili in difficoltà, per una questione umanitaria, innanzitutto, ma anche per una questione sanitaria, perché sono persone che incontrano tante persone, incontrano tanta gente. Lo faremo con un'intervista a Gino Strada e con un'altra serie di servizi che abbiamo preparato in redazione.
1: E allora, buon lavoro Stefano Lampertico, direttore di Scarpe de Tennis, e grazie intanto per essere stato con noi e anche per il lavoro prezioso che state facendo con la vostra rivista così speciale. E noi, prima di salutarci, una piccola riflessione, anche perché lo abbiamo sentito, a loro modo i giornalisti possono, insieme agli operatori, ai volontari, a chi si schiera dalla parte degli ultimi, essere un po' un eroe per la vita di chi è emarginato, di chi è fragile. E appunto, eroi, eccolo qui, è il tema invece della prossima edizione di Riflessi in uscita il 26 di febbraio, con la bella immagine di copertina firmata da Giulio Barbieri. Noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Stefano Lampertico, alla redazione di Riflessi, a Daniele Tonani in regia, e vi lasciamo con una frase appunto del Papa, di Papa Francesco, nel suo ultimo messaggio per le comunicazioni sociali, e l'appuntamento è con Riflessi On Air per la prossima puntata. Grazie.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo, e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: dalle teche di RCN presentiamo
1: La solita strada bianca.

Luigi Tenco, un personaggio atipico, rompiscatole, controcorrente, era pieno di contraddizioni. Cantava contro per scelta individuale e disciplina di partito, ma voleva il successo a tutti i costi, come Gino Paoli.

0: Come Gino Paoli, soffriva la lacerazione di chi è attratto nello stesso tempo dall'esistenzialismo, la Parigi di Sartre, il cinema di James Dean, dalla cultura scientifica, si era iscritto in ingegneria e dal materialismo storico e dialettico. Fu quindi costretto a inventarsi un linguaggio diverso, a cercare un compromesso tra il suo atteggiamento filosofico e la sua ideologia politica, tra il suo modo di essere, il suo modo di pensare e il suo modo di agire.
1: Senza fine. Sei un attimo senza fine.
0: Anche nella musica nascondeva sotto violini sofisticati un ritmo strano e i suoni del jazz, il suo amore per le ballate americane e le tonalità malinconiche e notturne. Era un cantautore arrabbiato e commerciale.

quadrato e asimmetrico, semplice e ironico, Tank usava il rubato dello swing e il recitato elegante della canzone francese.

0: farli soffrire. Aveva imparato a suonare il sassofono, lo portava alle feste e nei club e lo scaldava con le mani, il fuoco di un cerino, con il soffio del cuore.
1: Perché il metallo, per cantare, deve avere il calore della voce umana.
2: Dire che il tuo cuore è nelle mie mani.
0: Viveva ogni esperienza in maniera esasperata, come se fosse l'ultima occasione della vita o l'ultima sfida. Andò a Sanremo convinto di entrare in competizione con quell'industria della grande evasione dalla quale era attratto e respinto in un rapporto violento e autodistruttivo di odio-amore.

0: Era un ragazzo allegro che amava la vita. Si portava forse il suicidio dentro e in quell'ultimo gesto si giocò comunque tutto se stesso. Fu molto più di un suicidio, un atto di eutanasia nei confronti di una generazione sconfitta, un attacco kamikaze al sistema con una bomba a scoppio ritardato che ancora oggi fa discutere.
1: Ti stringo a me e ripeto ancora sempre.

0: un gruppo di filosofi e artisti, di ballerini rock, finché qualcuno cominciò a scrivere canzoni. Era Paoli Guido, non Gino. Luigi se ne stava sempre un po' in disparte ad ascoltare, frequentava l'università, aveva altri giri. Era un leader, ma esterno, di area non di partito. Aveva imparato a suonare il sassofono da Marcello Minerbi, non aveva molta tecnica ma idee.
1: Solo te.
0: E sulle ballad del jazz tirava fuori Visceri Anima, un ritmo interiore perfetto. Quando Paoli, questa volta Gino, fu portato dai fratelli Reverberi a Milano, capitale del disco, in Galleria del Corso, Tenco era ancora per tutti l'ingegnere. Poi si scoprì che faceva lui pure a tempo perso il cantautore.
2: Era il momento dell'emulazione tra Gino e Luigi, il primo atto di un teatro della crudeltà che devastò il privato di alcuni, ruppe amicizie in un gioco al massacro che aveva radici nelle discussioni dei nuovi filosofi genovesi tra Pegli e Boccadasse, quando Gino voleva fare ancora il pittore e Luigi era un tipo strano e affascinante che arrivava da Genova con i pantaloni grigi e la camicia stirata di fresco dalla mamma. L'unico regolare di una banda che aveva tante anime e molti capi. Si ritrovavano a Pegli o nei locali dove Gino e Luigi suonavano jazz e rock and roll. C'era il gruppo dei filosofi, tra l'esistenzialismo ed Ezra Pound. Gli artisti pittori, Gino Paoli, Carreri, Natoli, che si è sparato a Notre Dame, l'architetto Renzo Piano, oggi tra i più noti architetti italiani, autore del Beaubourg. Flavio Quaranta, il professore suicida. E i musicisti ballerini che offrivano nei locali un'esibizione in cambio di una consumazione. I fratelli Reverberi, Luigi Tenco, Matilde Repetto, Anna, prima moglie di Gino. Più tardi si sarebbe formato anche un nucleo politico. Questo era il gruppo di Pegli che poi si trasferì nella casa di Paoli a Boccadasse. In un bar di Via Cecchi alla Foce si vedevano invece i cittadini. Umberto Bindi, Bruno Lauzi, Giorgio Calabrese e un compagno di liceo di Lauzi, Luigi Tenco. Un tipo taciturno, nato a Cassine in provincia di Alessandria, che si era trasferito con la famiglia a Genova.

La banda di Pegli si riconosce negli esistenzialisti, nel nuovo cinema francese, in James Dean. Vestono in nero e jeans, comprati di seconda mano dai portuali, mocassini e Montgomery. Si ritrovano al buio, in cantina, escono preferibilmente la notte. Alle feste ascoltano il jazz, Little Richard, i canti gregoriani e le poesie di García Lorca recitate da Arnoldo Foà. Leggono Sartre, Pavese, Spoon River e Zazie dans le métro. Vogliono fare gli esistenzialisti e scappare a Parigi. Non hanno macchine, se ne stanno a Pegli, in periferia. L'unico marinaio è Gino Paoli. Ha la barca, prende i mezzi e va a Genova. Torna sempre con qualche nuova scoperta o un amico in più. Le ragazze posano per i quadri di Gino, si truccano fuori casa, portano le ballerine piegate nei libri di scuola, tengono i capelli lunghissimi o cortissimi, alla François Sagan. Flavio Quaranta, il professore anarchico, dà lezioni in casa ai più giovani e li nutre di buone letture. Si ostenta malese e sofferenza, si fuma rigorosamente Gaulois. Tutti, tranne Tenco, abbandonano per un certo periodo gli studi, molti tentano il suicidio, i superstiti faranno carriera.

alle ragazze Tenco piaceva. Era un tipo serio, un po' poseur, ma giusto. Era anche un fusto, dal fisico robusto, contadino, e in mezzo a tanti intellettuali rachitici faceva la sua bella figura. Così, quando c'era una festa, le ragazze andavano da Paoli e dicevano: Gino, invita Tenco. In compagnia, Luigi faceva il bel tenebroso tra Yul Brynner e James Dean, lanciava occhiate, ascoltava ironico e attento le discussioni, era di poche parole ma simpatico, allegro. Suonava già il sax, ma non cantava e nessuno sapeva che scrivesse canzoni.

Pino si sposa con Anna e si trasferisce a Genova, a Bocca d'Asse. Il gruppo emigra in città e comincia a sognare oltre Parigi, Milano. Tutta colpa di Reverberi, che lavora già nella discografia. A Milano c'è tutto: Galleria del Corso, il piccolo teatro, i locali e il jazz. A Bocca d'Asse intanto nascono La Gatta ed altre storie.

a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa.

0: Arnaldo Bagnasco, intellettuale comunista, porta l'impegno politico tra gli artisti e riduce il potere ambiguo dei filosofi. Si trova subito con Tenco, sono i due unici marxisti della banda. Erano in realtà, racconta Bagnasco, oggi sceneggiatore, ricordiamo di Eneide, Ligabue e Nicotra, e dirigente Rai, due mondi separati. Luigi partecipa alla vita sociale, frequenta il nostro gruppo e quello di Lauzi e Bindi, è curioso, si muove nella città, vive una triplice realtà, la famiglia, l'università, la musica. Ha anche un senso politico, è un compagno. Tra Luigi e Gino c'è un'inconciliabilità ideologica, ma anche una fortissima attrazione reciproca nella diversità. Tenco è il James Dean di La Valle dell'Eden. Gino forma un gruppo, forse erano i Diavoli del Rock, e riesce a impadronirsi di un locale di Punta Vagno.
1: E il grigio ritorna scendendo su noi.
0: Bagnasco presenta la serata, le ragazze ballano, alla fine rimangono lui e Luigi, camminano nella notte fino all'alba. Tenco suona il sax nelle vie della città, sulle rotaie di Brignole, mentre aspettano la focaccia calda. È un colpo di fulmine, Tenco ha la gioia di vivere, l'intelligenza, il talento, suona il jazz, crede molto in quello che fa, consegna a ogni nuova sfida il suo destino. È così quando gira il film La Cuccagna e più tardi quando va a Sanremo. Si è messo in competizione potente col sistema.
1: Sei con me.
2: Dopo quegli anni il gruppo si sfalda. Chi canta compra la macchina per andare a Milano e a Roma, macchine sempre più grosse e potenti, Jaguar e BMW. E corrono tutti come pazzi alla James Dean. Ognuno segue la sua carriera, i suoi sogni, il suo destino. C'è amicizia, rivalità e odio tra loro per gelosie professionali e storie di donne ormai lontane. Ogni tanto ricordano la matrice comune o la inventano, teneri, cinici e bari, anche quando non c'è.
1: Sono innamorato di te.
2: Salutiamo Luigi Tenco ascoltando alcune battute delle sue canzoni più celebri.

0: Avete ascoltato
1: Luigi Tenco, Una morte annunciata
0: di Marco Mangiarotti, seconda parte. Nel corso del programma avete ascoltato di Luigi Tenco Ciao amore ciao, Amore amore mio, Angela, Senza parole, Quello che conta dal film La cuccagna, Mi sono innamorato di te, Lontano lontano, Vedrai vedrai, Io sì, Un giorno dopo l'altro.
2: Stessa vita.
0: Inoltre avete ascoltato la canzone dell'amore perduto di De André, Io che amo solo te di Endrigo, Il poeta di Lauzi, Senza fine la gatta di Paoli e l'orchestra di Caravelli.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

caso una prima ricostruzione avrebbe provocato l'incidente costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centrovalle in Telvi, in provincia di Como, la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la statale Regina. L'uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe fuggito dopo l'incidente, rintracciato dai carabinieri, e risultato che si fosse messo alla guida con un tasso elevato di alcol nel sangue. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi partirei guardando a Baikonur, in Kazakistan, che mi dà l'idea di essere un posto molto più fresco dell'Italia di questi giorni, ma mattina del 16 giugno 1963. Sulla rampa di lancio una navicella spaziale che è poco più di un bidone, insomma, no? Con un motore attaccato sotto, la Vostok 6, e dentro, infilata in una tuta, uno scafandro, insomma, che era sicuramente troppo grande per lei, questa ragazza di 26 anni, che non è un pilota militare, che non è laureata, no, in ingegneria aerospaziale, addirittura fino a qualche anno prima, cioè, era operaia in una fabbrica di tessuti e nel tempo libero faceva lanci col paracadute, no? La storia la ricorderà come la ricorda, perché è ancora vivente, Valentina Tereskova, la prima donna in orbita. Poi, lascia stare che è un pezzo di storia che a me affascina particolarmente, però c'è proprio tutta una narrazione, no? Di motori che si accendono, rampe di lancio che scompaiono in una nuvola di fuoco, di fumo. L'allora Unione Sovietica stava giocando la sua ferocissima partita a scacchi contro gli Stati Uniti nel pieno della Guerra Fredda. Due anni prima Yuri Gagarin aveva dimostrato che l'uomo poteva sopravvivere nello spazio. Adesso Khrushchev puntava al colpo psicologico definitivo, capito? Dimostrare che le donne sovietiche sono fatte della stessa identica tempra. E Valentina Tereskova ce lo dimostra. Rimane in orbita per tipo 3 giorni, 48 giri intorno alla Terra, più di quanto avessero fatto tutti gli astronauti americani messi insieme fino a quel momento, con tutta la retorica, no, della propaganda politica dell'epoca. Poi la verità in realtà è molto più cruda, perché volare nello spazio negli anni 60 non era un viaggio comodo, cioè era proprio un esercizio di sopravvivenza, sicuramente di resistenza biologica. È stata 72 ore immobile Valentina Tereskova, legata a questo sedile, combattendo contro nausee dovute alla microgravità e con un sistema di bordo che a un certo punto si è impallato. Cioè c'è stato il rischio concreto che si perdesse nello spazio profondo anziché imboccare la strada giusta per rientrare sul

L'elettrogravità, le radiazioni cosmiche e l'isolamento colpiscono la densità ossea, il sistema cardiovascolare, l'assetto ormonale in modi differenti tra uomini e donne. Perché sta tutto qui? Il senso, no, della ricerca spaziale, quando tutti ce lo siamo chiesti, ma con tutti i problemi che abbiamo sulla Terra, no, perché dobbiamo spendere soldi per mandare la gente nello spazio? Perché andare nello spazio non serve a scappare da questo pianeta, serve a capire come funzioniamo noi. Ogni singola innovazione medica che oggi diamo per scontata negli ospedali, per esempio, no? Dal monitoraggio cardiaco a distanza, che era nato per controllare il battito degli astronauti, alle tecnologie per la TAC, per la risonanza magnetica, derivate, no? Dagli algoritmi russi e americani per ripulire le foto satellitari della Luna. Cioè, esistono queste tecnologie perché qualcuno ha accettato di farsi chiudere in una scatoletta di metallo e farsi sparare nel vuoto, capito? 80 anni fa l'esplorazione del cosmo era una questione di muscoli, di missili balistici, di propaganda militare, di ostentazione di potenza proprio. Oggi, mentre guardiamo alle stazioni spaziali internazionali e ai futuri viaggi verso Marte, sappiamo che la sopravvivenza della nostra specie dipende da una comprensione profonda, una comprensione totale della biologia umana nello spazio, senza distinzioni. Valentina Tereskova è decollata operaia ed è tornata a terra con un pezzo di storia proprio. Però il suo vero capolavoro è stato dimostrare che lo spazio non ha preferenze. Cioè, il vuoto cosmico...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

unico e odio la domenica. Suonicchio la melodica così. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E sono figlio unico pure di madre vedova.

carico. Lei suona l'arpa celtica così: pling, pling, pling, plong. Io sono un caso clinico, magari anche poliedrico, di infantilismo cronico, io sì. Qua qua, qua qua qua, qua qua qua qua qua, qua qua qua qua.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: 31 maggio 2013 faccio un incidente, mi ribalto in macchina, mi trovano in coma, rimango in coma poche ore, quando mi sveglio, oltre ai problemi fisici, ho anche un buco di memoria di 12 anni.
1: Decisamente la mia ombra è l'improvvisazione.
2: Io non devo che raccontare un brand, io devo raccontare le persone che lavorano all'interno di queste realtà.
1: È non controllo, è il non avere il copione con la battuta successiva che devi dire e sei grato di poter dire perché sai già qual è.
3: Io quando penso a una scultura, a quello che può uscire, poi lavorandoci con la creta, con le cose, vengono fuori anche le ombre.
0: Addormentarmi con due bambini piccoli di 8 e 11 anni, svegliarmi con due adulti. Addormentarmi con mia mamma viva, svegliarmi con mia mamma morta. Più ombra di quello non ce n'è. La penombra è un termine tecnico, proprio penumbra in latino.

0: Che viene utilizzato è la zona che sta vicino alla parte più colpita dall'ictus.
1: Quando chiedo al cliente, parliamo dei compleanni dei tuoi dipendenti, però non dirmi cosa fanno sul lavoro, quanto sono bravi, dimmi qualche loro curiosità, perché comunicare queste cose avvicina di più le persone.
2: Il teatro permette di seguire le tue ombre, come se in quel momento lì io azzerassi la distanza che mi separa dal fuori al dentro.
3: Pur avendo 86 anni, per me ogni giorno è sempre un giorno di ricerca.
0: Non è il bianco, non è il nero, è il grigio.
2: Più che vederla, la si sente. A volte è una certezza, a volte mette in difficoltà.
1: Più ti ergi a essere un'azienda, un brand grosso, un personaggio importante, più ti allontani dalle persone.
3: Ma c'è tutto dentro. In questo lavoro della cattedrale, tutti io, i miei 86 anni di lavoro.
0: Nella mia ombra ho trovato la rabbia da trasformare in opportunità, da trasformare in buoni sentimenti, in positività.
2: Posso prendermi il fatidico silenzio che ho appena benedetto? Ok.
1: Se vieni criticato su qualcosa, molti fanno leva su questo per ottenere la visibilità. Quindi sfruttano un aspetto negativo per farsi vedere.
3: Ho fatto molti lavori importanti, ma un lavoro su una cattedrale di questo tipo non l'ho mai fatto, perciò è il più bel lavoro che ho fatto.
2: Quando c'è qualcosa che per me è ombra, mi immobilizzo letteralmente.
1: Il lavoro in sé che faccio ha tantissimi aspetti all'ombra. Se sui social decidi di apparire in un modo, poi se nella vita reale non è lo stesso, le persone se ne accorgono.
0: Sia nella professione che nella scrittura. Sì, ho lavorato sulle mie penombre.
1: Ci sono dei momenti che sono talmente belli che non ho tempo di pubblicarli.
0: Ah, la mia ombra ha un colore giallo. Non è cupa, eh.
2: Non lo so, in realtà. Sto per dire una cosa, ma forse me la immaginavo diversa.
1: Io ho provato a cancellare tante cose che sono successe nel mio passato.
2: Stavo per dire una matassa, ma forse no.
1: In un modo o nell'altro, secondo me l'ombra la vediamo sempre quando c'è un faro, no? Comunque è sempre attaccata a noi.
2: Mi immagino proprio un buio completo.
3: Il lucido è luce. Con il lucido e il satinato ho creato la spiritualità di questi oggetti.
0: Direi una stupidaggine se dicessi che sono in pace con me stesso, sono in tregua. Penombra, perché gli incubi ritornano, eh. Di solito vengono durante l'ombra.
2: Sento meno vicino a me il tema della penombra, mentre invece quando mi sento in ombra è ombra punto.
3: Fare un lavoro su una cattedrale così sarà un lavoro eterno. Ho abbracciato il vescovo che mi ha commosso in un modo incredibile.
1: Vogliamo fare vedere agli altri che noi abbiamo una vita meravigliosa quando non pubblichiamo. E quelli sono i momenti magari più dolorosi, ma che nessuno sa, e sa solo chi è di fianco a noi che ci vive ogni giorno.
0: Lui dice: cosa pesa la luce? Cosa pesa l'ombra? E caspita se pesa.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: di quanto credi.
1: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani,

0: Dale. A ver. Casa de pollo.
1: Taxi.

0: Aile all'Aile. Per info ail.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I temi internazionali, in primo luogo l'Ucraina al centro del vertice G7 in corso a Vienna in Francia. Dopo un incontro con Zelensky e Macron, il presidente americano Trump dice Mosca deve fare l'accordo con Kiev. I sette grandi del pianeta spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato nel Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna in Svizzera, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile dovuti ai protocolli di sicurezza richiesti. La firma è attesa per venerdì. Il viceministro degli esteri iraniano intanto fa sapere che il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz è stato revocato. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio della compagna e della figlioletta di 11 mesi a Villa Pamphili, può riprendere, lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cura dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato psicofisico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio. Oggi è la giornata internazionale del lavoro domestico, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta invece il sommerso.
2: Dalle colf alle tate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
3: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare, che è interamente a loro carico, e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindatcolf da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
2: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: È stato trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerca il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne, che si è disfatto poi del cadavere gettandolo nel canale Malghera, San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il corpo è stato trovato a chilometri di distanza dal punto in cui il giovane reo confesso lo aveva gettato. All'origine dell'omicidio dissidi familiari sull'eredità. È tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Un saluto cordiale. La settimana scorsa, o meglio nelle due settimane precedenti, con Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzetti, già vicario apostolico in Anatolia, in Turchia, abbiamo cercato di tener viva la memoria della Turchia e dei luoghi santi che sono lì presenti, custodi di una memoria biblica, patristica, ma anche di comunità vive, che ci permettono di andare proprio a toccare con mano la gioia delle prime comunità cristiane. Oggi facciamo un passo ulteriore e Sua Eccellenza ci accompagna nel territorio della Giordania. Anche questo è un luogo in questo momento difficile da raggiungere a causa tutto quello che sta capitando, ma non possiamo dimenticarlo, come non possiamo dimenticare tutta la Terra Santa, come ho detto fin dall'inizio. Però attraverso la radio ne vogliamo tenere viva la memoria e vogliamo aiutare anche a comprendere il perché tenere viva la memoria, il perché cercare veramente, come il Papa ci sta richiamando spesso, una pace duratura, giusta per tutti, ma veramente per tutti. Ecco, allora

abitano, ma anche rispetto alla loro storia. Quindi quando pensiamo alla Giordania, in realtà noi dobbiamo pensare alla Terra Santa proprio in pieno, perché intanto la Giordania è, dal punto di vista geografico, è l'altra metà della Palestina, perché appunto la spaccatura afroasiatica, dove adesso c'è il Mar Morto, ha spaccato un territorio che era unito, e se noi appunto guardiamo, uno è lo specchio dell'altro, è l'interfaccia dell'altro, quindi è un territorio unitario dal punto di vista geografico, storico, millenario. Dal punto di vista biblico, certamente il territorio dell'attuale Giordania è il luogo dove i nostri padri sono passati nel pellegrinaggio, diciamo così, nel ritorno alla terra dei padri uscendo dall'Egitto. E se uno va a guardare l'itinerario su una qualunque cartina biblica, si accorge che, arrivati diciamo alle soglie della Filistea, della Palestina, in realtà hanno girato verso est e hanno fatto quella che oggi noi, e anche in antico, si chiamava la Via Regia, sulle montagne della Giordania. Quindi è un luogo di pellegrinaggio. In Giordania c'è il Monte Nebo, che è il luogo dove il Deuteronomio e altri libri biblici pongono l'ultimo discorso di Mosè. La traversata del Giordano è un nuovo passaggio del Mar Rosso. Non a caso era il luogo dove Giovanni Battista portava le persone per il suo rito battesimale di preparazione. Quindi sono luoghi poi continuamente citati nel libro di Giosuè, nel libro dei Giudici, nei libri dei Re, nei libri dove si vede che Israele, il popolo di Dio, è continuamente a contatto con questi popoli che abitano il territorio dell'attuale Giordania, Edom per dirne uno, ecco, ma ci sono tante tribù. Poi due delle tribù di Israele si sono accampate in Giordania, non sono passate nel territorio dell'attuale Palestina-Israele. Quindi c'è tutto il discorso di Giosuè: voi avete già trovato il vostro habitat, ma aiutate anche i vostri fratelli che devono passare il Giordano a trovare i loro luoghi. Quindi è in pieno territorio, diciamo, dei padri. Però appunto qual è stato il pasticcio, soprattutto dell'ultimo secolo, che invece si è diviso e si è attribuito a Israele in particolare, si è attribuito un territorio che né storicamente né geograficamente è esclusivo. Ecco, è sempre stato un territorio dove hanno abitato molte tribù con le loro tradizioni, e anche le tribù di Israele. Purtroppo adesso questa divisione in nazioni ha creato uno sconquasso di cui anche noi come europei purtroppo siamo responsabili, e ci impedisce oggi di comprendere che la Giordania è pienamente un luogo biblico e cristiano, anche cristiano, perché quando c'è stata la grande rivolta del 66 contro Roma da parte di alcuni gruppi di giudei, i discepoli di Gesù invece si sono rifugiati a Pella, non hanno partecipato alla guerra contro Roma, proprio perché avevano già fatto una scelta di non usare le armi, di non risolvere le cose con gli scontri armati, e sono andati nel territorio appunto dell'attuale Giordania. Quindi c'è Pella, c'è Gerasa, ci sono moltissimi luoghi che hanno visto un fiorire di comunità cristiane da allora fino ad oggi. In Giordania, grazie a Dio, abbiamo delle bellissime comunità cristiane che tra l'altro sono state e sono grandemente ospitali nei confronti dei rifugiati che sono scappati dalle due guerre del Golfo, che sono scappati dalla Siria. Cioè, abbiamo testimonianze meravigliose di accoglienza da parte delle comunità

0: cristiane nei confronti di questi altri fratelli e sorelle che purtroppo sono dovuti scappare a causa delle guerre.
1: E questo è un dato fondamentale, da questo riconosceranno che siete miei amici se avrete amore gli uni per gli altri, è la cifra attraverso la quale si misura la credibilità di una comunità cristiana.
0: Esattamente, e io devo dire che ad Amman, nell'antica Filadelfia, io ho incontrato un modo di essere della Chiesa molto aperto, molto generoso, molto significativo anche per noi, ecco, hanno da insegnarci. Noi andiamo in questi luoghi non soltanto per vedere, per riappropriarci di una storia che è la nostra, ma anche per imparare. Ecco, io vorrei dire proprio questo, questi territori come la Turchia, la Giordania, la Cappadocia, sono luoghi dove noi possiamo reimparare l'essere cristiani in mezzo alle genti.
1: È un dato che ritorna, eccellenza, nelle sue interviste, questo aspetto, l'incontro con le comunità vive, una cosa che molto spesso non viene organizzata dalle solite agenzie, cioè si vanno a visitare tanti luoghi, tanti bazar, ma non viene dato il dovuto tempo all'incontro con la comunità.
0: Esatto, e tante volte si celebrano le messe negli alberghi perché fa comodo, invece che celebrarli nei luoghi di culto che ci sono, dove è possibile, e a volte anche celebrare all'aperto ha molto più senso, perché guardandosi intorno tornano in mente dei testi biblici, guardando anche semplicemente i cartelli stradali, a me tante volte viene in mente in Giordania, in Turchia, in Cappadocia, eccetera, vengono in mente dei racconti biblici. Certo, tutto questo presuppone che i nostri cristiani comincino a familiarizzarsi davvero con la Bibbia nel suo insieme, anche l'Antico Testamento. L'Antico Testamento, Gesù l'ha detto chiaramente, non è tramontato, nemmeno un piccolo segno, nemmeno uno iota deve essere trascurato. Quindi si tratta di avere una formazione cristiana di base un pochino più fondata sulla parola di Dio, un po' meno, diciamo, su delle verità astratte che poi lasciano il tempo che trovano, perché oggigiorno le verità e le definizioni francamente interessano poco a tutti.
1: Io credo che potremmo lanciare proprio questo appello anche ai nostri ascoltatori che magari a breve o hanno in programma un pellegrinaggio, di chiedere proprio alle guide, quindi le guide che si facciano e si interfacciano con le agenzie, proprio perché il tempo dell'incontro con la comunità sia garantito dentro il percorso, altrimenti viene meno un tassello fondamentale per un pellegrinaggio.
0: Credo proprio di sì, anche bisogna anche aiutare i cristiani locali, i loro pastori, a raccontare la loro vita reale e non semplicemente, diciamo, essere gentili e accoglienti, perché tante volte anche i cristiani nel Medio Oriente sono un po', quasi si sentono in un sentimento di inferiorità rispetto alle nostre comunità ricche, potenti, con tante possibilità, eccetera, mentre invece hanno dei tesori meravigliosi di vita vissuta insieme con gli altri, di dialogo ecumenico, di dialogo religioso e di convivenza con persone diverse per etnia e per religione, che è un vero patrimonio utile a tutti.
1: Io la ringrazio, facciamo un breve stacco musicale per poi, come nostro solito, proporre ai nostri radioascoltatori possibili pellegrinaggi.

0: Ed eccoci nuovamente in linea dopo questo stacco musicale. Stiamo dialogando con Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzetti, cercando di capire l'importanza dei pellegrinaggi in Terra Santa. In questa puntata stiamo focalizzando l'attenzione sulla Giordania. Abbiamo parlato della Giordania, abbiamo cercato di guardare nell'insieme quali sono le motivazioni importanti che ci dovrebbero portare in questa terra, e ora con lui cerchiamo di capire quale potrebbe essere un ipotetico itinerario di pellegrinaggio, più itinerari di pellegrinaggio in Giordania, proprio per stuzzicare la nostra fantasia ma anche il nostro desiderio, alimentare il desiderio di tornare in questi luoghi o di venire a visitarli per la prima volta. A lei, Eccellenza, la parola.
1: Sì, benissimo. Anche qui, come per gli altri luoghi, abbiamo diciamo varie possibilità per organizzare un pellegrinaggio. Io suggerirei, per esempio, di partire dal sud, dal Golfo del Mar Rosso, da Aqaba, e da lì risalire. Però si può anche fare centro su Amman e da lì muoversi. Però certamente diciamo la Giordania dal nord al sud rivela sempre delle grandi possibilità di visite, anche qui da fare con calma. Non c'è soltanto Petra, ecco, gli italiani conoscono tanto Petra, che è certamente un luogo spettacolare, interessantissimo. La civiltà nabatea è una grandissima civiltà, tra l'altro esportavano fino a Roma i loro prodotti sulla via carovaniera che appunto da Petra conduceva a Gaza. La qualcosa appunto tra l'altro ci mostra come anche luoghi come Gaza sono luoghi biblici importanti, interessanti. C'era una diocesi in antichità, quindi va bene. Adesso purtroppo è sotto il dominio israeliano in un modo assurdo e ingiustificato. Comunque, diciamo, ritornando alla Giordania, non c'è soltanto Petra, c'è Madaba, per esempio, è un luogo dove passare del tempo, c'è Gerasa, c'è la stessa Amman, ci sono i
0: castelli.
1: Che
0: cosa troviamo, Eccellenza, in questi luoghi, giusto per stuzzicare la fantasia dei nostri radioascoltatori e invogliarli ad approfondire poi?
1: Allora, anzitutto abbiamo dei luoghi archeologici di primaria importanza, poi abbiamo delle chiese e delle comunità, ecco, e quindi anche qui organizzandosi bisogna avere la pazienza di dire anche alle agenzie turistiche che si interfaccino con la chiesa locale, perché la chiesa locale conosce persone e luoghi dove indirizzare, ma diciamo che le possibilità non mancano. Ecco, in Giordania tra l'altro c'è una grande libertà anche di religione, quindi i cristiani non sono costretti a essere un po' mezzi nascosti.
0: E quindi proviamo a ripensare a questo itinerario.
1: Poi non bisogna dimenticare che la Giordania può essere anche integrata in un pellegrinaggio che si fa in Israele e Palestina.
0: Ed è una possibilità che viene fatta e proposta. In questi ultimi minuti, Eccellenza, io vorrei chiederle una cosa. L'associazione Amici del Medio Oriente può presentarci questa associazione a conclusione di questo itinerario?
1: Sì, è una piccola organizzazione di volontariato che è nata a Firenze 30 anni fa e che continua nel suo piccolo a cercare di offrire degli itinerari di pellegrinaggio, delle occasioni per riflettere sul patrimonio di queste chiese, quindi abbiamo varie rubriche. E poi che soprattutto adesso negli ultimi anni si dedica molto ad aiutare i cristiani in Medio Oriente, perché effettivamente tra rifugiati e poveri locali noi abbiamo una grande sfida di sostenere questi fratelli e sorelle, quindi noi facciamo un po' anche da ponte e da centro di raccolta per tutti quelli che vogliono sostenere le comunità cristiane in Medio Oriente, in Giordania, in Siria, in Turchia in modo particolare, ma anche stiamo sostenendo dei convertiti in Iran e in Afghanistan. Ecco, questa adesso è la nostra missione, far conoscere e sostenere fattivamente con aiuti economici, a sostegno di iniziative culturali, ma anche semplicemente di sopravvivenza. Abbiamo migliaia di cristiani che noi, rifugiati in quelle terre, che noi dobbiamo aiutare prima di tutto lì, ecco.
0: Associazione AMO, Associazione Amici del Medio Oriente. Ecco, in quest'ottica c'è anche un sito riguardo dove uno può trovare eventualmente notizie, informazioni, contatti per capire qual è il progetto che viene portato avanti. E anche attraverso questa associazione voi dunque organizzate pellegrinaggi con lo stile che avete appena fatto cenno, eccellenza, quindi non sono dei tour turistici, ci sono delle regole da rispettare, ma proprio perché si vuole fare del pellegrinaggio un'esperienza di una sorta di cammino spirituale, di esercizi spirituali itineranti, dove lasciarsi interpellare dalla parola, dalle parole dei padri, dalla parola della Chiesa viva che è ancora presente e che custodisce una memoria importante che interpella tutti noi.
1: Esatto, e noi quando non organizziamo direttamente siamo capaci di mettere in contatto con altre persone che organizzano pellegrinaggi nello stile di Amici del Medio Oriente.
0: Io la ringrazio di cuore, eccellenza, per questa panoramica, così come la ringrazio per la disponibilità che ci ha dato nel presentarci la Turchia e la Cappadocia nelle puntate precedenti. Confidiamo di tornare con entusiasmo, con passione e in sicurezza in questi luoghi, perché ne abbiamo bisogno noi, ne hanno bisogno anche gli abitanti di queste terre. Quindi che pace sia e giustizia sia in tutti questi territori. Grazie di cuore, eccellenza.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, e come lei diceva, speriamo che finisca l'epoca della prepotenza, delle bombe e dell'ignorare il diritto internazionale e si ritorni in un regime di legalità, e che anche i nostri governanti qui in Italia si allineino a quello che tutti i cristiani del Medio Oriente chiedono.
0: Grazie di cuore, e dopo la canzone la seconda parte di Dritti al Cuore. Grazie.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma Dritti al Cuore, vogliamo tornare alla rubrica Fondatori e Fondazioni, un'occasione per conoscere quanti hanno fondato qualche realtà ecclesiale e di conseguenza conoscere anche la fondazione stessa costituita. Oggi abbiamo in linea con noi Padre Noviello Beltrami. Padre Noviello, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, buongiorno, salve.
1: Innanzitutto, chi vuole presentare? Qual è la figura?
2: Allora, Don Carlo De Ambrogio, il fondatore del movimento GAM, Gioventù Ardente Mariana.
1: Prego, vuole presentarcelo.
2: Sì, grazie. Don Carlo nasce ad Arsiero, un paesino a ridosso delle Prealpi Venete, ecco, dove c'è una natura viva, folta, e questo forma in Don Carlo una dimensione contemplativa che poi svilupperà in seguito. Papà Pietro, papà di Don Carlo, è un falegname, la mamma Lucia invece è una casalinga, si dedica quindi alla casa e ai figli. Il 25 marzo del 1921, ecco, alle ore 14:30, festa dell'Annunciazione del Signore e di per giunta anche Venerdì Santo, nasce Don Carlo. Proprio nell'ora in cui Gesù consegnò, ecco, sua madre Maria al discepolo prediletto Giovanni. E questo è un momento molto importante, perché poi Don Carlo lo ricorderà spesso durante la sua predicazione quando sarà presbitero, sacerdote di Dio. Il 3 aprile riceve il sacramento del battesimo. Don Carlo presenta un carattere alquanto impulsivo, sin da piccolo, determinato, di intelligenza vivace, acuta, di memoria straordinaria, come dicono gli insegnanti, e di fine sensibilità, diranno i genitori. A causa purtroppo del lavoro che scarseggiava, il papà con la famiglia dovette emigrare in Francia, vivendo in una baracca di legno. Purtroppo, ecco, dal vicinato subì, la famiglia subì disprezzo, diffidenza, noncuranza, ecco. E Don Carlo, a causa di proprio in quel periodo di una caduta che ebbe in questa baracca, fece sì che tutta la famiglia dovesse ritornare in Italia per le cure che doveva essere sottoposto proprio nel paesino di Arsiero. E qui incomincia a frequentare la scuola, frequentando anche le suore della Santa Famiglia, e dove incominciò ad avere i primi rudimenti della musica. Lui, ricordo che sarà un bravo maestro nel pianoforte, e questo gli permetterà anche di attirare molti giovani per questa sua inclinazione naturale al pianoforte. Cresceva in lui intanto anche il desiderio di farsi sacerdote. Ancora però, purtroppo, in famiglia si verificano dei trasferimenti, sempre a causa del lavoro. Il papà parte per l'Africa e Don Carlo, proprio nel 1928, riceve la prima comunione e due anni dopo, nel 1930, il sacramento della cresima. Intanto nasce anche la sorella Lucia. E Don Carlo dice: avrei tanto voluto che fosse un fratellino per fargli, lui stesso dirà, da chirichetto, per quando celebrava la messa, quando proprio lui stesso ricorda, quando celebrava la sua messa a casa, quando metteva due sedie con un tavolino e lui celebrava la sua messa. Intanto, proprio in questo periodo, l'incontro con il salesiano Don Busato fu determinante per lui, perché proprio questo sacerdote lo inviterà a fare un'esperienza nell'istituto salesiano. Don Carlo accetta, entra nell'istituto salesiano Maria Ausiliatrice di Trento e incomincia quindi fin da bambino, già si intravedeva una certa inclinazione alle cose dello spirito, e da bambino vivacissimo qual era, irrequieto, qualcuno dirà, iniziava in lui, ecco, un processo di profonda maturazione, interiorizzazione spirituale. Ecco, diciamo che si lasciò plasmare dallo spirito di San Giovanni Bosco, quindi dai padri salesiani. Furono anni di formazione, ecco, di studio, di approfondimento. Lui avrebbe voluto fare tanto il missionario, ecco, ma purtroppo questo non fu possibile. Il papà di Don Carlo non gli dette il permesso, perché a quell'epoca, ecco, prima di qualsiasi cosa, che un sacerdote potesse partire per le missioni doveva avere anche l'approvazione dei genitori. Comunque lui fa il missionario, dirà il vescovo Lusiglia, a casa, giusto per dire l'espressione che lui utilizza, farà il missionario in casa, ma sempre in missione. Però comunque fa il missionario, appunto, in Italia, in un periodo proprio forte del materialismo ateo. Lo studio, l'approfondimento culturale non erano mai fine a se stessi per Don Carlo, e tutto era sempre fin da piccolo in vista del regno. Vuole portare Gesù alle anime, vuole attirare i giovani con la parola di Dio attraverso Maria. La preghiera lui la considerava proprio l'onnipotenza di Dio messa a nostra disposizione, per mantenere viva questa comunione con Dio utilizzava le giaculatorie, che lui chiamava piccole frecce di fuoco, piccoli dardi infuocati. Viene ordinato sacerdote il 29 giugno del 1947, e affinché la messa non fosse un momento isolato della giornata, ecco, faceva sì che tutta la messa potesse essere portata nella vita, e la vita potesse essere portata nella Santa Messa. Molti si accorsero di questa profondità di quest'uomo e si confessavano da lui, chiedevano consiglio a lui. La sua giornata, la giornata di Don Carlo, era piena. Si alternava tra preghiera molto presto, scuola, insegnamento, assistenza, studio, ascolto delle persone, redazione del giornalino, e poi vedremo, escursioni con i giovani, e dovette anche trasferirsi a Torino nel 1956, perché fu nominato direttore della redazione del Meridiano 12. E iniziano anche, ecco, per Don Carlo le predicazioni, gli esercizi spirituali. La sua particolare intuizione fu donare gratuitamente la stampa, la parola di Dio, in virtù del dettame di Gesù che aveva detto, ecco, gratuitamente date, gratuitamente avete ricevuto, e quindi gratuitamente date. La sua era una carità veramente grande, aveva un'attenzione particolare per i poveri, spiritualmente anche parlando.
1: Ma padre Noviello, che cosa ha lasciato alla fine?
2: Allora, diciamo che lui sceglierà come motto della sua vita a Gesù per Maria. Fu proprio la Mamma Celeste a dargli l'ispirazione del movimento Gamma. Lui lascia questo grande movimento alla Chiesa, un movimento nato in una grande veglia di preghiera a Torino nella notte tra il 23 e il 24 maggio del 1975, in un contesto di preghiera, rosario, canti, confessione, messe. Lascerà alla Chiesa il movimento, dicevo, Gamma, un movimento nato in una grande veglia di preghiera a Torino nella notte tra il 23 e il 24.
1: Può spiegare per cortesia di nuovo la sigla che ha appena pronunciato?
2: Gamma è Gioventù Ardente Mariana.
1: Grazie, che così i nostri radioascoltatori colgono.
2: Sì, e questo movimento nasce in una veglia di preghiera a Torino nella notte tra il 23 e il 24 maggio del 75. Intanto però incominciano anche le difficoltà tra il movimento Gamma e la congregazione salesiana. Ecco, Don Carlo si rendeva conto che il movimento avrebbe costituito un'importante risorsa per la Chiesa, la società, attualizzando il carisma di Don Bosco. E quindi ecco che il Gamma, lui diceva, è tutta opera della Madonna, è tutta opera dell'Immacolata, il fondamento è la parola di Dio. E i bambini, egli ebbe anche un'intuizione per i bambini, anche che anche loro avevano una missione di annuncio. Li chiamerà bucaneve, cioè capaci di bucare il gelo dell'indifferenza, il cui compito era quello di far fiorire la preghiera nelle famiglie. E i giovani li chiamerà sabra, e sabra è una pianta, ecco, che del deserto, che è capace di resistere alle intemperie, e per cui Don Carlo aveva un grande amore per i giovani, i quali venivano elettrizzati proprio da Don Carlo, perché li coinvolgeva, lui diceva, con il futuro di Dio, parlando loro del paradiso. Anche le famiglie erano considerate la spina dorsale del movimento e dovevano essere, secondo Don Carlo, chiese domestiche nel cui interno dovevano essere allestiti i cenacoli di ascolto della parola di Dio.
1: Don Carlo, ci fermiamo un istante per lasciare la parola alla musica. Un canto mariano bene si addice in questo contesto, e subito dopo la canzone riprendiamo l'intervista.

0: l'apostolato gamma non consiste, ecco, nell'esporre grandi idee, pensieri, ma nel dare, diceva Don Carlo, il gusto di Gesù Cristo. Diceva consiste, il gamma consiste nell'essere, l'apostolato del gamma. Se tu vivi di luce, lui diceva, tu diventerai luminoso. Troppa gente invece si interessa di Gesù e lo strumentalizza, come dice Don Carlo. Ecco, quindi ecco che molte suore incominciarono a lasciare l'istituto religioso del Salesiano per dedicarsi al gamma. Molti giovani intrapresero la vita del sacerdozio e della consacrazione. E quindi ecco, proprio in questo clima così intenso in cui Don Carlo progettava cenacoli, stampa, annuncio, catechesi, entrò nel giorno eterno del paradiso. E infatti il 7 novembre del 1979 alle ore 8:20 ritornò alla casa del padre. E diciamo che l'eredità di Don Carlo, il carisma di Don Carlo, continua ancora oggi ad essere nella Chiesa, ecco, un piccolo granello di senape che cresce, veramente cresce, portando i frutti del regno di Dio, che sono amore, pace, luce, gioia, unione. Incisiva è l'opera di evangelizzazione di questa eredità grandiosa che lui ha lasciato, il gamma, alla Chiesa, attraverso i cenacoli, le missioni nella famiglia, nel lavoro e addirittura anche nel campo delle carceri, il campo quindi della sofferenza di persone che hanno fatto esperienza di debolezza. Il cardinale Ursi, l'arcivescovo di Napoli, ebbe a dire il 22 febbraio del 1991: la vita di Don Carlo è tutta eroica.
1: Padre Noviello, le domando, se qualcuno desidera informazioni su questa esperienza, dove può trovare notizie?
0: Allora, c'è anzitutto un sito ufficiale, ecco, il sito, basta mettere Don Carlo De Ambrogio, sito ufficiale, e uscirà tutte le notizie. Poi c'è anche un libretto della Velar intitolato Don Carlo De Ambrogio, con il sottotitolo Apostolo dei tre amori, l'Eucaristia, la Madonna e il Papa, perché questi erano i tre campi di apostolato, i tre amori bianchi, come li chiamava Don Carlo: l'Eucaristia, la Madonna, l'Immacolata, tutta pura, e il Papa, in quanto è vestito di bianco.
1: Io la ringrazio di cuore per tutto e tra qualche istante concludiamo con un'altra canzone e saluto lei. Grazie per averci fatto conoscere questa realtà ecclesiale e do un saluto anche ai nostri radioascoltatori. Arrivederla.
0: Grazie, pace bene.
1: Grazie,
0: arrivederci. Arrivederci.

Vuoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana? Su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Ucraina al centro del vertice del G7 di Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo, dice Trump. Disgelo fra la Premier Meloni e il capo della Casa Bianca. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti, rimosso il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sempre più poveri in Italia, oltre 282.000 persone accompagnate dalla Caritas lo scorso anno, un valore mai così alto. Ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di Sidi per l'eredità. Buonasera da Antonella Mitola. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'intesa fra Iran e Stati Uniti. Le forze americane tolgono intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2, sarà una fase più semplice. Dalla Francia, dove si trova per il G7, Donald Trump spiega che quello fatto con Teheran è un buon accordo e che la trattativa ora sarà più semplice. Ribadisce che il regime non avrà mai l'arma atomica e che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione dell'Iran con un fondo da 300 miliardi di dollari. La preoccupazione ora riguarda quello che farà Israele. Ieri sera Netanyahu aveva confermato di non voler ritirare le sue truppe dalle aree occupate del Libano. Si tratta però, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, di una violazione del memorandum d'intesa appena firmato ed è intollerabile. Su questo Trump ha espresso chiaramente tutta la sua frustrazione. Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ha detto, ma ora lui deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E al premier israeliano Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace, a partire dal nucleare e dal Libano. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, conferma di avere un ottimo rapporto con il premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran, aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha definito anche pazzo Netanyahu. E Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Le IDF però non hanno alcuna intenzione di lasciare il paese dei cedri, anzi, continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. E secondo invece i media libanesi, un raid nella città meridionale di Nabatieh ha provocato 2 morti e 1 ferito. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è la guerra in Ucraina al centro, come abbiamo sentito, del G7 in corso ai Viani in Francia. Mosca deve fare l'accordo con Kiev, dice Trump. Sentiamo Vito De Torre.
4: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti alla presenza anche del segretario di Stato Marco Rubio. Zelensky ha illustrato agli americani la situazione sul fronte, sostenendo che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche a Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando aperto anche l'ipotesi di nuove sanzioni sul petrolio russo. Dal G7 è emerso un sostegno compatto all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei non prevedono una svolta immediata, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa aprire la strada ad un dialogo entro l'autunno che includa anche l'Europa. Sul tavolo però resta una questione irrisolta: chi rappresenterà l'Unione nelle future trattative di pace? Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi al Festival dell'Umano Tutto Intero, iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo tra le religioni e della tutela della dignità umana. A margine, il presidente della CEI ha risposto alle domande di Nicola Ferrante sull'imminente firma dell'intesa fra Stati Uniti e Iran e sull'Ucraina. Ascoltiamo il cardinale Zuppi.
5: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi e speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace. Qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
6: Ieri hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita. Ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
5: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi, per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
1: Al vertice del G7 anche il chiarimento fra Meloni e Donald Trump. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
7: Buonasera Antonella, siamo sempre stati amici, dice Meloni, sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump, non è vero? La replica della Premier in un momento conviviale, si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato in seguito all'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese di Evian. In un secondo colloquio poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit, l'Italia, come ha spiegato il padrone di casa Macron, se a Francia, Germania e Gran Bretagna sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione, che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento, e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La povertà non si arresta nel nostro paese. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 282.000 persone, evidenzia l'ultimo rapporto Caritas. Mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
8: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni che si ripetono, e di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave, vista anche la situazione internazionale.

0: 9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
1: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, l'energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, li dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
2: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
0: Amelia Cartia, linea allo studio.
3: Primo verdetto sull'urbanistica di Milano, assolti tutti gli imputati per la torre di Via Stresa. Sentiamo Elena Seno.
4: Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragioni il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in Via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora, in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia, si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, i tecnici, i costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata. Elena Seno, linea allo studio.
3: Ed è stato ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di dissidi per l'eredità. Sentiamo Federico Plotti.
5: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza nel veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo, che galleggiava nel piccolo corso d'acqua, è stata la polizia locale. Sono state notate varie ferite da taglio, adesso si aspettano i risultati degli esami autoptici. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite e forse per questioni di denaro. Federico Plotti, linea allo studio.
3: Ora parliamo di guerre dimenticate in Sudan. I crimini commessi da tutte le parti in conflitto non mostrano segni di attenuazione e molti potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Sentiamo Maurizio Di Schino.
6: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo villaggi. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tark ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
3: In chiusura uno sguardo dalla borsa di Milano, che oggi chiude in netto rialzo con l'indice FTSE MIB che archivia più 1,15%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi,
3: le peuple qui a croyé
4: in Pantheon,
5: in semblance de son.
6: La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e la risposta sanitaria, il libro bianco sulla mobilità elettrica, poi il rapporto Caritas 2026, in aumento la povertà in Italia e sempre più italiani non riescono a pagare bollette e farmaci. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio, io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Luca Rossi e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. E tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di cinema e territorio. Una geografia urbana che si trasforma in cinema, un quartiere che diventa archivio vivente, un lago nato da un incidente industriale che si impone come spazio politico e ambientale. Questo è Porta Maggiore, la trilogia del regista Marco Ferrari, che attraversa, ricompone questi luoghi in un unico racconto filmico, in una struttura articolata, che ha debuttato in prima nazionale a Roma dal 12 al 14 giugno al Nuovo Cinema Aquila. Quest'oggi ne parliamo proprio con il regista del progetto, Marco Ferrari. Marco, benvenuto, buon pomeriggio.
9: Grazie per questa opportunità.
8: Partiamo proprio un po' dalla nascita, ecco, di questo progetto, un po' l'idea, abbiamo detto, una geografia urbana che si trasforma in cinema, il territorio vivo di un quartiere. Ecco, come nasce tutto questo?
9: Sì, è un po' sempre, per ogni film c'è una storia sempre un po' particolare, ma i miei film sono film personali, cioè inizio da qualche esperienza che ho e da lì faccio un po' un incontro tra documentario e anche fiction. E allora sono arrivato qui a Roma nel 2017 e tramite un secondo cugino ho trovato casa a Pigneto e dovevo insegnare solo un corso di cinema alla John Cabot University qui a Trastevere e ho saputo che c'era questo cinema, Nuovo Cinema Aquila, che era lì vicino a casa, che era semi occupato, cioè il municipio doveva iniziare una serie di iniziative in questo cinema e non lo facevano per qualche motivo, e ho visto che c'erano dei residenti, delle persone che stavano fuori parlando di questo e stavano facendo quasi la loro autoprogrammazione per mettere in evidenza, cioè, la mancanza della cultura, di un spazio culturale, ma anche la forza della gente di volere questo tipo di lavoro artistico nel quartiere. Ho iniziato a filmare e un po' alla volta mi sono un po' infiltrato lì perché non conoscevo nessuno e ho sentito proprio un tipo di un abbraccio, no, da queste persone che vivono nel quartiere e prendono proprio i problemi quotidiani, ma anche quelli, i problemi anche più grandi, no, a cuore, e si organizzano e fanno cose per metterli in mostra. Allora ho iniziato con questo film e un po' alla volta ho iniziato a sentire di questo lago, un lago un po' molto ambiguo, Lago Bullicante, che ha il nome adesso, e allora mi interessava molto a scoprire questo posto e da lì è iniziato un secondo film. Cioè non sapevo bene esattamente che progetto volevo fare, ma stavo raccogliendo tantissimo materiale e un po' alla volta ho scoperto questo lago che stavano proprio nel processo di richiedere il monumento naturale come riconoscimento nazionale, in maniera di proteggerlo dalle varie speculazioni che ci sono. E allora il film è nato un po' così.
8: Diciamo, insomma, un film che ha rappresentato un po' un viaggio alla scoperta anche di questo quartiere, del territorio, che però a sua volta oggi è un modo per riscoprire, far riscoprire anche a chi guarda il film il territorio.
9: Sì, spero che sono tre film, allora il primo, che rispecchia proprio riguardo il lago, parla un po' in una maniera più attuale sulle varie processi che hanno fatto, c'è un forum, c'è un gruppo che è molto, anche lì c'è un'apertura a chi vuole partecipare, no? E allora il primo film riguarda sul lago, finché stanno ancora oggi, penso che ieri sono andati al comune per vedere, perché manca, c'è un'altra parte che deve essere espropriata, e questo, c'è sempre un po' la possibilità che il lago può, questo lago che è diventato un ecosistema, un punto molto importante anche sociale, politico, che può sparire, no? se ci sono altre costruzioni attorno al lago. E allora il primo film riguarda questo processo, questa storia. Poi il secondo, ci sono altre piccole battaglie nel quartiere, e inizio a far vedere queste proprio per il cinema Aquila, portando anche capolinea dell'81, che sono vittorie piccole, ma sono, vedi proprio l'energia e lo spirito del quartiere che va sempre oltre i limiti, no? E il terzo era questo, proprio la mia, non so, idea del cinema, un po' un cinema espanso, allora di portare il cinema fuori le sale. E allora ho iniziato a proiettare, volevo trovare qualche legame tra il lago, la comunità, allora ho iniziato a proiettare dei tipo di pesci sulle strutture, sui palazzi, e anche se non c'era proprio un legame diretto, era una cosa molto fuori luogo.
8: Certo, un po' fuori dallo schema dallo classico. Schema. Ecco, in qualche modo il quartiere, il territorio è diventato esso stesso un cinema, una sala cinematografica.
9: Sì, allora anche quello durante il processo era di avvicinare persone al quartiere, a pensare al quartiere non solo come un posto da vivere, ma che ci sono altre idee, altre vite, altre persone, situazioni, certo, che possiamo incontrare. Allora ho documentato queste proiezioni, come proiettavo sugli acquedotti o a certe volte gli alberi. E allora il terzo film è un po' più sperimentale, ma riguarda sempre questa esperienza di vivere il quartiere in maniera un po' più poetico, diverso.
8: Ecco, e questo l'hai percepito, ecco, durante le riprese del film, questo contatto anche con la comunità, c'è stata anche un po' una risposta dalla comunità?
9: Sì, c'era proprio anche questo, ho girato dal 2017 fino al 2022, e durante Covid io avevo un appartamento sull'ultimo piano, e lì c'era l'opportunità avevo già sperimentato di proiettare dal balcone su un altro palazzo, e allora durante il primo lockdown ho iniziato con dei altri amici, mi mandavano del materiale, e allora abbiamo proiettato dei film silenziosi, come quello di Charlie Chaplin o anche Rossellini, e questi film in bianco e nero che era molto, erano quasi fantasmi, no? C'era il quartiere molto quieto, e da lì ci siamo avvicinati al 25 aprile, e anche se non potevamo uscire c'era questo dialogo con la comunità, che loro andavano dei vari punti dove sono stati uccisi i partigiani, no? E mandavano le foto a me in queste posizioni, e io li proiettavo su questo grande schermo. Allora c'era anche un momento molto bello dove il film e la comunità ci siamo uniti.
8: Certo, sono incontrati in questo modo. Ecco, sì. Hai citato, Marco, per l'appunto il periodo del Covid, tra le altre cose, anche in quel periodo, e poi successivamente negli anni dopo c'è stata anche un po' una crisi riguardo l'arte, in particolare ecco un po' il cinema. Questo è un modo forse anche per superare quel momento lì a livello artistico. Oggi si risente ancora un po' di quel periodo da un punto di vista proprio della produzione cinematografica?
9: Sì, cioè direi, io lavoro in maniera un po' forse più come un pittore, un scultore, non lavoro spesso con queste grandi produzioni, ma penso che qualcosa è definitivamente cambiato da quel momento, e poi c'è anche, si vede anche a livello di produzione, che come le persone consumano, c'è anche questa parola, consumare il cinema sui telefonini, e magari si sono abituati a un po' di più durante Covid avere questo legame tra loro e il telefonino.
8: Certo, un tipo di fruizione, tornando un po' a quello, sì, che è il consumo, sicuramente è diverso.
9: Diverso, allora anche quando insegno a Chicago gli studenti, c'è da farli un po' capire che il cinema non è solo questo piccolo spazio rettangolare dove magari ricevi certi messaggi, ma può essere, è proprio anche il processo di fare. Allora durante in qualsiasi cinema è sempre bello quando hai il troupe, le persone, no? Il direttore di fotografia, che c'è sempre un gruppo che si forma, e allora io ho sempre apprezzato questo, allora ho detto perché non si concentra su quello come un modo di proprio di non, perché ho impiegato anche tanto tempo a montare,
8: certo,
9: no? E allora il mio, anche la mia idea di non pressare su proprio il prodotto, ma un po' alla volta il film arriverà, no?
8: Certo, lo ricordiamo, insomma, il 12, 13, 14 giugno c'è stato il debutto nazionale al Nuovo Cinema Aquila a Roma. Seguiranno sicuramente, Marco, altre proiezioni, insomma, sono in programma, ecco, in questo senso.
9: Sì, adesso sono andato un po' anche contro senso qui, perché tante volte prima mandi ai festival, poi magari lo condividi alle persone più vicine, no? Invece volevo proprio iniziare con questa condivisione con le persone, cioè erano proiezioni pubbliche, allora chi voleva venire poteva venire, ma era nel quartiere in cui era stato girato.
8: Certo.
9: Allora volevo che loro iniziavano questo percorso, e adesso mando ai festival e spero che posso ritornare a Roma presto con altre opportunità.
8: Certo, sì. Tra l'altro lo hai descritto, 8 anni insomma circa, sì, di lavoro tra Roma e Chicago, diciamo un po' un filo in questo caso, due città, Roma e Chicago, che ci ricordano anche proprio Papa Leone, che insomma originario di Chicago, poi sì, oggi qui in Vaticano, per cui ecco insomma una similitudine anche in questo senso.
9: Sì, sì, è stato bello avere, sì, anche capire che è stato scelto un anno fa, no? un po' di più, e lui appartiene dal South Side di Chicago, dove anch'io faccio parte, tifiamo per la stessa squadra di baseball, allora so che lui contiene questi valori della città, che assomiglia un po' in certo senso anche Roma Est, spazi vuoti, magari spazi abbandonati, dimenticati, e allora penso anche al suo legame con la periferia, se si pensa anche a Roma Est, cioè Pigneto non è più periferia, ma uno poco tempo fa era Porta Maggiore, proprio rappresenta questo, questa apertura, un spazio dove la natura e le costruzioni si incontrano e certe cose molto importanti escono fuori, no? Come un lago o un cinema che non vuole, non può proiettare film, e ci vuole l'energia sociale e collettivo di aiutare un po' la città.
8: La città, il territorio, ripartire anche proprio con l'unione, lo stare insieme, con la collettività, come hai sottolineato. Grazie Marco Ferrari, lo ricordiamo, il film Porta Maggiore, il racconto importante di quello che è il territorio, ecco, di quella che è anche la comunità in questo caso del territorio. Grazie Marco. E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
1: Sì Gianmarco, cominciamo con l'Ucraina, che si trova al centro della seconda giornata del G7 in corso a Vienna in Francia. Zelensky ha incontrato prima il presidente francese Macron, poi c'è stato un trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano dopo il colloquio, definito proficuo. Ieri il leader ucraino aveva svelato di aver suggerito al tycoon di incontrarsi con Putin negli Stati Uniti, ma il Cremlino respinge la proposta. Se vuole parlare, venga a Mosca. I paesi del G7 intanto spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Infatti, dopo l'annuncio della firma digitale dell'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran, che è confermato, sarà formalizzato venerdì a Lucerna. In Svizzera il Brent è sceso sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi. Il petrolio di riferimento per l'Europa con consegna d'agosto ha perso quindi il 4,3%, portandosi a $79,61. Al barile per la precisione. Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, ha quindi ribadito il presidente degli Stati Uniti Trump. Saremo in grado di farlo perché il petrolio ora scorre. Avevamo revocato le sanzioni perché non vogliamo ostacolare il flusso di petrolio, ma ora siamo nella posizione di reintrodurle, ha affermato, secondo quanto riferisce il Guardian. Parlando di Israele, le cui reazioni all'accordo Iran-USA sono ancora incerte, Trump ha detto che Netanyahu deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Israele non si ritirerà dal sud del Libano, invece ha ribadito il ministro della difesa israeliano Katz durante la cerimonia inaugurale di un insediamento in Cisgiordania. Non intendiamo abbandonare le zone di sicurezza, ci saranno critiche internazionali al riguardo, ma non abbiamo intenzione di cedere, ha affermato Katz, facendo riferimento all'area occupata dalle truppe dell'IDF nel sud del Libano. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich è intervenuto invece oggi alla cerimonia di posa della pietra di un nuovo insediamento a sud di Hebron. Ha annunciato di aver annullato alcuni elementi degli accordi di Hebron. Gli accordi di Hebron sono un'intesa siglata nel 1997 dallo stesso Netanyahu e da Arafat nell'ambito degli accordi di Oslo, che sostanzialmente prevedeva una gestione congiunta delle nuovi insediamenti per quanto riguarda la città di Hebron, nell'insediamento ebraico di Hebron e nella tomba dei patriarchi. Ora non saranno più gestiti dal municipio di Hebron come era previsto dall'intesa, ma torneranno sotto la piena gestione di Israele. Per molti anni è rimasta in vigore una delle clausole più assurde degli accordi di Oslo, in cui i poteri relativi all'insediamento ebraico di Hebron dipendevano dal comune, noto per il suo atteggiamento ostile, ha dichiarato Smotrich. Infine, via libera del Parlamento europeo le norme che attuano l'accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti, elimina i dazi su tutte le merci industriali americane e prevede l'accesso preferenziale al mercato europeo per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Introdotti diversi elementi che rafforzano la proposta iniziale della Commissione su clausola di temporaneità e meccanismo di salvaguardia. Dopo il sì del Parlamento, spetta ora al Consiglio approvare i testi. È tutto, a te la linea.
8: E grazie Michele Raviar. Noi andiamo avanti. A un mese dall'inizio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, la situazione resta delicata. Nella provincia nord-est dell'Ituri, epicentro del contagio, la diffusione del virus continua a mettere sotto pressione la risposta sanitaria in una terra segnata da anni di conflitto armato. Fondamentali gli strumenti di diagnosi e tracciamento per il contenimento dei casi, sempre nell'attesa che arrivino una cura e un vaccino. Come afferma Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere, al microfono di Edoardo Valentino.
2: La situazione dell'epidemia di Ebola è molto molto critica in questo momento nella regione del nord-est del Congo, con oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Quindi una situazione che dopo un mese dalla dichiarazione dell'epidemia stessa è veramente preoccupante, sta andando a una velocità mai vista, purtroppo portando già questa epidemia al terzo posto nell'epidemia di Ebola in termini di numeri di persone colpite.
3: Nell'attesa di una cura o di un vaccino per il ceppo bundibugio, qual è ora la strategia più efficace per controllare l'epidemia?
2: Ad oggi è l'attività di sorveglianza, quindi quello che noi chiamiamo contact tracing, il tracciamento dei contatti e il follow up dei contatti, cercando di isolarli il prima possibile per impedire che propaghino il contagio e allo stesso tempo per cercare di fare di tutto per salvarli. Verso questa specie virale non abbiamo la possibilità ad oggi di una vaccinazione, quindi non abbiamo ad oggi quell'arma che speriamo sia disponibile il prima possibile.
3: Quanto incide il fatto di operare in una zona di conflitto?
2: Incide tantissimo. Io credo che il contesto di questa zona, quindi un contesto di conflitto, sia probabilmente l'indice prognostico più negativo di questa epidemia. Incide sicuramente sull'accesso nostro di operatori sanitari alle persone, dell'accesso delle persone ai centri di salute. Ovviamente è pericoloso muoversi, ci sono strade che non possono essere fatte, zone controllate da gruppi armati, quindi i movimenti e l'accesso sono sicuramente molto limitati, ma c'è anche un impatto sulla percezione della malattia. Le persone non hanno la stessa percezione che potremmo avere noi, perché le loro paure più grandi sono quelle legate al conflitto. Abbiamo già esperienze in questa zona, in questa regione del mondo, nella precedente epidemia nel Nord Kivu, le persone ce lo dicevano: noi non abbiamo tanto paura di Ebola quanto di essere uccise a colpi di macete, come avviene da quasi 30 anni ormai.
3: La diffusione del virus al momento sta superando gli sforzi di risposta?
2: Sì, la risposta è iniziata, ma sicuramente la velocità di propagazione dell'epidemia è più veloce degli aiuti stessi, in un contesto dove gli aiuti arrivano ma lentamente, con tante difficoltà dovute a tante problematiche, al fragile sistema sanitario già esistente. Quindi noi come Medici Senza Frontiere stiamo facendo il possibile, abbiamo ultimato un centro da 100 posti letto, un centro di trattamento Ebola, un numero enorme per un centro di questo tipo, ne stiamo costruendo altri, ma chiediamo veramente l'impegno della comunità internazionale per intensificare l'intervento, senza dimenticare anche tutto quello che è non Ebola, nel senso che tante risorse ora vengono giustamente dirottate sull'intervento Ebola, ma le persone continuano a morire anche di malaria, di complicanze del parto, di morbillo, e quindi non bisogna dimenticare tutto il resto del sistema sanitario.

0: Cambiamo argomento. Presentato a Roma il nuovo libro bianco sulla mobilità elettrica di Motus E, con previsioni e scenari aggiornati su mercato auto e infrastrutture di ricarica. Il parco circolante italiano conterà, nello scenario conservativo, 4,6 milioni di veicoli elettrici e 3,2 milioni di plug-in al 2035, che diventano rispettivamente 6,8 e 2,4 milioni nello scenario accelerato. L'infrastruttura di ricarica a uso pubblico sarà composta al 2035 da oltre 130.000 punti di ricarica nello scenario conservativo e oltre 160.000 nello scenario accelerato. A questi si affiancheranno tra i 3,3 e i 3,5 milioni di punti privati. Insomma, la mobilità elettrica è una realtà, anche se a livello europeo il passaggio dai combustibili fossili all'elettrico ha subito un rallentamento, come ci ha detto il presidente di Motus E, Fabio Pressi.
1: Diciamo che il dibattito pubblico in Italia non è riuscito a seguire i tempi dell'industria. La transizione elettrica è stata un po' raccontata, no, come una sequenza di obblighi, di divieti, di scadenze. Invece si dovrebbe parlare, si è parlato troppo poco, che è una transizione tecnologica. Allora, questa impostazione, diciamo, non ha aiutato il mercato della mobilità elettrica in Italia, mentre i numeri stanno dicendo altro. Se noi guardate, non lo dico con come dire un ottimismo di facciata, lo guardiamo perché il mercato europeo oggi sta esprimendo una market share, quindi il numero di auto vendute, pari al 20%, quindi quasi un'auto su 5 è completamente elettrica. In Italia siamo all'8%, quindi è vero che una narrazione non ha aiutato un mercato che comunque noi vediamo in crescita. Per questo siamo abbastanza ottimisti, perché sappiamo che l'Italia, con un po' di ritardo, seguirà il trend globale che ormai si è indirizzato.
2: Ecco, voi siete abbastanza ottimisti, però in Europa, anche per quanto riguarda i piani, diciamo, per la transizione ecologica, si sta andando un po' con il freno a mano tirato. Mi scusi,
1: no,
2: questo
1: passaggio. No. È correttissimo, no, è correttissimo quello che dice. Il tema è che la mobilità elettrica oggi non è una transizione ecologica, è una transizione verso l'elettrificazione, che è un altro dibattito. Cioè, in questo momento sicuramente i benefici sulla qualità della vita dell'elettrificazione sono importanti, ma è importante il cambiamento tecnologico dell'auto. Per quello noi lo mettiamo sempre in termini di competitività industriale e ancor di più di sicurezza energetica. Oggi favorire la mobilità elettrica significa di fatto aiutare anche il sistema di energie rinnovabili e il sistema di una transizione di un sistema elettrico che sta cambiando, proprio per riuscire a diminuire il costo delle bollette, per essere più efficiente. Cioè, i temi della mobilità sono intrinsecamente legati all'evoluzione energetica, meno rispetto a quelli ambientali.
2: Ecco, però oggettivamente in Europa ormai siamo abbastanza indietro per quanto riguarda la produzione di componenti delle auto elettriche. Pensiamo alle batterie, se non altro Cina e India la fanno da padrone. È un gap a questo punto irrecuperabile, oppure l'Europa può fare qualcosa ancora?
1: Allora, sicuramente siamo indietro, perché non avendo investito in tanti anni nel punto fondamentale del veicolo elettrico, che, come dice giustamente lei, sono le batterie, oggi ci troviamo in ritardo. Siamo forti in Europa su un tema, sulla filiera del riciclo. Allora oggi noi dovremmo cercare di investire sulle batterie, ma non solo le batterie dell'auto, parliamo di accumuli in generale, perché anche le batterie saranno un elemento centrale delle reti energetiche del futuro, e la flessibilità che la Commissione europea sta dando, lo sta dicendo, investite in reti elettriche, in energie rinnovabili, in batterie, che diventano automaticamente anche a servizio poi del mondo dell'auto. Allora, quello che serve oggi è un dialogo tra politica energetica e politica industriale per colmare questo gap, che è innegabile, e lo vediamo sulle nostre strade, che oggi abbiamo molti brand che stanno entrando sia con motori endotermici capaci di ricaricare velocemente, quindi motori plug-in, sia full electric.
2: Ecco, senta, per chiudere, per quanto riguarda l'Italia, sappiamo che la presenza di colonnine di ricarica è piuttosto, diciamo, poco omogenea, se non altro rispetto ad altri paesi europei. Possiamo pensare a una politica comune europea anche su questo fronte, che poi è fondamentale davvero per poter utilizzare un'auto elettrica?
1: Sì, la rete di ricarica oggi è una rete che fortunatamente in Italia è più diffusa rispetto al numero di auto elettriche. Parliamo quasi di 80.000 punti di ricarica con circa oltre 400.000 auto, quindi vuol dire che il numero di colonnine rispetto alle auto elettriche oggi è importante. Giustamente non c'è una diffusione omogenea, quindi ci va a capillarità, però già oltre il 50% delle aree di servizio su autostrada è coperte da infrastrutture di ricarica, quindi anche la rete fuori dalle città oggi è coperta. Sicuramente ci sono importanti aziende anche europee che stanno venendo a creare infrastrutture di ricarica in Italia, perché è un mercato globale ovviamente, e quindi le reti cresceranno con il numero di auto elettriche. Fortunatamente è un settore in cui le aziende continuano a investire, sono ancora interessate e credono in questa transizione verso l'elettrico.
0: Chiudiamo qui questa prima parte del Mondo alla Radio, torniamo tra pochissimo perché nella seconda parte parleremo di povertà in Italia.

0: Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulla povertà sanitaria della Fondazione Banco Farmaceutico in Italia, nel 2025 oltre 500.000 persone si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria. Andremo a parlare tra poco di quello che è il problema della povertà farmaceutica e sanitaria in Italia, ma prima parliamo di quello che è il report statistico di Caritas Italiana presentato quest'oggi, il 16 giugno, che mette in luce come il numero delle persone sostenute dalla rete nel 2025 sia cresciuto dell'1,7% rispetto al 2024, un aumento più contenuto rispetto al passato, ma che rileva un aspetto: le difficoltà sociali persistono, riguardando 282.539 persone assimilabili ad altrettanti nuclei familiari. Oltre un quarto degli assistiti è seguito da almeno 5 anni, mentre diminuisce l'incidenza dei nuovi ascolti. In 10 anni c'è stata una crescita del 48%. E il presidente, Monsignor Ambarus, chiede misure strutturali come il salario minimo. Non si registrano infatti flessioni rispetto al periodo precedente alla pandemia, a conferma di una povertà che tende a radicarsi e a diventare condizione stabile nella vita di molte famiglie, scrive la Caritas. Dunque la povertà si cronicizza, ci ha detto la ricercatrice Federica Delauso.
1: Sì, sicuramente evidenziamo un aumento del numero di persone seguite anche per il 2025, questo già è un dato importante perché dal pre-pandemia non si registra una flessione del numero di persone seguite, c'è una crescita contenuta rispetto al passato ma comunque una crescita, questo già è un dato e crescono, come un po' diceva lei, sicuramente tutte le situazioni di cronicità, di povertà anche intermittente, quindi non sono solo persone che vengono in modo continuativo ma che magari vengono un anno e poi l'anno successivo non vengono per poi ritornare magari nell'anno ancora successivo. Quindi c'è stato un forte incremento del numero di persone che hanno queste fragilità che sono appunto intermittenti e croniche e stanno leggermente diminuendo.

0: Le nuove povertà, che comunque però rappresentano il 37% del totale degli assistiti del 2025, quindi comunque sono in calo rispetto al 2022, quando c'è stato lo scoppio della guerra Russia-Ucraina, che ha avuto un impatto fortissimo da un punto di vista inflazionistico. Nuovi poveri quindi che diminuiscono, ma che comunque rappresentano più di un terzo delle persone che noi stiamo seguendo, quindi sicuramente è una buona notizia, ma una notizia un po' velata, perché in qualche modo ci dice che ancora nuove povertà stanno emergendo, e accanto a queste ci sono le situazioni di coloro che fanno fatica ad uscire da una situazione di bisogno. Qui ci sono tanti fattori che rientrano, sicuramente i sostegni al reddito che a volte non arrivano, che non vengono percepiti.
1: Senta, mi permette una cosa che secondo me importante anche mettere in luce, il fatto che aumentano gli anziani poveri.
0: Assolutamente.
1: E questo a che cosa è dovuto?
0: Aumentano gli anziani poveri, sono raddoppiati nel corso di 10 anni, quindi dal 2015 al 2025, è dovuto sicuramente a condizioni lavorative molto precarie, quindi pensioni che sono molto spesso pensioni sociali, pensioni che con le quali praticamente le persone non riescono ad andare avanti, si sommano alle fragilità economiche, anche delle fragilità sanitarie. Uno dei focus di quest'anno è proprio questo del tema salute. Sempre di più la povertà si combina a situazioni di malattie croniche, di malattie mentali, di handicap, e tutto questo anche per gli over, anzi soprattutto per gli over 65, sta a significare un onere e delle fatiche in più. Quindi salute, deprivazione materiale, problemi abitativi che si sommano anche per le persone ultra 65 anni.
1: Senta, e poi c'è un altro aspetto, il lavoro povero. Insomma, gente che guadagna uno stipendio ma che comunque non riesce ad arrivare a fine mese.
0: Assolutamente, questo è un dato che si conferma. Il 24% di chi si rivolge a noi ha un'occupazione. Se consideriamo la fascia tra i 35 e i 55 anni, questa percentuale sale al 31%, il che significa che un lavoratore su 3 di fatto ha bisogno e chiede aiuto, appunto. Un lavoratore su 3 di chi si rivolge alla Caritas ha bisogno e comunque ha un'occupazione che non permette lui di andare avanti. Dietro questi fenomeni ci stanno tanti fattori, quindi sicuramente occupazioni anche parziali, c'è stato un forte boom anche del tempo determinato e anche del lavoratore part-time, c'è un tema legato ai salari. In Italia c'è una stagnazione di salari che dura da circa 30 anni, nell'ultimo quinquennio siamo l'unico paese OCSE che in qualche modo ha registrato un calo dell'8% del potere d'acquisto dei salari, e questo fa comprendere bene come di fatto l'occupazione poi, anche quando è regolare, quando è a tempo indeterminato, full time, può comunque portare anche a delle situazioni di impoverimento.
2: E allora, lo dicevamo anche all'inizio, uno dei problemi che riguarda la povertà in Italia è la povertà sanitaria. Circa 8,5 persone ogni 1000 residenti si trova in condizione appunto di povertà sanitaria, un dato significativo. Ma per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il dottor Sergio Daniotti, presidente Fondazione Banco Farmaceutico. Dottor Daniotti, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a lei, all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
2: Ecco, innanzitutto oggi in Italia, ecco, come si definisce la povertà farmaceutica?
3: Beh, si definisce, dal fatto che più di mezzo milione di persone si rivolgono a organizzazioni, a realtà, caritative, io le chiamo così, perché non sono in grado di ricevere cure, diagnosi, terapie. Cioè c'è un tema non solo di terapie, ma anche di esami da fare, di visite mediche, specialistiche soprattutto, e poi di iniziare delle terapie farmacologiche. E purtroppo questa è la realtà. Ci sono tante persone, più di mezzo milione di persone, oggi stimiamo, si rivolgono alle 2000 realtà a cui noi forniamo i farmaci. Ce ne saranno anche altre, quindi io dico sempre che è una stima per difetto questa.
2: Dottor Daniotti, quali sono le categorie di persone che risultano più vulnerabili?
3: Ma di sicuro sono gli anziani, i senza tetto, gli immigrati, ma anche alcune famiglie cosiddette monoreddito, ossia in cui solo una persona lavora e il reddito non è sufficiente a far fronte a tutte le spese, comprese quelle farmaceutiche ad esempio. E quindi penso che su 500.000 persone il dato veramente, a mio modo di vedere, è grave, è che 145.000 sono minori.
2: Ecco, per cui anche tanti bambini minori sono coinvolti in questo.
3: Che in teoria sono i più protetti, no? Perché ad esempio alcuni genitori magari non hanno l'assistenza sanitaria perché sono ancora in attesa di un permesso di soggiorno che hanno richiesto per protezione dei minori. Quindi magari hanno dei figli che vanno a scuola, che hanno l'assistenza sanitaria, che hanno, ma non quelli, non i farmaci non rimborsati, e loro non hanno l'assistenza sanitaria, perché in media ci vogliono 2 o 3 anni per ottenere un permesso di soggiorno, secondo il famoso articolo 31. Ecco, noi vediamo spesso questo tipo di famiglie con minori rivolgersi ai centri di assistenza che noi, a cui noi forniamo i farmaci e che poi ci forniscono i dati sulla cui base noi pubblichiamo ogni anno l'osservatorio sulla povertà sanitaria.
2: Certo. Si parla tanto, chiaramente, insomma, della concezione di povertà economica, ma la povertà sanitaria, ecco, si può dire che sia sottovalutata?
3: Beh, di sicuro è un di cui della povertà economica, certo. Però c'è una povertà sanitaria che non è solo economica. Cioè, io penso un'altra categoria di persone sono le persone con disturbi mentali, disturbi psichiatrici, che spesso finiscono per questa loro malattia ai margini della società, perché di fatto poi perdono un lavoro, la famiglia ha problemi, non ci sono strutture che li accolgono, e quindi esiste un problema di terapia di povertà, io dico sanitaria in termini non solo farmacologica ma anche terapeutica, di presa in carico di queste malattie.
2: Prego.
3: No, non so se sono riuscito a essere chiaro.
2: Certo,
3: non è solo, voglio dire, questa è una povertà di persone che di fatto sono fragili, povere, hanno bisogno di essere aiutate, che magari certo sono in famiglie che economicamente non possono permettersi ad esempio una cura psichiatrica privatamente.
2: Certo. Dottor Daniotti, in chiusura, se guardiamo anche al futuro, qual è il rischio sociale, ecco, più grave se il fenomeno continua a crescere, e come contrastarlo?
3: Ma io credo la prima cosa importante, io credo che venga riconosciuto quello che è il ruolo del terzo settore anche in sanità. Cioè, oggi i dati del nostro osservatorio dicono che un quinto dell'assistenza viene offerta da strutture del terzo settore. Un quinto è tanto, è il 20%. Certo, poi c'è l'80% che diciamo è fornito dal servizio sanitario, che è un gran servizio, perché alcune cure di sicuro il terzo settore non potrebbe fornirle. Però bisogna riconoscere che c'è questo ruolo, non solo in termini economici, ma anche coinvolgendo gli operatori del terzo settore nel trovare le soluzioni. Bisogna trovare delle soluzioni.
2: Certo.
3: Altrimenti la situazione può diventare ingestibile, secondo me.
2: Chiaro. Grazie, dottor Sergio Daniotti, presidente grazie Fondazione Banco Farmaceutico. Grazie.
3: Grazie.
2: In un contesto segnato dall'aumento dei prezzi, dell'energia e dalle disuguaglianze economiche, Anche la povertà energetica è diventata una questione sociale sempre più rilevante. Il fenomeno riguarda le difficoltà di molte persone e famiglie nel sostenere i costi dell'energia necessaria per vivere in condizioni adeguate. Non si tratta, insomma, solo di pagare le bollette, ma anche della possibilità di riscaldare o rinfrescare la propria casa, utilizzare gli elettrodomestici essenziali, accedere ai servizi energetici indispensabili per il benessere quotidiano. È quello che ci ha raccontato Fabio Gerosa, fondatore e presidente di Fratello Sole, impresa sociale.
4: La povertà energetica è uno di quegli elementi che connotano le famiglie, le persone che hanno questa fragilità dovuta al tema dell'energia. Cosa vuol dire? Per esempio che hanno tante spese per l'energia, che non riescono a raffreddare la casa quando fuori fa molto caldo, che non riescono a riscaldarla quando fuori fa molto freddo. È una dimensione non proprio uguale alla povertà assoluta, ma che anzi, se curata ed evitata, evita che la famiglia vada in povertà assoluta. Oggi è un fenomeno europeo molto importante, riguarda più di 50 milioni di famiglie ed è un fenomeno che in Italia, secondo i dati dell'Osservatorio Italiano della Povertà Energetica, riguarda più di 2 milioni di famiglie, quindi stiamo parlando di una attenzione che in questa nostra epoca, dove i cambiamenti climatici incidono tantissimo anche sulla salute delle persone, va curata con molta attenzione.
2: Tra l'altro una problematica, Fabio, che si incastra in dinamiche interne, se vogliamo, insomma, al territorio italiano, ma anche esterne per quanto riguarda anche poi la politica, la geopolitica internazionale.
4: Il tema dell'energia è un tema oramai globale, bisogna guardarlo con estrema attenzione. Naturalmente, in linea generale, l'indipendenza energetica è un tema importante. Cosa vuol dire? La possibilità, per esempio, che ognuno possa ricavare l'energia da casa propria, sul proprio tetto, in modo che ci sia meno dipendenza da altri rispetto alle fonti, ma vuol dire anche cambiare il vettore da cui si riceve l'energia, quindi aiutare l'ambiente passando dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Questo lo si fa oggi prevalentemente con il fotovoltaico, ma ci sono anche tante altre modalità rinnovabili un pochino più complesse che noi possiamo utilizzare. Certamente è un tema dell'oggi e del nostro tempo.
2: E in questo si inserisce l'attività, il lavoro di Fratello Sole. Ecco, quali sono i progetti che state sviluppando per il contrasto alla povertà energetica?
4: Ma in generale noi sviluppiamo un tipo di comunità energetiche rinnovabili che chiamiamo fraterne o solidali. Che cosa significa? Significa che mettiamo a fattor comune la produzione e anche il consumo dell'energia, quindi lo mettiamo dentro la comunità per portare all'interno della comunità il tema energetico anche a chi non è esperto, a chi non sa come si fa e soprattutto a chi non può arrivare alla transizione energetica. Quindi fare una comunità energetica rinnovabile, solidale o fraterna significa coinvolgere tutte le parti della comunità locale, tecnicamente all'interno di una cabina primaria, e coinvolgerle soprattutto a partire da coloro i quali sono i più esclusi. Naturalmente i promotori nel nostro modello di comunità energetica sono le diocesi, le parrocchie, le cooperative sociali, coloro i quali sono radicati nel territorio e coloro i quali hanno un mandato di fiducia costruito nel tempo. E questa è una delle nostre attività. Poi facciamo anche dei progetti specifici, uno mi piace ricordarlo che è molto bello, insieme a Fondazione SNAM, che riguarda alcune città, Roma, Genova, Palermo, Salerno, e quest'anno inizieremo anche a Padova, Lecce, Rimini, Gioiosa Ionica. Cosa facciamo in queste città? Ci agganciamo degli enti del terzo settore territoriali, associazioni, cooperative, enti religiosi, aiutiamo questi enti a capire cos'è la povertà energetica e per ogni città coinvolgiamo 30 famiglie in povertà energetica. Siamo già a 138 famiglie che stiamo aiutando attraverso questo progetto che sviluppa anche formazione e così via. Facciamo in ultimo, tanto per accennare alle tante cose che facciamo noi, anche delle pubblicazioni diciamo scientifiche di natura divulgativa. Lo scorso 4 maggio a Roma abbiamo presentato con Enea le linee guida per l'efficientamento energetico degli enti del terzo settore e anche un documento molto bello, molto prezioso, il primo studio in Italia che riguarda le linee guida dell'utilizzo dell'acqua negli enti del terzo settore. Il progetto si chiama Sorella Acqua e mette in luce proprio che cosa significa anche questa risorsa preziosa per le persone fragili e per gli enti del terzo settore che se ne curano.
2: Insomma, tante le attività e l'impegno, ma se volessimo anche andare ad analizzare un po' i risultati anche di questi progetti, i tratti fondamentali più importanti quali sono?
4: Allora, naturalmente sul tema delle comunità energetiche i risultati sono molto belli, molto interessanti, perché creare una comunità a partire da un ente promotore che può essere la diocesi, la parrocchia, la cooperativa sociale e così via, vuol dire utilizzare la fiducia che questi enti hanno nei loro territori. E i risultati sono importantissimi a partire dalla fiducia, sia per i benefici ambientali che per i benefici economici che vanno poi tutti riversati alla fragilità del territorio. Però voglio parlare anche del progetto di cui dicevo prima, quel progetto che va nelle 8 città italiane dove abbiamo incontrato le famiglie. Che cosa è venuto fuori? Ad esempio, che una delle fragilità più importanti che le famiglie hanno è proprio nella loro abitazione. Vivono cioè in appartamenti, in case che hanno un'altissima trasmittanza, vuol dire che quando fuori fa caldo, dentro fa tanto caldo e viceversa con il freddo. Questo comporta a catena, ad esempio, che bisogna alzare i consumi dei condizionatori, aumentare la spesa energetica a fronte di un reddito molto basso. Un'altra fragilità, per esempio, che abbiamo incontrato in queste famiglie sono gli elettrodomestici. A noi non fa tanto caso sapere se un frigorifero consuma tanto o poco, ma per una famiglia che ha un basso reddito, avere un frigorifero in classe energetica più efficiente significa tanto, significa A, diminuire i consumi, B, avere la possibilità di conservare il cibo in modo molto più salubre, ad esempio, e lo stesso cibo si prolunga nel tempo, ha una conservazione più lunga, quindi si innestano delle virtuosità molto importanti. Naturalmente queste famiglie molto spesso fanno cattivi acquisti dell'energia, hanno cioè bollette energetiche che gli fanno spendere troppo, quindi andiamo ad aiutarle anche guardando la loro bolletta energetica, vedendo che un contratto non è lo stesso di un altro contratto, si può anche risparmiare e non hanno conoscenza di quelli che sono gli aiuti, i bonus fiscali che loro possono, di cui loro possono usufruire, cose di questo genere. Cioè, incontrando le famiglie si capisce proprio nel dettaglio come si può contrastare la povertà energetica.
2: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro in regia Luca Rossi, ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi qui sulla Radio Vaticana perché i programmi continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Sono iniziate ieri a Roma le riprese di Nella gioia e nel dolore, nuovo film di Özpetek che arriverà nelle sale a Natale. Si aggiungono al cast anche Amanda Lear e, già annunciata nelle scorse settimane, anche Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Angel Silvestre, Mara Venier, Geppi Cucciari, Milena Vukotic, Carmine Recano, insomma, come al solito un cast molto importante e ricco per Özpetek, che rimane uno dei registi più amati e più desiderati anche dagli attori italiani. Benvenuti a In Blu Social Club, io sono Carlo Magistretti. Oggi iniziamo parlando di cinema perché torna nelle sale Django, ma non quello di Tarantino, quello originale, quello di Corbucci, ne parliamo tra poco. Poi tante altre notizie, tra cui anche una, non è come è andata a finire, ma insomma un altro capitolo di una notizia che vi avevo raccontato nel 2023, se non ricordo male, qualche anno fa, all'indomani dell'inizio dell'invasione russa in Ucraina, qualcosa che riguardava la cultura, i libri antichi, le biblioteche europee e la sparizione dei capolavori di Pushkin. Questo mistero e altre cose nel corso della puntata di oggi di In Blu Social Club, che comincia però con una canzone adatta al periodo estivo e al caldo. Holiday, Madonna.

Madonna con Holiday. Allora torna in sala Django, il film al cinema come evento speciale, quello diretto da Corbucci e quello che accantonava l'epica del western alla Sergio Leone. Il vero protagonista del film è il fango, il western più piovoso e sporco di sempre, a cominciare dalla sequenza iniziale dei titoli di testa, Franco Nero che trascina una bara camminando in un pantano infinito mentre piove. La violenza è estrema, paradossale per l'epoca, quasi insostenibile, ma è un gioco naturalmente per adulti. Dopo il successo di Per un pugno di dollari, il western furoreggiava anche in Italia soprattutto, e Corbucci un giorno si presenta a casa del suo amico Piero Vivarelli per coinvolgerlo in una bizzarra avventura. Vivarelli era totalmente disinteressato al western, scriveva canzoni per Celentano. Il suo film più recente era Rita, la figlia americana, scritto per Totò e Rita Pavone, quindi insomma molto lontano dal genere del western. Il successo però di Django fu tale che cominciarono a uscire Django apocrifi ovunque, non firmati appunto da Corbucci, ce ne furono tanti, tipo Django spara per primo, pochi dollari per Django, Django il bastardo, viva Django, e poi l'elenco potrebbe continuare, tutti quanti di basso livello, eccetto il primo, perché il capostipite era un film dignitosissimo, dicono anche i critici, grazie anche alla collaborazione per esempio di Luis Bacalov per le musiche. La canzone dei titoli di testa, Django, era cantata da Rocky Roberts. La fotografia era firmata da Enzo Barboni. Qualche anno dopo, questo signore, firmandosi E.B. Clutcher, diventa il regista dei primi due Trinità, quelli che trasformarono il western di nuovo, stavolta in commedia farsesca, decretando di fatto la fine di un'epoca. Django torna al cinema. Se non l'avete mai visto, l'originale di Corbucci, questa è l'occasione.

Ora parliamo di manifestazioni culturali in giro per l'Italia da sud a nord, perché iniziamo con Foggia. La direttrice d'orchestra Gianna Fratta, che dice nelle interviste: sì, certo, mi potete chiamare maestra, si riferisce a quell'altra questione, vi ricordate, la Fenice Venezia, Beatrice Venezzi vuole essere chiamata maestro, eccetera eccetera. Torniamo a Foggia. Un talento e un amore per il repertorio italiano che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Gianna Fratta, insieme a Dino De Palma, cura l'edizione, la prima edizione del Festival Gio Festival, GIO, Giordano International Opera Festival, che fino al 20 giugno, a partire da oggi, animerà Foggia e i borghi montani di Biccari e Roseto Valfortore, e andrà poi attraverso il Tavoliere fino al Gargano. Oltre 20 eventi e centinaia di artisti fra jazz, cinema, musica da camera, una notte bianca e due giorni di convegno scientifico nel nome di Umberto Giordano. Vengono presentate tre sue opere: la prima messa in scena di Marina, Il Re, che entrambe hanno debuttato nei giorni scorsi, e l'Andrea Chenier, che forse è il più famoso, di Giordano, sabato 20, nella ripresa dell'allestimento della Scala, firmato da Martone, sul podio appunto la maestra Gianna Fratta. Da Foggia ci spostiamo direttamente nel nord Italia, in Piemonte, per il Portami Via Festival, una manifestazione che prende il via anch'essa in questi giorni. In questo caso la direzione è del musicista e scrittore Massimo Zamboni, un evento diffuso che unisce i luoghi della resistenza della Langa astigiana per trasformare la memoria in leva culturale. Si comincia venerdì 26 giugno a Canelli con l'inaugurazione della mostra I manifesti del 68 parigino di Georges Fouissy. Poi in serata c'è la stand-up comedy di Edoardo Mattiozzi, sabato 27 l'aeroporto partigiano Excelsior di Vesime ospita la tavola rotonda La Forza e l'Inerme, il Cippo del Falchetto a Santo Stefano Belbo avrà le letture da Fenoglio, al Santuario dei Caffi di Cassinasco concerto di Anna Castiglia. Domenica 28 i musicisti del Conservatorio di Alessandria uniranno arte e paesaggi sonori allo spazio arte di Bubbio. Tutte le info sono sul sito portamiviafestival.com. Dall'Italia andiamo tra poco in Grecia.

dicevamo, in Grecia, perché in questi giorni l'Italia è molto presente dal punto di vista culturale in Grecia. Intanto il ministro della cultura Giuli è da quelle parti per presentare progetti congiunti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Ieri ha inaugurato due mostre frutto della collaborazione tra i ministeri della cultura italiano e greco. La prima si chiama La Grecia e le rotte per l'Occidente, il relitto del canale di Otranto, che presenta per la prima volta all'estero i reperti del relitto di una nave del VI secolo a.C. rinvenuta nel canale di Otranto nel 2018. Poi la mostra Ispirazioni, vite italiane dell'arte greca al Museo dell'Acropoli di Atene racconta le molte forme di presenza, trasformazione e reinterpretazione dell'arte greca nel nostro paese, dalla tarda età del ferro fino ad arrivare a oggi. E poi libri, è cominciato il viaggio dei tre libri vincitori del premio internazionale Intersezioni Italia-Grecia quest'anno. Il riconoscimento promuove la traduzione della narrativa italiana e contemporanea all'estero. Giovedì si svolgerà ad Atene la cerimonia di premiazione dei tre vincitori, che sono Malbianco di Mario Desiati per Einaudi, Il prodigio di Fabrizio Sinisi per Mondadori e Destinazione errata di Starnone per Einaudi. Un mese dopo la proclamazione, avvenuta il 15 maggio al Salone del Libro di Torino, i tre titoli hanno già trovato tutti un editore greco, e questa è una bella notizia. Il premio Intersezioni infatti nasce proprio con lo scopo di sostenere la traduzione italiana all'estero e della narrativa italiana contemporanea. Infatti ogni titolo vince un contributo di 5.000 euro che non va all'autore o alla casa editrice, ma va all'editore, che prenderà i diritti e lo pubblicherà nel suo paese, in questo caso la Grecia. L'edizione di quest'anno era dedicata alla Grecia, appunto. L'anno prossimo si sta già lavorando per un altro paese e pare che ci siano degli abboccamenti, degli incontri già in stadio avanzato con Madrid e la Spagna. Vedremo, vi aggiornerò.

E adesso parliamo di intrigo internazionale nel mondo del libro e delle biblioteche. Bibliofilia e spionaggio. Una coppiata che è adatta a un romanzo, a un film probabilmente. Questa però è accaduta davvero ed è in dimensioni pare piuttosto importanti. Un saccheggio delle biblioteche d'Europa partito probabilmente dalla Russia. Si è aperto a Parigi un processo che potrebbe dare molte risposte a quello che è accaduto a partire, guarda caso, dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina qualche anno fa. Quando all'improvviso dei ladri molto abili hanno iniziato a rubare edizioni antiche e preziose di classici russi, soprattutto Pushkin, il poeta nazionale, in molte biblioteche d'Europa, tra cui tre in Francia. Ora si potrebbe immaginare che siamo di fronte a una banda Pushkin, possiamo dire così. Il modus operandi era praticamente quello già raccontato in altri romanzi bibliofili e in altri racconti gialli. Insomma, un finto o anche vero studioso va in una biblioteca dove ci sono delle edizioni antiche preziose, in particolare appunto di classici russi, chiede di studiarne una, di visionarla, e lo fa per molti giorni, va in biblioteca tranquillamente, legge, annota, prende informazioni e studia appunto il volume che prezioso che gli viene dato appunto in visione dentro alla biblioteca. Poi, finita la sua ricerca, ringrazia e saluta. Dopo qualche mese torna, chiede una nuova consultazione, dice: beh, volevo controllare qualche cosa, non sono sicuro di aver preso un appunto corretto. Gli riportano il libro, a quel punto di nascosto lui sostituisce, ecco, il libro antico con una copia esattamente uguale, che però è una copia. E quindi quando se ne accorgono è ormai troppo tardi, perché di solito passano molti giorni se non settimane prima che ci si accorga di questo furto. Si calcola che tra il 2022 e il 2023 siano spariti con questo sistema in Europa circa 170 libri antichi. Dove siano finiti non si sa. Ora gli inquirenti francesi si interrogano se si tratti di un traffico di beni destinati a ricchi collezionisti oppure, cosa che molti hanno sospettato fin dall'inizio, si tratti di un'operazione ideologica incentrata sul rimpatrio di un patrimonio letterario simbolico. Al momento non è stato provato il coinvolgimento di nessun mandante politico, Russia inclusa, e tuttavia il contesto della guerra in Ucraina, come coincidenza dell'inizio di questi furti, l'esaltazione di Pushkin come figura nazionale, la reticenza, pare, delle autorità russe nel collaborare a queste indagini, fanno pensare che qualcosa sotto ci sia. O comunque si può fantasticare. La figura dello spione bibliofilo è ciò che più di letterario si possa immaginare. Chissà se un giorno ne faranno un film.

0: Adesso parliamo di nomine importanti che vedono il nostro paese sempre in prima linea, perché dal punto di vista culturale, com'è come non è, siamo sempre tra i primi al mondo. Allora, all'Italia è andata per 3 anni la presidenza di ICOMOS Prerico, la Commissione Internazionale Patrimonio Religioso e Riti, braccio operativo dell'UNESCO, nata nel 2017, si occupa di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio religioso e dei siti nei vari paesi del mondo. Per il triennio 2026-29 l'ufficio di presidenza vedrà alla guida Olimpia Niglio, coordinatrice, insieme all'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, coordinatori del progetto internazionale Thesaurum Fidei. E quindi complimenti e buon lavoro a loro, ma complimenti e buon lavoro anche a Francesca Casadio, chimica e conservatrice italiana, che è stata nominata direttrice del Getty Conservation Institute di Los Angeles. Dopo oltre 20 anni a un istituto analogo di Chicago, guiderà una delle istituzioni più influenti al mondo nella ricerca, tutela, formazione sul campo della conservazione del patrimonio culturale internazionale.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata arriva in prima TV una serie televisiva dal Brasile, Tempo di Amare. Ogni martedì sarà in prima serata. Una serie brasiliana di Globo TV racconta un amore contrastato ambientato tra Portogallo e Brasile nel 1927. Protagonisti sono Maria Vittoria e Ignacio, si innamorano negli anni 20 del secolo scorso, tra Portogallo e Brasile appunto, ma la distanza e una serie di altri ostacoli li separano, ma nonostante tutto continuano a credere che un giorno riusciranno a ritrovarsi. La storia è ispirata alla famiglia dello scrittore Rubem Fonseca e intreccia temi come l'emancipazione femminile, il razzismo e la corruzione politica. Tempo di Amare in prima TV su TV 2000 stasera, lo trovate sul canale 28 del digitale oppure 157 di Sky, ma se vi perdete qualcosa la potete recuperare su Play 2000, la nostra app gratuita da scaricare e installare sul vostro smartphone. Io sono Carlo Magistretti, questo era In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli, che per oggi si ferma qui. Noi torniamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio, non cambiate canale, mi raccomando, restate sempre su In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: Allora, io ho trovato uno scritto che si intitola Una parola culturalmente condizionata, punto di domanda, la verità rivelata nelle scritture. Don Romeo Cavedo, Cremona, 18 febbraio 2006. Allora vi leggo adesso un pezzettino di questo testo, perché poi mi serve per andare avanti e ragionare, come sempre, più sul metodo che non sui contenuti. Ci sono alcune persone le quali sognerebbero una Bibbia meno condizionata di quanto non è la nostra Bibbia, bisognerebbe dire non sia. E allora una delle cose di cui dovremmo cercare di renderci conto è quanto la nostra Bibbia è, ci vorrebbe sia, condizionata dalle culture nelle quali è nata. Vedete come parlo sgrammaticamente, ci vorrebbe sia. Volendo, uno potrebbe anche dire che ci possono essere dei testi che nella loro composizione si rendono conto di aver bisogno di una cultura per esprimersi. Potrebbe dire che ci possono essere dei testi che nella loro composizione si rendono conto di aver bisogno di una cultura per esprimersi, però si sforzano di essere il più universali possibile, il meno localizzati. Come si fa oggi nella globalizzazione? Quindi si vede che c'era già nel 2006 la globalizzazione. Si cerca di trovare dei modi di esprimersi che, pur essendo caratterizzati anche dall'origine locale di colui che comunica, però cercano di internazionalizzarsi il più possibile. Non è detto che questo sia un bene, anzi direi che certamente dal punto di vista estetico questo rende i testi, cioè le raffigurazioni, molto più standardizzate e quindi molto meno capaci di suscitare emozioni. Di per sé impoverisce la comunicazione, però è un tentativo di universalizzarla. Questo mi pare un ragionamento giusto, che adesso è in corso in maniera esplosiva, perché tutto viene fatto sulla rete e si usano delle strutture che esigono poche parole, si deve scrivere in breve tutto quello che si deve scrivere, non si documenta più quello che si dice, per cui basta affermarlo e sembra che sia vero, e tutto quello che sta succedendo nella rete. Qualcuno, forse anche qualcuno di voi, si aspettava che la Bibbia fosse un libro che seguiva questa aspirazione e che quindi l'azione dello Spirito Santo fosse stata quella di fare in modo che, pur essendo indispensabile basarsi su una cultura, tuttavia nella Sacra Scrittura, un po' come sono le istruzioni sulle etichette, gli orari ferroviari o degli aeroporti, lo Spirito Santo trovasse un modo per rendere questa scrittura non continuamente bisognosa di traduzioni e di riferimenti agli ambienti in cui era nata, ma invece non è così. Questo è quello di importante che, su cui volevo ribattere, l'ho sempre detto questo, però bisogna prendere atto che è veramente così. Nella prima parte del mio discorso dovrà prendere atto che la Bibbia, e quando dico Bibbia parlo del Nuovo Testamento, perché la questione dell'Antico è ancora più complicata, è volutamente fin troppo condizionata, ci sguazza dentro nel suo mondo, nella sua terminologia, nel suo ristretto ambiente. Il Nuovo Testamento nasce in una zona abbastanza ristretta dell'Impero Romano e in alcuni suoi scritti cerca di essere ecumenico, come allora era la cultura ellenistica, però non si sforza più di tanto. Continua ad essere affezionato al suo dialetto galileiano o giudaico, presenta le cose in maniera che un ebreo le capisca e un non ebreo debba chiedere spiegazione. La Bibbia si crogiola dentro in questo condizionamento culturale, e giustamente, perché la Bibbia è intelligente, perché dove si sta dentro un condizionamento culturale si riesce ad esprimersi in maniera più sincera, più suggestiva, più attraente. Mi contraddico un po', però è così. Noi siamo infatti sempre attratti da quello di cui in prima origine non capiamo niente. Mi piacerebbe sapere il cinese e il giapponese, perché non sappiamo neanche da che parte cominciare per capire queste cose. Poi rinunciamo perché non abbiamo né il tempo né la capacità di farlo, ma ci interessa molto di più sapere come funziona il cinese e il giapponese che non studiare le differenze tra portoghese e spagnolo, che in fondo non ci interessano. Infatti io ho cercato di farmi spiegare come fanno i cinesi ad operare il computer, e non è così facile, e si scopre che sono molto più intelligenti di noi, anche perché sono capaci, devono servirsi della pronuncia e non dei loro geroglifici, però riescono meglio di noi a usare il digitale, pur avendo una scrittura che non è digitalizzabile, perché tra l'altro i piccoli disegnini devono anche essere fatti in maniera molto precisa, perché la linea deve essere talvolta sottile, talvolta grossa, l'angolo acuto, l'angolo meno acuto, e sono tutte cose che sono, però sono molto più intelligenti di noi europei, o intelligenti, molto più capaci di fare queste cose qui. Anche la scrittura araba è complicata, ma quella cinese e giapponese lo è al di sopra di ogni limite pensabile. Ecco perché vincono, chiusa la parentesi. È vero che dovrò disilludere tutti quelli i quali potevano pensare che io potessi dimostrare che la Bibbia è lo sforzo di Dio di parlare a tutti. Vuole parlare a tutti, però parla nel suo dialetto. Non fa nessuno sforzo per parlare neanche ai contemporanei di allora. Lo fa San Paolo qualche volta, questo tentativo, ma San Giovanni, quando gli fa comodo, adopera i concetti ellenistici, ma se non gli servono come strumenti per la costruzione del suo discorso, va avanti con i suoi semitismi e non fa nessuno sforzo di parlare come vorrebbe sentir parlare un greco, senza tener conto di una cosa che ho già detto mille volte in altri ambienti, che è una cosa che mi sorprende e di cui non ho trovato da nessuna parte spiegazioni plausibili, e cioè l'assoluta ignoranza del mondo latino da parte non solo degli autori della Bibbia, ma anche dei cristiani che sono venuti dopo. Il latino, che era in fondo la lingua ufficiale dell'impero, è completamente snobbato dai primi cristiani. Ma questo non c'entra perché non è Bibbia. E mi fermo qui nella lettura. Tutto questo è sacrosanta verità. Dopo ne leggerò qualche altro pezzettino. Se poi qualcuno vuole che questo testo qui, Lelliano, venga ristampato e così dato alle stampe, qualcuno di voi ci penserà e con le tecniche moderne si fa presto, facendo le fotocopie, a moltiplicare il testo. Perché dopo ci sono delle altre cose che sono più particolareggiate e magari anche più interessanti. Adesso volevo pormi delle domande che ci aiutino a capire quali sono i condizionamenti che hanno accompagnato la nascita del cristianesimo, e in particolare, siccome di questo stiamo parlando, le narrazioni che riguardano la persona di Gesù, e continuerei quindi il discorso che ho cominciato la volta scorsa. Vi ricordate che la volta scorsa ho insistito cioè le due volte precedenti, prima di Natale avevo fatto un altro discorso che poi riprendo. La volta scorsa avevo fatto notare che negli anni che precedono la venuta di Cristo, un 120 anni circa, quindi un lungo periodo, il mondo ebraico, che non aveva più libri sacri che nascevano in quel tempo, che non aveva più quelli che loro chiamavano i profeti, cioè queste specie di maestre di vita che potevano interpretare e suggerire quello che Dio voleva dalle persone, si sentivano privi di ogni indicazione su come comportarsi. E la scelta che loro hanno fatto era stata una scelta, secondo me, molto onesta, anche se radicale. Se qui le cose continuano ad andare male in questo mondo, è colpa nostra.

si vede che non siamo in, Dio non ci aiuta perché non osserviamo la legge come dovremmo fare. Detto nel nostro dialetto italiano, e pare che sia questo quello che loro hanno cercato di capire. A questa presa di posizione probabilmente non aderirono tutti gli ebrei, anzi forse aderirono soltanto alcune minoranze. Ecco, questo per esempio non l'ho sottolineato abbastanza la volta scorsa. Noi di nuovo siamo abituati, siccome queste piccole minoranze sono quelle di cui parlano i testi religiosi che sono arrivati a noi, noi siamo abituati a dire che tutti gli ebrei pensavano in questo modo e facevano in questo modo. È vero che io nella messa di ieri l'altro, ho detto che stranamente gli ebrei continuano a circoncidere i loro bambini, e mentre i cristiani non battezzano, non sono più disposti a battezzare automaticamente tutti i bambini che nascono, e la stessa gerarchia si è accorta di questo e dice che per battezzare un bambino bisogna prima preparare i genitori, perché altrimenti preferirebbero che non venisse neanche battezzato, quindi anche la gerarchia ha cambiato il suo modo di procedere. Gli ebrei invece sono ancora orgogliosi della circoncisione dei loro maschietti. Durante la predica non ho indagato sulle ragioni perché questo avviene, probabilmente la ragione è che è quella che più di tutte li differenzia dagli altri, e loro vogliono mantenere, anche se non sono del tutto credenti, questa differenza nei confronti degli altri popoli. È diventata una parte del loro DNA e non sono in grado di abbandonare questa loro posizione. Sono disposti in nome di questo ad accettare perfino persecuzioni e altro. È un caso quasi unico. Anche gli armeni sono di questo genere, anche altre popolazioni come i curdi hanno un senso della loro differenza rispetto ad altri popoli e vogliono assolutamente mantenerla, cosa che per esempio nell'Italia settentrionale mi pare completamente scomparsa. Nessuno è interessato, o meglio sì, ci teniamo anche noi ad avere le nostre tradizioni e il nostro dialetto, ma non siamo affatto bisognosi di questo, timorosi altrimenti di perdere la nostra identità. Ci sono delle popolazioni che sono fatte così, ma gli ebrei all'interno di queste popolazioni sono l'estremo pensabile. Non c'è nessun altro che sia così, a questo punto, capace di dire noi siamo diversi dagli altri. Non disturbiamo nessuno, ma vogliamo mantenere tutte. Questo è un miracolo altrettanto grande di quanto non lo sia la diffusione del cristianesimo. La diffusione del cristianesimo è un prodigio, il mantenimento e la resistenza degli ebrei è un altro prodigio. E siccome i prodigi non devono essere troppi, si può anche dire che forse è la natura dell'umanità che prevede queste realtà di fatto su questo nostro pianeta. E quindi anche il laico potrebbe dire: non approfittatene per dire che c'è Dio di mezzo in queste cose. Sono cose che si possono spiegare a livello genetico, psicologico e cose di questo genere. E questo è il pericolo per le religioni di oggi. C'è sempre un'altra spiegazione, e la spiegazione religiosa diventa l'ultima. E non arriva mai questa ultima, perché ogni scienza, anche le scienze umane, dice: beh, per adesso non lo sappiamo, ma presto magari lo sapremo. L'ipotesi religiosa non è per il momento indispensabile. È venerabile, la teniamo lì, ma la scavalchiamo perché dobbiamo trovare prima altre spiegazioni. Ecco com'è cambiata la cultura, per esempio. Questo modo di ragionare era assolutamente assente nell'ebraismo prima che Cristo venisse, perché loro erano proprio convinti che il rapporto che avevano con Dio era la chiave interpretativa di tutto quello che accadeva. Allora, ripeto, non tutti, forse una minoranza. Ecco, è per questo che per esempio i loro nomi derivano spesso dal verbo separare. I perishim, che sono i farisei, sono quelli che si separano. Ecco. E queste persone che si separano cercano di autoflagellarsi in un certo senso, e nascono infatti molte preghiere penitenziali: l'abbiamo meritato, non abbiamo più niente, non c'è più il Tempio, il Tempio c'è ancora ma gli altri ci opprimono, non abbiamo più il Santo Sacerdozio perché i re se ne approfittano per diventare loro sommi sacerdoti. Ho raccontato alcuni di questi episodi domenica, la volta scorsa. Soltanto se noi obbediremo alla legge fino all'ultimo millimetro, forse Dio ci aiuterà.
E questo è quello che ho spiegato la volta scorsa. E vi dicevo, Gesù è al di fuori di questa atmosfera. E la finale del discorso di domenica, di martedì scorso, era proprio questa indifferenza di Gesù nei confronti non tanto della legge in quanto tale, ma di questo che avevo chiamato, prendendo in prestito da uno superficiale paragone con il libro che è stato fatto da Mancuso, il ricatto, cioè è colpa tua. Ecco, il ricatto in senso religioso sarebbe questo: non lamentarti con Dio, perché se tu avessi osservato la legge, e allora o osservi la legge o non ti ascolto neanche più. E questo è, direi in maniera molto materialistica, il riassunto della spiritualità che probabilmente avevano parecchi ebrei al tempo di Gesù. Forse non avevano questa mentalità i cosiddetti sadducei, i quali, essendo in genere persone ricche, di prestigio, che avevano contatti con le autorità e partecipavano anche di tutti i benefici che le autorità, fossero esse gli asmonei che regnavano, Erode il Grande o i Romani, ecco, l'amicizia con queste autorità dava loro la possibilità di vivere tranquilli e di arricchirsi, e anche allora, come adesso, probabilmente il sentimento religioso era scarso o assente nelle loro coscienze. Ecco. Quindi anche questo, la ripeto, è una cosa da tenere presente. Quando noi parliamo degli antichi, anche dei cristiani antichi, immaginiamo sempre che allora erano tutti cristiani, allora andavano tutti in chiesa, non è mica vero. Così come non è vero che quando c'era la società cristiana, o anche la società di quando ero ragazzo io, quando tutti andavano all'oratorio, ma andavano anche in casa di tolleranza appena si poteva. E al liceo era venuto infatti un generale a spiegarci, perché era l'ultimo anno, dopo è arrivata la Merlin che ha rovinato tutto, che però se andavamo a Modena alla scuola per gli ufficiali c'era la possibilità di andare tranquillamente in case di piacere che erano aperte, e quindi potevamo benissimo ancora per un anno, in attesa che si abolissero, quindi era meglio iscriversi subito all'Accademia Militare di Modena, perché si poteva ancora fare queste cose. Queste cose furono dette in terza liceo da un generale che venne col preside che assisteva, e io nella mia stupida cristianità di allora mi scandalizzavo un po' di queste cose. Era un ragazzino che credeva allora veramente in Dio e nel sesto comandamento, cercava di non peccare, e sentendo questi generali così e gli altri miei compagni di classe che erano in fondo tutti contenti di poter andare queste cose qui, nessuno poi è andato a Modena perché non volevano fare l'ufficiale, ma erano contenti di questa possibilità, io mi trovavo un po' a disagio. Dopodiché sono finito in seminario, e andando in seminario mi si è liberata la... Ecco. Questo non c'entra niente, però è per dimostrare che il mondo è sempre uguale alla fin fine, il mondo di allora e il mondo di adesso. Era anche la nostra religione cattolica a quel tempo era la religione del ricatto, perché io mi ricordo che c'era un salmo: come farà, io leggevo già i salmi allora, come farà il giovane a mantenere pura la sua vita? Osservando la legge del Signore. E io tra me dicevo: se più desbordi osservare la legge del Signore, sei assivi a me. Io volevo trovare un'altra strada che mi permettesse di osservare la legge del Signore, mentre mi scappava la voglia di non osservarla e non trovavo soluzioni. Ma di nuovo il ricatto diceva: perché non hai la cosa di imporre a te stesso di fare questo. Questa era l'atmosfera. Ecco, la domanda che mi sono posto la volta scorsa e che forse dovremmo esaminare con cura andando avanti nella riflessione è: Gesù ha cambiato questa situazione? Ecco, a prima vista mi pare che si possa dire, in parte almeno, certamente sì, perché i comportamenti che nel Vangelo gli vengono attribuiti, compreso il fatto di domenica, celebrato domenica scorsa, che è andato insieme con i peccatori a farsi battezzare da Giovanni, non per fare una sceneggiata, ma perché voleva mostrare che tutti insieme dobbiamo cercare di uscire dal peccato, e non soltanto, e non siamo per questo indegni di Dio. E il fatto che venga identificata
la sua relazione con Dio in quel momento, mi pare che sia già una cosa interessante per dire Gesù vuole usare un'altra metodologia che non sia quella appunto del ricatto religioso, cioè colpa tua. Posso subito anticipare, perché questo presto o tardi risalterà fuori, che questo concetto di Gesù darà poi origine a quella teoria che è già presente in San Paolo, che verrà però iperesaltata in Sant'Agostino, cioè tutto dipende dalla grazia di Dio. Questo concetto, direi, rimane un ricatto, però sposta il livello e dice: tu non sei obbligato a compiere le azioni giuste per poter poi essere aiutato da Dio. Tu devi soltanto avere la volontà di fare una cosa molto semplice, cioè puoi invocare Dio che ti aiuti. Capite? Il ricatto si annacqua, si assottiglia. Tu devi essere una persona che cerca Dio, che chiede il dono della grazia. Questo dono della grazia è un dono immeritato, però se tu preghi e invochi, cioè non si chiede più il fare, il dover fare, cioè l'esecuzione del comandamento, si impone soltanto la domanda di riuscire a non trasgredire, neanche a fare, a non trasgredire il comandamento. E questa diventa la teoria della gratuità della grazia, dell'inizio della fede. E ad un certo punto si va oltre e si arriva a dire che la fede stessa è una grazia, per cui è soltanto il tuo dovere, è soltanto non tanto implorare Dio che ti renda capace di fare il bene, ma implorare Dio che ti renda capace di chiedere la grazia. E capite che c'è tutta una che alla fine produce una medesima ansia. Io non sono uno psicologo, però la storia della spiritualità cristiana rischia sempre di cadere in questa trappola, che è quella appunto del ricatto nascosto. È questo quello che cerco di spiegare. Vedo delle facce che non sono convinte, quindi si vede che non sono capace di spiegarmi bene o che sto facendo dei discorsi troppo astratti. Ma forse tutte le religioni sono fatte così, io non lo so di preciso questo per quello che riguardano le altre. Per il cristianesimo io vedo questo continuo ritorno sotto forme differenti di questa ansia, di questa, direi, fatica continua. Uno non si sente mai tranquillo perché gli manca sempre qualche cosa. È vero che gli dicono che Dio per questo non ti castiga, però nello stesso tempo non sei ancora arrivato è come quello che dice San Paolo, che è come quelli che corrono nello stadio, e anche lui dice che io corro sperando di arrivare alla meta. Ho fatto di tutto, non io ma la grazia. È già presente in San Paolo tutto questo, che diventa una specie di caratteristica del cristianesimo più elevato. Ecco, questo è soltanto un quadro interpretativo delle cose. Una delle domande che dobbiamo porci è: tutto questo ha veramente la sua origine nell'evento cristiano originario, quello portato sulla terra da Gesù? Perché anche oggi in fondo questo tipo di spiritualità, sia pure molto ammorbidito,
esiste ancora, cioè il cristiano che vuole essere veramente devoto si trova sempre in questa difficoltà, sono sempre più indietro del punto dove dovrei arrivare. E come farò ad arrivarci? Ecco, la domanda da porre è questa, ma io non so, non posso risolverla, non sono in grado. È inevitabile questo? È indispensabile? Qualcuno direbbe sì, perché l'assoluta bontà, infinità, purezza di Dio esige che tu ti senta sempre fuori posto, mai all'altezza del tuo compito. Poi aggiunge, non soffrire per questo, non sentirti in colpa, ma si fa fatica a non sentirsi in colpa quando ogni volta che ci si pensa si deve riconoscere che non sono stato all'altezza del possibile. Questa è una domanda che riguarda di più, direi proprio la vita spirituale della persona, non tanto l'esteriorità del culto o la teoria se Dio esiste, se Dio fa quell'altro, riguarda proprio l'esperienza vitale della persona. Allora io vi ho detto queste cose, poi non, se volete se ne parla insieme, ma io non pretendo che ci siano risposte. Questa, per esempio, quello che io sto dicendo esiste ancora oggi? C'è ancora questa sentiva? Non c'è più. Quando i preti confessano e danno i loro ammonimenti, ricreano ancora questa specie di atmosfera? È questo l'ideale? È una domanda forse un po' anacronistica oggi, giustamente questa che io pongo, però il mio problema era se le religioni in genere, compreso il musulmanesimo per esempio, mantengono ancora teoricamente sui libri che parlano della storia della spiritualità questa situazione che lei ha descritto in maniera, direi, con queste esagerazioni che oggi verrebbero annullate dalla semplice capacità dell'educazione. Una volta non si insegnava a nessuno come si fa a trattare i ragazzi e i bambini, cioè basta così un'infarinatura di psicologia. Adesso torno agli argomenti che avevo toccato. Direi che adesso, andando avanti col tempo, ci domanderemo: Gesù è responsabile anche lui di questa cultura, oppure nel Nuovo Testamento c'è qualcosa che è responsabile di questa cultura, oppure sono degli imprestiti di tipo filosofico che l'hanno provocato? Si potrebbe fare anche un'altra considerazione, per esempio: ci sono stati dei santi intelligenti, e penso soprattutto a Sant'Ignazio di Loyola, i quali hanno detto, hanno usato tutta un'altra terminologia, cioè quella della cavalleria, vale a dire vivere da cristiani è come essere dei cavalieri, è come Don Chisciotte, cioè si devono combattere i nemici come si fa nei romanzi cavallereschi, e così sono nati i gesuiti. Questo spiega anche perché il mondo gesuitico, che è nato da questa idea della forza, cioè guarda, quando tu eviti un peccato sei il vincitore di un pericolo che ti avrebbe umiliato, è molto diverso dal dire che sei, ecco, e per cui, e questo assomiglia molto a quello che dice Mancuso, dove dice che è soltanto la bellezza e direi l'autostima quella che farà in modo che il mondo diventi più buono e che l'uomo si trovi più sereno nella vita. Cambiano le parole, ma sono cose che esistevano già. Ecco, nel Nuovo Testamento non è facilissimo trovarle, perché il Nuovo Testamento è purtroppo condizionato da quell'atmosfera che ho cercato di descrivere, che è quella che ha preceduto, che ho spiegato la volta scorsa, che ha preceduto questa. Ecco perché probabilmente l'odio verso i farisei che c'è nel Nuovo Testamento, che non meritavano affatto di essere trattati così male da Gesù, ammesso che siano vere storicamente le parole contro i farisei che dice Gesù e non siano una rivendicazione dei cristiani posteriori messa in bocca a Gesù. Però il rimprovero dei farisei ipocriti
Perché voi capite che uno che vive

un altro condizionamento che c'era ai tempi di Gesù, e questo è, l'avevo già nominato soprattutto nella lezione prima di Natale, cioè le fantasie su un mondo superiore, le fantasie sul cielo. Queste ne avevamo parlato prima di Natale. Vi ricordate che avevo parlato di questa tarda profezia, la quale vede sempre innanzitutto la possibilità di prodigi incredibili, e soprattutto nel libro di Daniele, i ragazzi nella fornace che brucia già, e loro che sono intatti. Cioè questa continua narrazione di miracoli, direi inutilmente esagerati, di vittorie inaspettate, quasi magiche, come se l'uomo, il credente, come se avere fede significasse credere che Dio opera continuamente l'impossibile, perché niente è impossibile a Dio, quello che è impossibile all'uomo, che dà l'impressione di un Dio che opera efficacemente chiedendo semplicemente una fede formale, cioè che uno si butti nel pericolo, affronti il rischio quasi come una scommessa, perché tanto Dio mi aiuterà, quella che tecnicamente si chiamerebbe mettere Dio alla prova. Questa c'è perfino in alcuni salmi, cioè se tu avrai in Dio una fiducia tale da credere che Lui vuole il tuo bene, niente ti potrà far male nel mondo. Devi essere come il soldato che affronta il nemico, come il gladiatore che eventualmente affronta la morte, perché poi Dio interverrà. E il punto chiave a cui voglio arrivare è questo: tutta questa miracolosità che si diffonde soprattutto in scritti che non hanno fatto parte della Bibbia, ma che hanno costituito la cultura di quel tempo, è questa il fondamento che c'è stato nella fede della risurrezione? Cioè nel trasportare tutto sull'aldilà? Ecco, questa è l'altra domanda fondamentale, perché se voi andate a vedere su un libro qualunque i titoli di quella letteratura che non è entrata a far parte della Bibbia, dei libri di Enoch, di Enos, di Esdra, sono tutte persone che avrebbero visto che cosa succede nel cielo. È il concetto stesso di cielo, vale a dire un mondo divino pieno di esseri misteriosi, pieno di possibilità per il momento ancora ignote di risolvere le situazioni, di salvare appunto dai leoni tre ragazzi che sono nella gabbia, di salvare dal fuoco delle persone mandando un angelo a fare in modo che li renda impermeabili al fuoco. Ecco, tutte queste storie che sono soprattutto presenti nel libro di Daniele, insieme a quelle altre fantasie che avevamo accennato nel periodo del profeta Zaccaria, eccetera, di immaginare che nell'aria, ecco, c'è una possibilità di incontrare delle potenze positive soggette a Dio, che certamente in maniera spettacolare, impensata, miracolosa, magica ti salveranno. Ecco, fino a che punto questa fiducia nel niente è impossibile a Dio, lo slogan sarebbe questo, perché il cielo che sovrasta la terra è un cielo benevolo, pieno di forze positive che salveranno gli uomini da ogni male. Ecco, fino a che punto questa è una caratteristica che ha spinto, ha aiutato a credere alla risurrezione dei morti? E a proposito di questo, voglio che, questo l'ho già fatto anni scorsi, quindi quelli che sono di vecchia data diranno, e hanno ragione, che io ripeto le cose che ho già

spiegato prima, e non c'è niente di male in questo, visto che parecchi sono nuovi e non ho mai sentito queste cose. Vale a dire, questo è presente in alcuni passi della prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo, che è il testo scritto più antico che noi possediamo del Nuovo Testamento. E volevo brevemente cercare di leggervi appunto alcuni passi di queste lettere, della prima lettera ai Tessalonicesi, alla fine di questa lettera. Quelli che hanno già sentito questi commenti porteranno pazienza. È la finale di questa lettera. Tra l'altro anche nella lettera ai Corinti questo problema del risorgere è presente alla fine della lettera. Okay, spiego, questa lettera probabilmente è stata scritta nel 50-51, quindi se Gesù è morto nel 30 sono passati soltanto 20 anni. È stata scritta da Paolo nel cosiddetto secondo viaggio missionario, quindi lui già probabilmente già dal 40 o anche prima si era convertito e già aveva visitato diverse chiese, perché Tessalonica viene visitata nel cosiddetto secondo viaggio di San Paolo. La lettera è del 50, ma la visita a Tessalonica potrebbe essere stata del 48-47. Tessalonica era una città importante, un porto di mare, e è anche adesso una città importante, era stata costruita 300 anni prima, quindi abbastanza recente, non era una città antichissima, era sulle strade commerciali, viarie e marittime, quindi era piena di gente. C'era una sinagoga, probabilmente una sola, perché dagli Atti degli Apostoli pare di capire che Paolo va dove c'è almeno una sinagoga. Ma le cose come le racconta Luca non coincidono mai con quello che sembra di capire dalle lettere di San Paolo. E anche questo è un altro problema che però non posso trattare adesso. Però la lettera ai Tessalonicesi di per sé sembra essere rivolta soprattutto ai pagani. Quindi secondo Luca sarebbe stato a Tessalonica soltanto 3 settimane, ma è quasi impossibile che sia riuscito a convertire tanta gente dopo così poco tempo. E manda questa lettera. Dovrei anche dire delle cose su questa questione delle lettere, ma se dico le cose sulla questione delle lettere non perdo tempo, quindi per il momento lo salto. Però avverto soltanto di una cosa: tenete presente che secondo gli studiosi, soprattutto moderni, anche lo stile delle lettere del Nuovo Testamento è condizionato dalla moda del tempo. Cioè, io purtroppo non ho mai avuto la possibilità di controllare queste cose, perché le uniche lettere di cui si studia qualcosa a scuola sono quelle di Cicerone, ma Cicerone scriveva delle lettere che erano piccoli trattati filosofici, quindi erano lettere per modo di dire. E qui nasce la domanda se quelle del Nuovo Testamento sono lettere in senso vero, cioè lettere spontanee, lettere scritte col cuore, o sono piccoli trattatelli. L'unica che potrebbe essere un piccolo trattatello è la lettera ai Romani, le altre sembra che siano lettere normali, scritte perché si vuol bene a delle persone e si scrivono con uno stile tipico di questi rapporti epistolari. Molti studiosi dicono che c'era tutto un modo di scrivere le lettere, particolarmente affettuoso, dove si usavano cortesie infinite, cioè che c'era uno stile, oserei dire barocco, nella stesura delle lettere, perché anche lettere profane, per esempio lettere trovate in papiri laici, sono sempre piene di saluti affettuosi, di auguri per il benessere, di preghiere agli dèi perché ti aiutino, di ricordi indimenticabili che io ho avuto con voi, di un affetto strepitoso. Cioè c'è tutta una retorica, direi, non oso dire ipocrita, però c'è tutta una retorica consueta che fa parte dello stile del tempo,
che nasconde, che non è quindi qualche cosa di specificamente cristiano. Perché alle volte quando si leggono questi passi delle lettere e si dice amatevi, aiutate i fratelli, state buoni con tutti, abbiate d'accordo, ma vedete che bello, questo è il cristianesimo. E uno dice no, questo è normale. Dicevano così tutti a quel tempo, specialmente i predicatori itineranti, i filosofi, gli stoici, i cinici. Tutti dicevano ma io vi voglio bene come un padre, ma per voi sono come una madre. Ecco, e mettono acqua sul entusiasmo di chi leggendo la lettera ai Tessalonicesi, per esempio, dice, come quella ai Galati, voi volevate darmi la vostra vita, non soltanto l'aiuto, è stato malato, no? E volevate darmi la vostra vita. Sono frasi retoriche. È una specie di modo barocco di pensare. Questo capite che getta, si spegne quell'entusiasmo, come se il Nuovo Testamento fosse qualche cosa di nuovo perché Cristo ha insegnato l'amore. Se questo viene applicato anche alla prima lettera di Giovanni, ti saluto, il Dio è amore. Cioè il Dio è amore diventa la frase che si scrive nelle lettere, perché bisogna dare conforto. Questo è un'insidiosa osservazione di critica che, se voi prendete un commento moderno del Nuovo Testamento, specie protestante, che i commenti cattolici stanno su chi va là e vanno avanti secondo la tradizione, se voi andate a indagare in un commento protestante dove c'è libertà e, come ho spiegato tante volte, pur di far carriera all'interno dell'università, anche voluta originalità e direi severità nel demolire, voi troverete che si dice io tutte ciacere le lettere, io tutti le scrivi a Cusè, sono parole, è uno stile, saranno anche sinceri, per carità, non sono mica dei lazzaroni, però non rimanere a bocca aperta incantato di fronte alla dolcezza di certi modi di parlare. Ecco, voi capite che tutta questa è un'insidia che circola anche nel web, circola nei libri, circola in certi studi, circola nei libri degli editori laicisti, la Terza, tutte, se c'è ancora, Einaudi, tutti quelli lì. Sono il modo di appiattire sull'uso comune del secolo, dei tempi, quello che per i cristiani sembrava essere il proprium del cristianesimo imparato da Gesù. C'è tutta una serie di, quasi una piccola congiura, anche tra certi laici o ex preti italiani che si occupano di Bibbia, nel seguire questa interpretazione dei testi. Bisogna tenerne conto. Io onestamente sono un po' tentato di tenerne conto fin troppo di tutto questo. Il testo che adesso io vi leggo qui non riguarda, non è di questo genere, non si tratta di un testo affettuoso. Adesso vi voglio brevemente farvi vedere come viene descritta la risurrezione dei morti e l'attesa del giorno del Signore. In che maniera, direi, fantastica vengono presentate le cose. Non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti. Letteralmente, che qui ci sono anche i traduttori, che qualche volta loro stessi, il testo dice quelli che dormono, perché non traducete quelli che dormono? Dire che anche oggi si fa così, quando muore per incidente la ragazzina, i suoi compagni cosa dicono? Sei un angelo in cielo, lo scrivono sul muro e portano i fiori. Quando i ragazzi della loro compagna dicono così, e io questo lo vedo in televisione, adesso tu sei in cielo, questo è un residuo di una vera fede? Probabilmente sì.
Qui allora la domanda è: ci credono? Noi, oppure è, oppure già nel Nuovo Testamento era così? Allora capite che la religione potrebbe essere definita una specie di manuale del buonismo reciproco. So che la parola buonismo è brutta. È tutto uno stile, perché c'è anche qualcuno che dice che in fondo essere cristiani vuol dire seguire uno stile di vita. Questo lo dicono anche i teologi di Milano. Ecco, l'essenza del cristianesimo è forse sminuita da questa situazione? Allora il traduttore che invece di dormono dice essere morti, è perché vuole combattere il pericolo che il testo venga letto come se fosse un modo di dire, non perché tu creda che c'è veramente una vita dall'aldilà, ma semplicemente perché per cortesia si dice che dormono. Mi sto spiegando? Perché vedo di nuovo facce perplesse. Quello che vi sto dicendo stasera è come ci sono tante frecce avvelenate che gli stessi commentatori ecclesiastici, non in Italia i preti normali, gli stessi studiosi ecclesiastici, lanciano contro il modo con cui tradizionalmente si vedeva nei testi della Bibbia qualcosa di eccezionale. Ecco perché ho cominciato leggendo quello là del 2006. Dicendo la Bibbia è nata in un mondo che non c'è più, era un mondo nel quale esistevano alcune delle cose che ho descritto stasera. Era già allora una specie di galateo, una specie di comportamento convinto, per carità, utilissimo, bello, ma era uno stile. Come l'aristocrazia parla in un certo modo, nasconde le cose. Tutti ammiravano la regina Elisabetta, che quando è morta Diana è rimasta a guardare il passaggio del funerale senza muovere un ciglio, perché doveva mettere insieme le due cose, che era una morte indegna di una regina, però stesso era la morte di una figlia o di una nuora. E doveva tenere la metà. E mi ricordo che qualche giornale fece, che da come si mosse, dove disse, cosa fece, è stato un capolavoro di equilibrio tra lo sdegno, il necessario dolore, la condanna del sbaglio e il nascondere tutto questo e il non turbare. Ma questo non lo fanno solo le regine, le fanno spontaneamente anche i ragazzotti che portano i fiori. Ecco, a che livello si trova l'autentica religiosità? Adesso di nuovo ho perso il filo, ho fatto delle cose, vado avanti un momentino nella lettura, so che non arriverò alla fine. Capisco di essere un po' pasticcione, ma voglio trasmettervi una specie di percezione, ecco, della difficoltà di comprendere il proprium della fede, che forse non è possibile avere questo proprium, bisogna accettarlo così com'è. Ecco, e allora però bisogna che anche il catechismo, la cosiddetta carità pastorale, tenga conto che il mondo è fatto in questo modo, era già così anche in antico. E allora ha ragione la Signora, si possono assolvere più facilmente le persone, ci si può accontentarsi di poco, si può dire, ma se perfino due papi litigano tra di loro, cosa ci preoccupiamo di queste cose? Non per essere superficiali, ma per essere veramente persone che danno il peso giusto alle cose. Qualche volta un po' di retorica fa bene, Cavedo non sa usarla, altri preti la usano troppo,
la dolcezza, la tenerezza, ecco, eccetera. La religione è questo affrontare il mondo anche senza certezze sicure, perché questo fa bene, ci aiuta a tirare avanti, a campare. Quelli che dormono, perché, vedete, non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Vedete l'utilitarismo? È interessante. È il riassunto di quello che stavo dicendo. La religione serve anche a questo. Non importa se quando ragioni a freddo ti viene il dubbio, ma forse non c'è la risurrezione. E io ti dico, ma forse c'è. Non sappiamo con certezza. Smettila di pensare, fa qualcos'altro. Ecco, come si vive la fedeltà alla propria religione? Essere elastici? O bisogna essere fermi? Ecco, quando io metto tutto in dubbio, insomma, danneggio o aiuto? Ecco, secondo me faccio le due cose insieme, se volete, ma io lo considererei soprattutto un aiuto, perché se io vado oggi a dire bisogna essere certi, bisogna essere sicuri, molti mi dicono e io non sono capace di essere certo e sicuro, perché non ce la faccio io a credere a un Dio personale in tre persone. Ecco, ma guarda che quel tre lì è un modo di pensare per ammorbidire quell'unico Yahweh da solo. Se vuoi, per non dare troppo peso ad angeli, demoni, eccetera, cercavano di concentrare in Dio diversi aspetti. Dopo li hanno fossilizzati in una dottrina difficile che, se vuoi, la puoi studiare, ma non è necessario. Se tu devi semplicemente fare i tuoi conti della spesa col POS, non è necessario che sappia dei numeri razionali e di altre cose, dalla radice di 2. C'è bisogno che cerchi l'algebra più difficile, ti basta l'aritmetica normale, con un po' di geometria. Ecco. E allora non chiedere dov'è la verità, chiedi dove c'è il buon senso, l'intuizione giusta del come vivere. Ecco, la religione la abbassiamo a questo livello? Perché no? Perché non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza? Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato. Così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Ecco. Vedete che è il modo, questo modo pacato di dire le cose, senza possibilità di dimostrazioni. La cultura del tempo, pensando a quello che ho detto prima, cioè al cielo dove succede l'impossibile, ha preparato la possibilità di accedere con fiducia a questi conforti religiosi. Se oggi, come faccio qualche volta io, ci domandiamo, ma freddamente parlando, abbiamo prove di questo? E io devo dire, prove? No. Ma se io non ho prove, butto via? No. Perché l'uomo non vive solo di prove, ma vive di esperienze e ha bisogno. L'importanza è che ci sia un equilibrio, un'intelligenza, un'armonia. Non si possono buttare via queste cose. Però non si possono neanche dogmatizzare. E non si può usare il metodo del ricatto. Se tu non credi, cosa vuol dire poi credere? Vuol dire essere del parere che potrebbe essere vero, che è il normale senso della parola credere, tra l'altro. Credo che, cioè propendo a pensare così. La teologia tradizionale dice che il credere è la massima certezza, e
Dio con la sua grazia ti dà la massima certezza. Se tu non hai la massima certezza, vuol dire che non sei degno perché hai fatto dei peccati, e di nuovo arriva l'ansia. A mio parere la pastoralità, come la si intende oggi, si sta avviando a questo modo di vedere le cose fluido. Se volete sarà la fede liquida,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

c'è chi segue il vento come un aquilone, cambia ogni stagione. Io no. C'è chi nell'amore mette tutto in piazza,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Papa: il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti. G7 in Francia, Trump vedrà oggi Zelensky, la Russia deve fare un accordo. Povertà in Italia, la Caritas mai così tante famiglie assistite. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare. In un videomessaggio in lingua inglese indirizzato all'Australian World Summit che si svolge oggi a Vienna, all'Austrian World Summit, scusate, il Papa sottolinea l'importanza della religione nella cura del creato e nella lotta ai cambiamenti climatici. La fede e la speranza possono vincere la paura di nuovi conflitti per le risorse naturali e il timore della politica a prendere decisioni a favore del cambiamento. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
3: La fede in un Signore della creazione può responsabilizzare tutti ad una maggiore tutela della natura. Chi crede che il nostro mondo è stato creato da Dio ed è inerentemente buono è spinto ad assumere una responsabilità ancora più grande, a prendersi cura del creato, poiché lo esige la sua fede. Solo la speranza può vincere la preoccupazione delle persone che la lotta per le risorse naturali possa condurre a nuove guerre e la paura della politica ad agire su nuove rotte. La Bibbia è piena di esempi di come le paure della gente possano essere vinte dalla speranza, che in fondo è un dono di Dio stesso. Infine è necessario un recupero del valore della carità e dell'amore sociale rispetto al profitto. Abbiamo inoltre bisogno dello sviluppo di un nuovo quadro finanziario internazionale, incentrato sulla persona, per assicurare che tutti i paesi, specialmente quelli più poveri e quelli più vulnerabili ai disastri climatici, possano raggiungere il loro pieno potenziale nel rispetto della dignità dei loro cittadini.
2: In un messaggio indirizzato alla testata italiana L'Adige, che celebra l'80° anniversario di fondazione, Leone XIV sottolinea come sia necessario fare buona informazione senza la droga di fake.

0: fake news e polarizzazioni. E il prossimo lunedì 22 giugno il pontefice visiterà la sede romana del Programma Alimentare Mondiale, che ha sede a Roma. Si tratta dell'agenzia ONU incaricata di fornire assistenza alimentare per combattere la fame. Apriamo la pagina internazionale al via al G7 di Evian in Francia, il pranzo di lavoro sulla crisi in Medio Oriente. Nella mattinata al centro del vertice il conflitto in Ucraina, con il presidente USA Trump che ribadisce la Russia deve fare un accordo. A margine degli eventi ufficiali oggi il trilaterale tra Zelensky, Macron e il capo della Casa Bianca, Paola Simonetti.
1: Farò tutto ciò che è in mio potere. La Russia deve raggiungere un'intesa con l'Ucraina. Lo ha ribadito il presidente USA Trump nel contesto del G7, dove sul tavolo i capitoli di spicco sono i conflitti medio orientali, sui quali è iniziato in queste ore un confronto sulla stabilità regionale, e poi la guerra fra Mosca e Kiev. Oggi il trilaterale tra il leader ucraino Zelensky, il presidente francese Macron e il capo della Casa Bianca. L'incontro, riportano i media ucraini, ha segnato il primo faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre l'Ucraina cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con la Russia, che spinge per un incontro a Mosca con il presidente Putin, invito che il leader di Kiev ha già rifiutato. Sull'Iran, ha chiarito poi Trump, ora si passa alla seconda fase, dichiarazioni che giungono mentre c'è attesa per la firma dell'accordo fra Washington e Teheran questo venerdì a Ginevra. Una crisi, quella iraniana, sulla quale si era espresso ieri all'apertura del G7 il capo dell'Eliseo, dichiarandosi disponibile a inviare caccia, fregate e una portaerei per mettere al sicuro la riapertura dello stretto di Hormuz.
0: Israele non si ritirerà dal sud del Libano, lo ha ribadito il ministro della difesa israeliano Katz durante la cerimonia inaugurale di un insediamento in Cisgiordania. Cambiamo scenario, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha annunciato una serie di riforme economiche per attrarre investimenti e coinvolgere i cubani all'estero nell'economia. La decisione è anche una risposta alle pressioni degli Stati Uniti, che da gennaio hanno inasprito le restrizioni sulle forniture di petrolio. Per un'analisi, Marco Guerra ha sentito Roberto Darin, esperto di America Latina per il Sole 24 Ore.
2: In un'economia ingessata come quella cubana, le riforme economiche naturalmente sono sempre ben viste e auspicate da molto tempo. Il vero nodo credo che sia l'implementazione di queste riforme in un momento così drammatico di crisi energetica, che ormai è trascolorata in una crisi alimentare. Dobbiamo chiederci quanto siano praticabili e effettuabili queste riforme in un contesto congiunturale così complicato.
3: Perché si vogliono coinvolgere anche i cubani all'estero e c'è qualche settore in particolare che verrà liberalizzato?
2: L'economia cubana è sostanzialmente centralizzata e riferisce al Partito Comunista Cubano. I settori sono i soliti sostanzialmente, quindi agropastorizia. Un altro passaggio è quello di cui si è parlato, delle riforme al settore turistico, ma il settore turistico è già da 5 anni è bloccato e ha perso tantissime presenze.
0: Andiamo ora in Italia, dove la povertà assume una dimensione sempre più strutturale che si prolunga per anni. Il report statistico di Caritas Italiana presentato oggi mette in luce come il numero delle persone sostenute dalla rete nel 2025 sia cresciuto dell'1,7% rispetto al 2024. Alessandro Guarasci.
4: Le difficoltà sociali persistono in Italia. Più di 280.000 persone assistite dalla Caritas, assimilabili ad altrettanti nuclei familiari, mai così tante. Oltre un quarto degli assistiti è seguito da almeno 5 anni, mentre diminuisce l'incidenza dei nuovi ascolti. Dunque la povertà si cronicizza, ci ha detto Federica De Lauso, ricercatrice Caritas.
5: Sicuramente evidenziamo un aumento del numero di persone seguite anche per il 2025, questo già è un dato importante perché dal pre-pandemia non si registra una flessione del numero di persone seguite. Crescono sicuramente tutte le situazioni di cronicità, di povertà anche intermittente.
4: Il rapporto mette in luce come in 10 anni, dal 2015 al 2025, il numero di persone accompagnate sia cresciuto del 48% e raddoppiano gli anziani in povertà. Quasi la metà di chi si rivolge alla Caritas è disoccupata, ma addirittura il 24% ha un lavoro che non permette di arrivare a fine mese. Al nord sono più gli stranieri a bussare alle porte della Caritas, al sud più gli italiani. Per la Caritas serve rilanciare ora il salario minimo, no a bonus una tantum.
0: Ora gli aggiornamenti sull'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo con l'intervista di Edoardo Valentino a Chiara Montaldo, responsabile di Medici Senza Frontiere.
6: La situazione dell'epidemia di Ebola è molto molto critica in questo momento nella regione del nord-est del Congo, con oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Quindi una situazione che dopo un mese dalla dichiarazione dell'epidemia stessa è veramente preoccupante, sta andando a una velocità mai vista, purtroppo portando già questa epidemia al terzo posto nell'epidemia di Ebola in termini di numeri di persone colpite.
7: Nell'attesa di una cura o di un vaccino per il ceppo bundibugio, qual è ora la strategia più efficace per controllare l'epidemia?
6: Ad oggi è l'attività di sorveglianza, quindi quello che noi chiamiamo contact tracing, il tracciamento dei contatti e il follow up dei contatti, cercando di isolarli il prima possibile per impedire che propaghino il contagio e allo stesso tempo per cercare di fare di tutto per salvarli. Verso questa specie virale non abbiamo la possibilità ad oggi di una vaccinazione, quindi non abbiamo ad oggi quell'arma che speriamo sia disponibile il prima possibile.
0: Si intitola Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, il nuovo libro di Antonella Inverno di Save the Children, ce le parla Roberta Barbi.
4: Le difficoltà sociali persistono in Italia, più di 280.000 persone assistite dalla Caritas, assimilabili ad altrettanti nuclei familiari, mai così tante. Oltre un quarto degli assistiti
8: 1968, tanti sono stati i minori arrivati nel 2025 nei 17 istituti di pena minorile disseminati sul territorio italiano. Un terzo di questi sono stranieri non accompagnati. È una ricerca dura da accettare, quella pubblicata da Save the Children, che fotografa una generazione di adolescenti privi di figure di riferimento, iperconnessa eppure sola. Una generazione in cui l'età del primo reato si abbassa inesorabilmente e che i successivi decreti sicurezza spedisce in carcere piuttosto che in comunità, con il risultato che oggi 8 di 17 istituti risultano in sovraffollamento. Eppure è una generazione per cui c'è speranza, che ha voglia di essere ascoltata e capita, che vuole reagire ma ha bisogno di aiuto, come sottolinea l'autrice.
9: Quello che mi ha colpito di più è stato questo bisogno dei ragazzi di raccontarsi, di ragazzi che hanno attivato delle permanenze in comunità, riconoscono negli operatori della comunità degli adulti con cui hanno attivato delle relazioni autentiche che hanno innestato dei veri e propri processi di cambiamento. Uno mi ha detto: io voglio essere rispettato, ma non sulla strada, voglio essere rispettato da quelli come voi.
0: Ed è tutto per questa edizione, da Alberto Giovanetti in regia e Michele Raviar in studio. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Sono iniziate ieri a Roma le riprese di Nella gioia e nel dolore, nuovo film di Özpetek che arriverà nelle sale a Natale. Si aggiungono al cast anche Amanda Lear e, già annunciata nelle scorse settimane, anche Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Angel Silvestre, Mara Venier, Geppi Cucciari, Milena Vukotic, Carmine Recano. Insomma, come al solito, un cast molto importante e ricco per Özpetek, che rimane uno dei registi più amati e più desiderati anche dagli attori italiani. Benvenuti a In Blu Social Club, io sono Carlo Magistretti. Oggi iniziamo parlando di cinema perché torna nelle sale Django, ma non quello di Tarantino, quello originale, quello di Corbucci. Ne parliamo tra poco. Poi tante altre notizie, tra cui anche non è come è andata a finire, ma insomma un altro capitolo di una notizia che vi avevo raccontato nel 2023, se non ricordo male, qualche anno fa, all'indomani dell'inizio dell'invasione russa in Ucraina, qualcosa che riguardava la cultura, i libri antichi, le biblioteche europee e la sparizione dei capolavori di Pushkin. Questo mistero e altre cose nel corso della puntata di oggi di In Blu Social Club, che comincia però con una canzone adatta al periodo estivo e al caldo. Holiday, Madonna.

Madonna con Holiday. Allora torna in sala Django, il film al cinema come evento speciale, quello diretto da Corbucci e quello che accantonava l'epica del western alla Sergio Leone. Il vero protagonista del film è il fango, il western più piovoso e sporco di sempre, a cominciare dalla sequenza iniziale dei titoli di testa, Franco Nero che trascina una bara camminando in un pantano infinito mentre piove. La violenza è estrema, paradossale per l'epoca, quasi insostenibile, ma è un gioco naturalmente per adulti. Dopo il successo di Per un pugno di dollari, il western furoreggiava anche in Italia soprattutto, e Corbucci un giorno si presenta a casa del suo amico Piero Vivarelli per coinvolgerlo in una bizzarra avventura. Vivarelli era totalmente disinteressato al western, scriveva canzoni per Celentano. Il suo film più recente era Rita, la figlia americana, scritto per Totò e Rita Pavone, quindi insomma molto lontano dal genere del western. Il successo però di Django fu tale che cominciarono a uscire Django apocrifi ovunque, non firmati appunto da Corbucci, ce ne furono tanti, tipo Django spara per primo, pochi dollari per Django, Django il bastardo, viva Django, e poi l'elenco potrebbe continuare, tutti quanti di basso livello eccetto il primo, perché il capostipite era un film dignitosissimo, dicono anche i critici, grazie anche alla collaborazione per esempio di Luis Bacalov per le musiche. La canzone dei titoli di testa, Django, era cantata da Rocky Roberts, la fotografia era firmata da Enzo Barboni. Qualche anno dopo questo signore, firmandosi E.B. Clutcher, diventa il regista dei primi due Trinità, quelli che trasformarono il western di nuovo, stavolta in commedia farsesca, decretando di fatto la fine di un'epoca. Django torna al cinema, se non l'avete mai visto l'originale di Corbucci, questa è l'occasione.

Ora parliamo di manifestazioni culturali in giro per l'Italia, da sud a nord, perché iniziamo con Foggia. La direttrice d'orchestra Gianna Fratta, che dice nelle interviste: sì, certo, mi potete chiamare maestra, si riferisce a quell'altra questione, vi ricordate, la Fenice Venezia, Beatrice Venezzi vuole essere chiamata maestro, eccetera eccetera. Torniamo a Foggia. Un talento e un amore per il repertorio italiano che l'hanno resa celebre in tutto il mondo, Gianna Fratta insieme a Dino De Palma cura l'edizione, la prima edizione del Festival Gio Festival, GIO, Giordano International Opera Festival, che fino al 20 giugno, a partire da oggi, animerà Foggia e i borghi montani di Biccari e Roseto Valfortore, e andrà poi attraverso il Tavoliere fino al Gargano. Oltre 20 eventi e centinaia di artisti fra jazz, cinema, musica da camera, una notte bianca e due giorni di convegno scientifico nel nome di Umberto Giordano. Vengono presentate tre sue opere: la prima messa in scena di Maria Il Re, che entrambe hanno debuttato nei giorni scorsi, e l'Andrea Chenier, che forse è il più famoso di Giordano, sabato 20 nella ripresa dell'allestimento della Scala, firmato da Martone, sul podio appunto la maestra Gianna Fratta. Da Foggia ci spostiamo direttamente nel nord Italia, in Piemonte, per il Portami Via Festival, una manifestazione che prende il via anch'essa in questi giorni. In questo caso la direzione è del musicista e scrittore Massimo Zamboni, un evento diffuso che unisce i luoghi della resistenza della Langa Astigiana per trasformare la memoria in leva culturale. Si comincia venerdì 26 giugno a Canelli con l'inaugurazione della mostra I manifesti del 68 parigino di Georges Fuissy. Poi in serata c'è la stand-up comedy di Edoardo Mattiozzi, sabato 27 l'aeroporto partigiano Excelsior di Vesime ospita la tavola rotonda La Forza e l'Inerme, il Cippo del Falchetto a Santo Stefano Belbo avrà le letture da Fenoglio, al Santuario dei Caffi di Cassinasco concerto di Anna Castiglia. Domenica 28 i musicisti del Conservatorio di Alessandria uniranno arte e paesaggi sonori allo spazio arte di Bubbio. Tutte le info sono sul sito portamiviafestival.com. Dall'Italia andiamo tra poco in Grecia.

dicevamo, in Grecia, perché in questi giorni l'Italia è molto presente dal punto di vista culturale in Grecia. Intanto il ministro della cultura Giuli è da quelle parti per presentare progetti congiunti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Ieri ha inaugurato due mostre frutto della collaborazione tra i ministeri della cultura italiano e greco. La prima si chiama La Grecia e le rotte per l'Occidente, il relitto del canale di Otranto, che presenta per la prima volta all'estero i reperti del relitto di una nave del VI secolo a.C. rinvenuta nel canale di Otranto nel 2018. Poi la mostra Ispirazioni, vite italiane dell'arte greca al Museo dell'Acropoli di Atene racconta le molte forme di presenza, trasformazione e reinterpretazione dell'arte greca nel nostro paese, dalla tarda età del ferro fino a arrivare a oggi. E poi libri, è cominciato il viaggio dei tre libri vincitori del premio internazionale Intersezioni Italia-Grecia quest'anno. Il riconoscimento promuove la traduzione della narrativa italiana e contemporanea all'estero. Giovedì si svolgerà ad Atene la cerimonia di premiazione dei tre vincitori, che sono Malbianco di Mario Desiati per Einaudi, Il prodigio di Fabrizio Sinisi per Mondadori e Destinazione errata di Starnone per Einaudi. Un mese dopo la proclamazione, avvenuta il 15 maggio al Salone del Libro di Torino, i tre titoli hanno già trovato tutti un editore greco, e questa è una bella notizia. Il premio Intersezioni infatti nasce proprio con lo scopo di sostenere la traduzione italiana all'estero e della narrativa italiana contemporanea. Infatti ogni titolo vince un contributo di 5.000 euro che non va all'autore o alla casa editrice, ma va all'editore, che prenderà i diritti e lo pubblicherà nel suo paese, in questo caso la Grecia. L'edizione di quest'anno era dedicata alla Grecia, appunto. L'anno prossimo si sta già lavorando per un altro paese e pare che ci siano degli abboccamenti, degli incontri già in stadio avanzato con Madrid e la Spagna. Vedremo, vi aggiornerò.

adesso parliamo di intrigo internazionale nel mondo del libro e delle biblioteche. Bibliofilia e spionaggio. Un'accoppiata che è adatta a un romanzo, a un film probabilmente. Questa però è accaduta davvero ed è in dimensioni pare piuttosto importanti. Un saccheggio delle biblioteche d'Europa partito probabilmente dalla Russia. Si è aperto a Parigi un processo che potrebbe dare molte risposte a quello che è accaduto a partire, guarda caso, dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina qualche anno fa. Quando all'improvviso dei ladri molto abili hanno iniziato a rubare edizioni antiche e preziose di classici russi, soprattutto Pushkin, il poeta nazionale, in molte biblioteche d'Europa, tra cui tre in Francia. Ora si potrebbe immaginare che siamo di fronte a una banda Pushkin, possiamo dire così. Il modus operandi era praticamente quello già raccontato in altri romanzi bibliofili e in altri racconti gialli. Insomma, un finto o anche vero studioso va in una biblioteca dove ci sono delle edizioni antiche preziose, in particolare appunto di classici russi, chiede di studiarne una, di visionarla, e lo fa per molti giorni, va in biblioteca tranquillamente, legge, annota, prende informazioni e studia appunto il volume che prezioso che gli viene dato appunto in visione dentro alla biblioteca. Poi, finita la sua ricerca, ringrazia e saluta. Dopo qualche mese torna, chiede una nuova consultazione, dice: beh, volevo controllare qualche cosa, non sono sicuro di aver preso un appunto corretto. Gli riportano il libro, a quel punto di nascosto lui sostituisce, ecco, il libro antico con una copia esattamente uguale, che però è una copia. E quindi quando se ne accorgono è ormai troppo tardi, perché di solito passano molti giorni se non settimane prima che ci si accorga di questo furto. Si calcola che tra il 2022 e il 2023 siano spariti con questo sistema in Europa circa 170 libri antichi. Dove siano finiti non si sa. Ora gli inquirenti francesi si interrogano se si tratti di un traffico di beni destinati a ricchi collezionisti oppure, cosa che molti hanno sospettato fin dall'inizio, si tratti di un'operazione ideologica incentrata sul rimpatrio di un patrimonio letterario simbolico. Al momento non è stato provato il coinvolgimento di nessun mandante politico, Russia inclusa, e tuttavia il contesto della guerra in Ucraina come coincidenza dell'inizio di questi furti, l'esaltazione di Pushkin come figura nazionale, la reticenza pare delle autorità russe nel collaborare a queste indagini fanno pensare che qualcosa sotto ci sia. O comunque si può fantasticare, la figura dello spione bibliofilo è ciò che più di letterario si possa immaginare. Chissà se un giorno ne faranno un film.

0: Adesso parliamo di nomine importanti che vedono il nostro paese sempre in prima linea, perché dal punto di vista culturale, com'è come non è, siamo sempre tra i primi al mondo. Allora, all'Italia è andata per 3 anni la presidenza di ICOMOS Prerico, la Commissione Internazionale Patrimonio Religioso e Riti, braccio operativo dell'UNESCO, nata nel 2017, si occupa di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio religioso e dei siti nei vari paesi del mondo. Per il triennio 2026-29 l'ufficio di presidenza vedrà alla guida Olimpia Niglio, coordinatrice, insieme all'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, coordinatori del progetto internazionale Thesaurum Fidei. E quindi complimenti e buon lavoro a loro, ma complimenti e buon lavoro anche a Francesca Casadio, chimica e conservatrice italiana, che è stata nominata direttrice del Getty Conservation Institute di Los Angeles. Dopo oltre 20 anni a un istituto analogo di Chicago, guiderà una delle istituzioni più influenti al mondo nella ricerca, tutela, formazione sul campo della conservazione del patrimonio culturale internazionale.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata arriva in prima TV una serie televisiva dal Brasile, Tempo di Amare. Ogni martedì sarà in prima serata. Una serie brasiliana di Globo TV racconta un amore contrastato ambientato tra Portogallo e Brasile nel 1927. Protagonisti sono Maria Vittoria e Ignacio, si innamorano negli anni 20 del secolo scorso, tra Portogallo e Brasile appunto, ma la distanza e una serie di altri ostacoli li separano, ma nonostante tutto continuano a credere che un giorno riusciranno a ritrovarsi. La storia è ispirata alla famiglia dello scrittore Rubem Fonseca e intreccia temi come l'emancipazione femminile, il razzismo e la corruzione politica. Tempo di Amare in prima TV su TV 2000 stasera, lo trovate sul canale 28 del digitale oppure 157 di Sky, ma se vi perdete qualcosa la potete recuperare su Play 2000, la nostra app gratuita da scaricare e installare sul vostro smartphone. Io sono Carlo Magistretti, questo era In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli che per oggi si ferma qui. Noi torniamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio, non cambiate canale, mi raccomando, restate sempre su In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto

accetterò da oggi in poi, invulnerabile come sei. D'altronde se ho voluto te, una ragione certo c'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, so appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro gustava d'anzio che sputa minacce e sabiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere sanno fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ci tiene visone. Poi vi basta una mossa e una voce, che sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre.

qui ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tena pazienza. Io non credo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pastinozza vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campare ho pulito caffè. Ah, che bello caffè.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Abbiamo ragionato sulla creazione degli animali e ci siamo resi conto che il rapporto che l'uomo ha con gli animali cambia nel tempo. Oggi, per esempio, abbiamo un modo di trattare gli animali, direi affettuoso, un tantino forse egoistico, perché cerchiamo l'animale più grazioso, più bello, quello che può stare in casa con noi e rallegrarci, e forse invece non trattiamo, direi, con tutto il rispetto che sarebbe loro dovuto, altri elementi del mondo animale che sono altrettanto importanti e che vengono amati soltanto da chi li conosce per il loro valore nutritivo e commerciale, diciamo così. Faccio un esempio: il cavallo è considerato un animale nobile, anche la Bibbia lo sa. Giobbe, nel libro di Giobbe c'è una descrizione del cavallo che è un capolavoro. Il cavallo ha sempre meravigliato tutti quelli che hanno potuto cavalcarlo. Non così poniamo la mucca, il bue. Sì, c'è la famosa poesia di Carducci: tamo più bove. Voglio dire, c'è il problema del rapporto animale-uomo è cambiato molte volte nel corso della storia, e direi che su questo tema sarà bene che, non dico adesso, non dico nella lezione di oggi, ma sarebbe bene che presto o tardi ci ritorniamo, anche perché per pura combinazione, proprio nella prima lettura della messa di ieri, la festa dei santi, abbiamo trovato un uso dell'animale, l'agnello di Dio, che anche questo è soggetto a difficili interpretazioni. Mi ricordo che in anni passati, quando lavoravo per le società bibliche, un pastore protestante mi diceva: ma come farebbero gli esquimesi a capire cosa vuol dire un agnello di Dio? L'agnello di Dio lo può capire un pastore che appunto pascola gli agnelli. Forse loro avrebbero preferito che si parlasse di un pinguino di Dio, o di un animale che vive al freddo, che vive di ghiaccio. Ha senso ancora oggi dire che agnello di Dio può essere un titolo per parlare di Gesù? Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, donaci la pace. Noi continuiamo a ripetere queste cose nella liturgia perché siamo abituati a farlo. Raramente riflettiamo sul significato di quello che possono avere questi testi nel mondo di oggi. E dovremmo invece tenere conto di questa difficoltà, perché non si può continuare per anni e anni a fare in modo che le persone debbano ripetere delle vecchie frasi che hanno imparato da bambini, che vengono continuamente ridette senza pensare cosa significano. No, sta perdendo senso questo modo di parlare. I ragazzi e i giovani di oggi, se riflettono, si devono chiedere: ma perché devo chiamare Gesù un agnello? Bisogna spiegarle queste cose. E se la spiegazione diventa complicata, difficile, forse bisognerebbe rinunciare, cambiare l'immagine, accompagnarla qualche volta da una traduzione che possa dire in maniera più chiara qual è il significato profondo di questo vecchio modo di presentare le cose. Ho perso forse troppo tempo nello spiegare questo punto, che tra l'altro, ripeto, dovremo riprendere ad un certo punto. L'ho fatto però perché nel testo che stiamo commentando, che è il secondo e terzo capitolo della Genesi, fenomeni di questo genere ce ne sono molti, perché per esempio incontreremo fra poco un serpente che parla, e tutto questo sì, è affascinante, è bello, è interessante, ma sembra una favola. Per favola si intende proprio una situazione nella quale, un racconto nel quale gli animali parlano. Spontaneamente una persona di oggi, se sente parlare di un animale che parla, ah sì, questa è una favola. E la favola deve servire per la mia fede? Io devo credere a una favola? Devo mettere in gioco la mia vita? Perché una favola mi racconta di un serpente che ha parlato? Ecco. Chiudo questa introduzione e cerco di ritornare alla lettura del testo. Siamo al capitolo secondo della Genesi, al versetto 18. Leggo come sempre la traduzione di Soggin. Yahweh Dio disse: non va bene che l'uomo rimanga solo, gli farò un aiuto che gli corrisponda. Allora Yahweh plasmò dal suolo tutti gli animali selvaggi e tutti gli uccelli del cielo e li condusse dall'uomo per vedere che nome avrebbe dato a ciascuno. E ogni nome che l'uomo avesse dato a ciascuno, tale sarebbe dovuto essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutti gli animali domestici, agli uccelli del cielo, a tutte le creature selvagge, ma per un essere umano non trovò alcun aiuto che gli corrispondesse. Allora Yahweh Dio fece cadere l'uomo in un sonno profondo ed egli si addormentò. Poi prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Quindi Yahweh Dio lavorò la costola che aveva presa all'uomo fino a farne una donna che condusse all'uomo. E quando l'uomo la vide, esclamò: questa volta sì che è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Questa sarà chiamata donna, perché dall'uomo è stata tratta. Per questo l'uomo suole abbandonare suo padre e sua madre e unirsi a sua moglie, ed essi diventano una sola carne. Ambedue erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna l'uno davanti all'altro. Questo è il testo del quale dobbiamo occuparci oggi. La prima parte l'avevamo già letta martedì scorso e l'ho riletta per la completezza. Dio, dopo aver formato gli animali, ha incaricato l'uomo di dare loro un nome, e abbiamo già detto che questo potrebbe significare che da un lato l'uomo è superiore agli animali e riesce a conoscere la natura, e questo ha dato origine a quelle riflessioni sull'animale con le quali ho cominciato a parlare all'inizio di questa serata. Poi abbiamo anche scoperto che l'uomo è così intelligente da poter indovinare qual è il nome che spetta ad ogni animale, cioè ne conosce, ne capisce la funzione, il valore, le capacità e trova la parola giusta per definirlo. A questo punto questo uomo dovrebbe essere un genio, Bisognerebbe pensare che il primo uomo che Dio ha creato, che sembra essere ancora semplicemente un maschio, perché la femmina verrà creata tra poco, ma ancora non c'è, sembrerebbe di capire che questo uomo ha una genialità straordinaria. Poi, insomma, bisogna rendersi conto di quello che il testo ci vuol far capire. Sa tutto, conosce tutto, o meglio, conosce tutti gli animali. Probabilmente non sa nulla delle stelle, del cielo, delle galassie, della luna, del sole. Però per quello che riguarda questi esseri creati da Dio, ha la capacità di definire qual è la loro natura, di chiamarli con il nome giusto, li conosce perfettamente. Ha un'intelligenza, una conoscenza di questi viventi che, a pensarci bene, nessun altro uomo avrà mai più. Noi non conosciamo tutti gli animali. La Bibbia ci presenta una specie di primo uomo, di uomo originario, che ha questa intelligenza acutissima e conosce tutti, non solo gli animali domestici, ma anche i pesci. Sotto sotto non ci sono gli insetti. Sembra di capire che non sono arrivati a vedere il piccolo, hanno visto soltanto le cose grandi, i grandi animali. C'è qualche lacuna, ma ci viene presentato questo stranissimo Adamo. Ecco, questo è interessante perché c'è un antico mito che affiora anche in ragionamenti che si trovano nelle lettere di Paolo. C'è un antico mito nel quale si parla di un uomo, il primo Adamo, che era un essere celeste. Un Adamo che era molto più sapiente, molto più intelligente, diremmo un Adamo che assomigliava totalmente a Dio, almeno per certi settori. Conosceva il mondo che gli stava intorno come lo conosce Dio. È il mito del primo Adamo che qualche volta viene definito, anche nel modo di parlare di Paolo, l'Adamo celeste. E questo uomo alla fine, per colpa di un peccato, un errore che ha commesso, decade. Perde tutta la sua sapienza che aveva prima. Diventa un povero uomo ignorante. Un povero uomo che può essere ingannato da un animale. Ma c'è una contraddizione nel testo. È una contraddizione che sfugge al lettore non attento. Ma se tu conosci gli animali e sei capace di dargli il nome, ma non ti sei accorto che il serpente ti stava ingannando? Dov'è questa tua conoscenza? Ecco la contraddizione insita nel testo. È difficile, vedete, per un credente di oggi dire: questa è una rivelazione che Dio mi fa perché io capisca qual è la verità profonda di che cosa è l'uomo. Non funziona più questo modo di ragionare. Non funziona più per qualunque persona che, pesando le parole, che stando attenta a quello che veramente significano, dice: ma qui è tutta una contraddizione continua. Sa tutto, capisce tutto, è intelligentissimo, ma poi si lascia ingannare da un serpente. Ma che tipo di uomo è questo? Certo, volendo si potrebbe dire: Dio vuol farci sapere che anche il culmine della scienza, della conoscenza, dell'intelligenza può fallire. Forse si può dare questo senso. Allora si potrebbe dire: sì, l'uomo ha un'intelligenza che sembra alle volte divina, ma ogni tanto voi vi accorgerete che questa divinità si ammala, scompare, si perde per un momento, e questo momento può fare dell'uomo un mostro, non più il sapiente, ma colui che rovina tutto, non capisce nulla. È così? È così che devo interpretare questo testo? L'uomo che nello stesso tempo può... L'uomo, tra l'altro, è sempre solo il maschio per il momento. Ecco. Il fatto è che io devo continuamente cercare di sforzarmi per rendere sensato il discorso biblico. Questa è la difficoltà di questo racconto. Se lo confrontiamo con il primo capitolo della Genesi, quello che avevo presentato nelle prime lezioni e che avevo presentato come un piccolo capolavoro, devo dire che devo riconoscere che quel testo, quel primo testo, aveva una sua serietà, una sua coerenza interna. Era anche quella una visione fantastica, direi utopica, idealistica, di come sarebbe stato creato il mondo, ma tuttavia consolava, era confortante, ci dava la certezza che tutto funziona in maniera coerente, perché ogni cosa è governata direttamente da Dio, che ha messo delle leggi per cui l'acqua si ferma a un certo punto, l'acqua del mare, è come se Dio le avesse detto: fermati qui, puoi venire avanti ancora un metro o due, poi devi tornare indietro. Così come le stagioni, il sole gira diversamente, cambia posizione, sembra che le giornate non siano più, le ore di luce diminuiscono, ma a un certo punto si fermano. E sono sicuro che la luce tornerà domani mattina. Sono più brevi le ore di luce dell'estate e dell'inverno, ma c'è una regola. Tutto funziona in maniera, direi, meccanicamente perfetta. Questo è il primo capitolo della Genesi. Il secondo è pieno invece di contraddizioni, di cose inspiegabili. Come a dire, è il contrario dell'altro capitolo. Ecco, questo è il problema grave che noi dobbiamo affrontare quando leggiamo questo testo. Il fatto di aver creato la donna dalla costola non è, è divertente. Dal punto di vista filologico è molto oscuro, ma non presenta gravi difficoltà. Direi che è bello, è rispettoso, è una fantasia, ma in fondo è innocuo. Secondo noi non era così necessario che la donna dovesse essere presentata come un pezzetto di carne maschile che serve come materia per costruirla. Bastava che, come diceva il primo racconto, Dio facesse due modelli, un maschio e una femmina. Per quale ragione l'autore di questo testo ha voluto che il maschio sentisse il problema della sua incompletezza? Perché ha presentato Dio come uno il quale non ha fatto le cose con ordine, come diceva il primo capitolo della Genesi? È un Dio che sbaglia, è un Dio che si accorge di volta in volta, è un Dio che vive cercando di fare esperimenti, guarda se funzionano, si accorge che non funzionano e corregge, si accorge che manca qualcosa e prova a vedere come poter supplire a questa mancanza. È solo, proviamo con gli animali. È anche simpatico questo Dio che assomiglia a noi, cioè che deve andare avanti per via di successivi esperimenti e deve adattare il risultato dell'esperimento per migliorarlo sempre più. È curioso, questo è anche bello in fondo. È anche bello, però è talmente antropomorfico da dire: ma allora che differenza c'è fra Dio e noi? Forse che quella somiglianza con Dio di cui si parlava nel primo capitolo significa che anche lui è imperfetto come noi? Ma allora bisogna trovare un Dio più perfetto di questo. Se anche lui deve, come noi, sperimentare le cose per vedere se funzionano, cercare di aggiustarle per migliorarle, ma allora questo non è un vero Dio, ce ne deve essere un altro, più bravo di lui. Vedete come tutto non funziona, non funziona niente in questo testo. Il libretto azzurro, che cos'è l'uomo, quello della Pontificia Commissione Biblica, si è preoccupato di un piccolo particolare che secondo me è molto secondario. Cerca di dire che non c'è stato bisogno, cerca di dire che la parola costola, e questo è anche vero, non è sicuro che indichi un osso che sarebbe stato adoperato. Infatti Sogin traduceva in maniera molto letterale: lavorandolo Dio lo ha fatto diventare una donna, tirando via un osso e poi

rimettendo la carne nel buco che si era formato all'interno del corpo umano. Questa specie di chirurgia estrattiva che poi diventa donna. Anche questa, sembra che Dio adesso, prima lavorava come il vasaio, o meglio, lavorava come il bambino che fa le statuine plasma le statuine. Adesso questo Dio è diventato un artigiano il quale tira via un osso, poi probabilmente deve fare lo sbriciolato, con questo osso mette insieme qualcosa, magari con un po' di colla e di acqua, e salta fuori una donna. È stranissimo questo modo di presentare le cose, è infantile. L'unica cosa bella che si sente alla fine di questa descrizione è che l'uomo dice: adesso va bene, perché questa qui è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Le ossa questa volta sono la parte dura, la carne è la parte molle. Ecco perché c'è una coerenza nel discorso. Ha dovuto tirar via una parte dura, l'osso, l'ha sbriciolata, l'ha probabilmente con qualche liquido, magari con la stessa umidità con cui prima aveva lavorato con la polvere, l'ha plasmata di nuovo e l'uomo ha detto: sì, questa è fatta della mia stessa materia, è proprio uguale a me. È interessante, non ci trovo niente di... Dicevo, il libro azzurro è un po' preoccupato di questa specie di fisicità e dice che forse il testo potrebbe essere interpretato dicendo che trasse la donna dal fianco, non necessariamente dalla costola. Per cui rimarrebbe, ma secondo me non è vero, perché il testo dice che si è trattato proprio di un'operazione manuale, quella di fabbricare con l'osso portato via la donna. Loro slittano su questo, come se questo fosse un problema per l'uomo contemporaneo, e dicono: ha semplicemente cercato, ha soltanto voluto dirci che la donna è stata presa per assomigliare all'uomo, per essere fianco a fianco. Quindi questa volta non si tratterebbe di una operazione materiale, di una specie di chirurgia, ma si tratterebbe semplicemente di una parabola, cioè di una descrizione, come se si fosse trattato di un evento fisico, mentre in realtà si trattava semplicemente di un atto di creazione che rimane nascosto. Infatti tutto accade mentre l'uomo è sotto un sonno, per cui non si accorge di niente. Bastava che il testo dicesse che Dio ha fatto addormentare l'uomo, ha plasmato una donna, gliel'ha fatta vedere e lui guardandola ha detto: questa mi assomiglia tanto che può essere mia moglie. Che bisogno c'era di insistere sulla identità della materia? Che bisogno c'era? Ecco. Probabilmente si tratta soltanto di una questione di imitare qualche mito della Mesopotamia nel quale si parlava di questa identità fisica dell'uomo e della donna. È un racconto praticamente inutile. Sogin traduce il versetto 24 in una forma inconsueta. Dice: per questo l'uomo, la traduzione normale dice abbandonerà suo padre e sua madre. Lui invece interpreta questa forma greca, questa forma ebraica del verbo. E qui non sto a spiegare, ha delle buone ragioni dal punto di vista grammaticale e sintattico, ma non entro nell'argomento. Lui preferisce tradurla nel modo che ho letto: l'uomo suole, cioè è solito abbandonare suo padre e sua madre e unirsi a sua moglie, al punto che essi diventano una carne sola. Cioè, ritiene che sia meglio tradurre questa frase non che per questo, non come se fosse un comandamento divino. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre
per diventare un'altra famiglia. Ritiene che il testo possa semplicemente dire che l'uomo, in altre parole, quello che Sojin vuole salvare è il concetto di dire che di vincere, di superare l'idea che quando uno mette su famiglia debba dimenticare le relazioni che ha con la società alla quale appartiene. Cioè che il mettere su famiglia non diventi un qualcosa di egoistico che dice adesso dobbiamo occuparci di noi due, dei nostri figli, s'arrangino gli altri, anche i parenti, i genitori. Cioè la famiglia come una specie di rottura di quella comunità che nel mondo antico costituiva la tribù, costituiva la convivenza di molte famiglie, di una grande, grossa parentela, una specie di concezione, direi borghese, della famiglia. L'uomo abbandona suo padre e sua madre perché è l'idea che i figli a un certo punto devono staccarsi dai genitori, devono costruire indipendentemente una loro vita. Qualche altro commentatore ha osservato che questa idea, questo modo di descrivere le cose, l'uomo quando trova la donna che gli occorre si distacca dai genitori, è il sintomo, il segno che anche già l'uomo antico che scrisse questi testi attorno, che so, a 400 prima di Cristo era consapevole del modo traumatico, dell'aspetto traumatico della sessualità che sfocia nel matrimonio. Insomma, in altre parole, il testo ci dice, per fortuna c'è stato Freud che ci ha spiegato alcune cose, perché l'uomo antico vedeva in questa specie di distacco dai genitori, specialmente quando questo distacco finì per diventare addirittura un andare ad abitare in un'altra casa, rompere una relazione, perché probabilmente attorno al IV o V secolo in cui il testo viene scritto, coloro che erano tornati da Babilonia, oppure a maggior ragione quelli che erano rimasti in Babilonia e che lì quindi si erano adattati a costumi di vita differenti, probabilmente avevano in gran parte distrutto quel senso di collettività della tribù, del clan, della grande famiglia, un problema che nei libri di Esdra e Neemia, nel libro di Malachia, è il problema i matrimoni devono rimanere all'interno del clan o si può uscire a sposare un'altra persona. Il figlio che si sposa mantiene dei doveri, dei contatti, delle relazioni, dipende ancora, rimane all'interno del casato al quale appartiene, oppure nasce una specie di singolarizzazione, per cui ogni famiglia si arrangia per suo conto. Questo era il problema e è anche il problema di oggi. Ecco, oggi una famiglia, cosa vuol dire oggi essere una famiglia? Ecco, ripeto, questo versetto 24, l'uomo abbandona il padre e la madre, si unisce a sua moglie e diventano una sola carne, cioè diventano una sola realtà indivisibile, indissolubile, c'è anche questo tema qua sottinteso, e si distaccano. Ecco, sottintende la percezione già esistente a quel tempo del pericolo